0: Esatto, ma soprattutto vorremmo che voi ci pensaste intensamente perché è la nostra prima puntata dell'anno senza la dama e quindi ci sentiamo un po' così, titubanti, tremanti.
1: Però
0: Andrà
1: anche
0: tutto
1: grandi,
0: bene?
1: emozionate e
0: Esatto,
1: grandi finalmente.
0: per una nostra crescita personale, speriamo.
1: Grande dama, ascoltaci, speriamo di essere all'altezza.
0: Ma
1: Allora.
0: sì. Allora, noi ci avremo una puntata super super intensa con un sacco di ospiti e non so, quasi quasi non vi svelerei niente, vi manderei direttamente una prima canzone e poi rientriamo con il primo ospite della nostra giornata, così creiamo un po' di suspense, non vi diciamo nulla. A tra poco.
2: Over 90% of fruit and vegetable work is done by migrant workers. Over 30,000 men and women come to the UK every summer, leaving their families and friends behind. They come to the UK for short periods of time, 6 months or less, and in this time, they feed the nation.
3: Take a look down the side of the road. Offer

0: Ed eccoci, tornata in diretta con questa bellissima canzone di Piddler Russell che ha fatto questo progetto. Il tema di questa canzone, per questo ve l'abbiamo proposta, è quella degli operai agricoli, e questa canzone è stata comunque prodotta all'interno di un progetto di ricerca di un'università britannica. Ci sembra molto celtica, in vena comunque con il periodo. E quindi abbiamo pensato di proporvela, Peter Russell. Ma veniamo ai nostri ospiti. Prego, Grebana.
1: Esatto, dovrebbe essere con noi qua in diretta un compagno della comunità vicentina per l'agricologia. Vediamo se ci senti intanto.
2: Eccoci, eccoci qua, sì,
1: Perfetto,
2: ciao, vi sento.
1: ottimo, è già è una gran cosa. Allora, visto che con te non abbiamo mai avuto ancora il piacere di parlare, partiremo subito dalla domanda più semplice, quindi, ma che cos'è questa comunità vicentina per l'agricologia?
2: Esatto, guarda, va semplice fino a un certo punto, però dai, no, diciamo che noi è un gruppo di compagni, di compagni, insomma, che hanno iniziato a provare a mettersi insieme ormai dal 2020, quindi possiamo dire che sono un po' di anni che è nato questo collettivo, di fatto questo gruppo, e dal tempo appunto abbiamo cercato un po' di consolidarci, poi ovviamente in queste situazioni c'è chi si aggancia, chi esce, però insomma sono sempre queste dinamiche un po' fluide, ma la cosa che ci unisce è comunque un po' il lavoro che per la prima volta direi anche stiamo cercando di portare appunto il tema dell'agroecologia a Vicenza, nel Vicentino in generale, sul nostro territorio, non solo per quanto riguarda appunto aspetti di pratica, ma soprattutto anche un po' per la parte di movimento, ecco. E quindi nella sua accezione di movimento agroecologico cerchiamo di portare avanti un po' di temi attraverso varie forme, poi magari vi dico qualcosa. E rispetto a quello che è appunto un sistema agroalimentare alternativo rispetto a quello agroindustriale, quindi diciamo che si cerca di dialogare con varie realtà che più o meno sono attive sui territori, ad esempio i GAS, ad esempio Case delle Sementi, insomma tutti quei soggetti che già in un certo senso hanno sempre fatto una forma di attivismo per cercare di costruire un sistema agroalimentare alternativo a quello industriale, e noi nel nostro piccolo appunto cerchiamo di fare un lavoro anche più, diciamo, legato a quello che è la parte produttiva, quindi cercare di collegare, di coinvolgere anche magari il mondo agricolo, che su queste tematiche insomma è sempre bello ostico. Ecco.
1: Eh sì, ma senti, quindi c'è uno spazio fisico dove vi trovate, dove fate attività?
2: Allora, in realtà noi siamo abbastanza nomadi, nel senso che non abbiamo una sede, però fondamentalmente uno dei percorsi, dei progetti sui quali siamo maggiormente coinvolti è quello di Cascina Carpaneda, che è un appunto nella periferia agricola di Vicenza, periferia agricola che comunque è contornata nella pianura, come sapete, da pannoni e zone industriali, dove però appunto c'è questo edificio appunto di proprietà pubblica del comune, dove stiamo cercando, diciamo, assieme a dei persone di pertinenza, circa un ettaro di terra, stiamo cercando appunto attraverso un percorso di prendere in gestione insieme ad altre realtà, e qui fondamentalmente quello è un po' il luogo dove operiamo, ecco.
1: Ok, e senti, abbiamo visto, avete fatto anche voi una bella giornata di scambio semi da poco.
2: Sì, abbiamo lavorato questa volta con, anche questa volta direi, con delle realtà qui in Veneto, con le realtà appunto che sono a Vittorio Veneto, ma ce n'erano, insomma, non abbiamo organizzato solo noi, anzi noi eravamo co-organizzatori, dove abbiamo portato appunto un po' questa pratica dello scambio di sementi. Tra l'altro noi abbiamo organizzato anche insieme sempre ad alcuni soggetti qui di Vicenza un paio di giornate sul tema degli OGM, dei nuovi OGM, quindi teti, per cercare un po' di portare anche questo tema all'attenzione, visto che, come sapete, immagino appunto la questione è abbastanza sfuggita di mano. Ci sarà tra qualche giorno, tra qualche settimana il voto al Parlamento europeo, appunto sono veramente in pochi che ne parlano. Siamo reduci appunto da 2 sfefate proprio questa settimana con la cittadinanza in senso ampio, e poi anche col mondo agricolo, che anche lì, diciamo, mondo agricolo abbiamo cercato di agganciare anche degli agricoltori convenzionali con cui dialoghiamo, per cui insomma non è facile, non è facile, perché
1: No.
2: sono temi che però diciamo ci dà vita. Diciamo che quando si parla di semi, tra virgolette, è più facile agganciare anche magari gli agricoltori, mentre se si parla, no, di agroecologia in senso ampio, ma cos'è sta roba? E quindi diciamo quella è un po' anche una chiave di di volta per provare ad agganciare certe realtà che poi insomma, potenzialmente possono anche farsi coinvolgere in un processo di trasformazione o transizione, però ecco, non è dietro l'angolo. E l'Europa padana, chiaramente sapete, cioè, come dire, un territorio molto complicato, cioè da un punto di vista, diciamo, di fare
0: morfologico.
2: Esatto, non dal punto di vista morfologico, perché fare l'agricoltura qui è tra virgolette facile rispetto a un'agricoltura dell'Appennino o comunque di un'Italia dove, come dire, la morfologia è molto variegata. Il punto è che qui proprio è la culla dell'industria, insomma, dove le distese di monoculture e di monosuccessioni, insomma, sono all'ordine del giorno. Ecco, quindi insomma non è facile lavorare in questi territori, però insomma ci stiamo provando.
1: E per esempio sulla tematica dei nuovi OGM, che riscontro avete avuto dagli agricoltori, magari anche dai convenzionali? Cioè non ne fanno nulla, lo sapevano, non gliene frega niente?
2: Ma entrambe le cose, direi, cioè nel senso non c'erano molte persone in realtà, comunque quella che è stata la giornata, ma anche con nei confronti della cittadinanza, diciamo c'è molto più che di mancanza di disinformazione, ci verrebbe da dire, proprio perché è un tema che non è all'ordine del giorno del dibattito pubblico, nel senso sulla stampa, sui media, insomma non è un tema dibattuto, a differenza di come lo era chiaramente 20 anni fa circa, quando c'era un movimento un po' più grosso. Però è chiaro che, cioè, quando si ragiona in un certo senso, no, del tema dei brevetti, del tema del fatto di non di essere in un certo senso succubi comunque delle multinazionali, delle sementi, quando ci si rende conto di essere di fatto in un certo senso schiavi, uso questo termine forse un po' forte, di quello che è un po' il sistema, qualcuno si fa delle domande, ecco. Però chiaramente non ci sono, non siamo noi che da dover dare probabilmente le risposte strutturali, però insomma l'abbiamo visto un po' anche dialogando anche a tu per tu con varie, ma in realtà alcune si questionano su questo, però ecco, non, diciamo che il panorama non è super roseo, però gli spiragli, secondo noi, insomma, per fare dei ragionamenti con qualcuno ci possono essere, dai.
1: Ok, ma invece ci puoi spiegare un po' meglio come funziona la Carpaneda?
2: Ma allora sì, noi siamo una delle realtà che hanno un po' fatto partire il processo, che di fatto nasce da una campagna per l'accesso alla terra che appunto era stata lanciata nel 2021, se non sbaglio, e ho appunto di fatto come comunità vicentina per l'agroecologia avevamo cercato di fermare la vendita di 8 ettari di terreno di questa cascina, cosa che purtroppo appunto non si è riusciti a fare per questioni anche, diciamo, era la coda del Covid, quindi insomma era anche difficile scendere in quel tempo. Quindi quello che è successo è stato che il comune ha venduto 8 ettari di terra a un'azienda privata, insomma, materiale, quindi diciamo noi ci siamo concentrati un po' sul tema della cascina e dell'ettaro pertinente rimasto, e sulla quale ci abbiamo cercato di creare appunto una campagna mobilitando un po' anche le altre varie realtà della città, quindi diciamo sull'onda di quello che è un po' come slogan che abbiamo provato a lanciare verso la casa dell'agroecologia, dove iniziare a fare tutta una serie di discorsi legati sicuramente alla parte produttiva, ma non solo, anche un po' di filiere e quant'altro, e abbiamo aggregato un po' di realtà della città e della provincia, diciamo. Su questo noi adesso stiamo appunto costruendo questa sorta di patto di collaborazione con tra appunto tutte le varie realtà per prendere proprio in gestione questi spazi. L'edificio purtroppo è abbastanza messo male, però stiamo lavorando sul terreno, terreni, con azioni di fatto agricole, anche se abbiamo un problema che forse appunto per qualcuno è noto, che è il VAS, che è l'inquinamento appunto delle falde acquifere di quei territori. E quindi di fatto ad ora stiamo facendo delle analisi. Il primo anno che abbiamo provato a fare un parcellario di cereali l'anno scorso, con circa una dozzina di varietà tra frumenti, ali e farro e quant'altro, insomma abbiamo avuto delle risposte molto positive, nel senso che i grani appunto non erano inquinati, la granella praticamente. Quest'anno, per cui, dopo aver fatto questo parcellario molto, diciamo, piccolino, insomma erano tra 3-4 metri quadri per varietà, quest'anno abbiamo deciso di seminare circa 3.000 metri Considerate che appunto l'ettaro di terra a disposizione è uno, quindi insomma cerchiamo anche di capire cosa fare negli altri spazi. E quindi adesso abbiamo messo giù, mi pare sempre, una popolazione evolutiva, se non vado errato, e anche alcune varietà, replicando di nuovo il parcellario con i semi fatti l'anno scorso. E quindi fondamentalmente diciamo c'è un'assemblea mensile che si trova mensilmente la domenica, di solito c'è una parte di lavoro in campo la mattina e poi c'è questa semigestione che appunto abbiamo denominato per assemblea per Cascina Carpaneda Bene Comune, di cui siamo parte noi come comunità vicentina per l'agroecologia più altre realtà.

0: che facciamo appunto di 3 giorni, dove il richiamo, devo dire che appunto ogni anno che passa, sempre siamo stati alla terza edizione del 25, ogni anno che passa diciamo si accresce un po' anche a livello direi soprattutto qualitativo, oltre che di persone che arrivano, perché comunque anche a livello un po' di dibattiti, discussioni anche politiche diciamo che avvengono sono abbastanza come dire, di qualità dal nostro punto di vista, considerando che sul territorio non c'è molto altro, anche nel senso che diciamo portare avanti questi temi, ripeto, con un approccio anche molto così di rottura rispetto a quello che è un po' la classica, cioè non è che facciamo un ragionamento sul biologico, voglio dire, cioè facciamo un ragionamento più avanzato in cui cerchiamo di problematizzare un po'
1: E vuoi
0: una serie di temi.
1: approfittare, Davide, per dirci come si chiama questo festival, così magari lo teniamo d'occhio, vi teniamo d'occhio?
0: Guarda, sì, questo è il Carpaneda Eco Festival, che ha un nome un po' deciso, un po' per caso, diciamo, e vorremmo appunto provare a rifarlo anche quest'anno, in base, come dire, anche alle disponibilità di finanziamento e autofinanziamento che riusciamo a fare, e se tutto va bene, appunto, se verso settembre, con un programma che, dice, per dirvi, l'anno scorso abbiamo coperto un po' i temi che ci stanno più a cuore. Abbiamo fatto un dibattito abbastanza interessante sul tema dell'accesso alla terra. Non so se sapete che in Italia, insomma, ci sono alcune realtà che stanno provando a far nascere qualcosa diciamo, di operativo per smuovere questo tema, un po' simile a Tardelien, se avete presente in Francia. E poi appunto ancora una volta il tema OGM NGT. E poi l'ultimo giorno abbiamo provato a fare un incontro un po' tra tutte le varie realtà reti venete, per rilanciare una sorta di coordinamento, per così dire, tra tutti quei soggetti che cercano di portare avanti un po' questo tema qui, no? Quindi cercare un po' di rompere magari l'isolamento del singolo territorio e provare a creare dei percorsi un po' anche più a livello regionale. E un po' l'iniziativa di Scambio Semi che c'è stata, di fatto segue un po' questa dinamica, che era quella di febbraio, che c'è stata appunto a Vittorio Veneto, ha visto parecchie realtà da vari territori convergere un po' su questa, ecco.
2: Certo, ma invece senti, a livello di mercati contadini come siete messi nelle vostre zone?
0: Oh, domanda interessante. Noi abbiamo, vabbè, i classici, noi o meglio, insomma, sul territorio ci sono un paio di, vabbè, i mercati classici, Campagna Amica, che ovviamente conosciamo, conoscete anche voi. E quello che abbiamo cercato di fare quest'anno con il festival, che è stato, diciamo, un evento singolo, che però è andato molto bene, è stato proprio quello di lanciare, il tentativo di lanciare un mercato ad hoc nell'ambito dell'evento del festival. È andato molto bene perché c'erano tutta una serie di produttori che, sì, diciamo, in un certo senso in parte condividevano anche un po' lo spirito che c'è dietro tutto il ragionamento, no? Quindi anche tutta la battaglia per l'accesso alla terra, l'agroecologia, eccetera. Però, ecco, diciamo, allora, di strutturale ci sono un paio di realtà che ospitano dei mercati contadini, c'è cioè nella realtà del Caracol, che forse conoscete, e appunto che è fatto insieme ai gas. Noi non siamo direttamente coinvolti, però alcuni dei nostri produttori che sono dentro la comunità di Sentinella dell'Ecologia sono anche dentro questi mercati qua. E diciamo che allora la cosa che ci piacerebbe portare, ma stiamo, detta anche proprio fuori dai denti, facendo un po' fatica, è portare il tema della garanzia partecipata. E nel senso che mi ricordo ancora un po' all'inizio del nostro percorso, si era fatto un paio di incontri, anche di, tra virgolette, autoformazione con campi aperti, per provare a capire un po' come funzionava il loro sistema, eccetera. E è chiaro che, come dire, si esce un po' dal paradigma del biologico, chiaramente, perché c'è sempre un po' la tendenza magari di vedere quello, no, come, tra virgolette, unico modello, che ormai, cioè, lo possiamo dire chiaramente, apertamente, senza nulla, diciamo, senza avere nessun problema nei confronti di chi fa il bio vero. Però è chiaro che, come dire, c'è anche chi fa ormai il biologico di sostituzione, quindi non ha alcun interesse, diciamo, a ragionare
2: Certo.
0: intorno a quelli che sono un po' i ragionamenti per un cambiamento, direi, di tutto quello che è poi il sistema agroalimentare. E questo è un po' faticoso, nel senso che fino ad ora non siamo riusciti, ne abbiamo parlato un po', adesso siamo un attimo in pausa su questo ragionamento, perché di fatto si fa fatica un po' anche con i produttori stessi, un po' anche con le

0: con i DAS o comunque gruppi di consumatori, perché da una parte è un impegno maggiore sicuramente, certo. Perché chiaramente va un po' strutturata la cosa per farla bene, dall'altra sì, non abbiamo tra virgolette riscontrato un po' l'esigenza, no? di questa cosa, ne abbiamo parlato per un periodo, per ora l'abbiamo un po' accantonata la cosa, però insomma ci auguriamo di poterla riprendere in mano. Di fatto sul territorio appunto c'è qualche comune un po' sparso anche per il Vicentino che attiva dei mercati, chiaramente parliamo di mercati ufficiali, no? Non mercati tipo genuino clandestino, però di fatto comunque sono comunque istituzionali, nel senso non sono autogestiti. Questo sicuramente in passato c'era un qualcosa di simile anche a Vicenza, però era credo anche addirittura prima del periodo del Covid si era un attimo spenta un po' la cosa, e quello che c'è al Caracol ora di cui vi parlavo prima è mi pare che sia il mercoledì pomeriggio, se non vado errato, nasce un po' sulle ceneri di quell'altro mercato che aveva avuto insomma una storia abbastanza lunga. Tra l'altro Vicenza aveva ospitato anche anni, parecchi anni fa, degli intergalattici di Giugno Clandestino, all'epoca era periodo di movimento contro la base del Molin, per chi ricorda, insomma. Però ecco, insomma, ora sono passati i tempi, anche chi fa agricoltura magari non ha più l'azienda, insomma, voi sapete, sono sempre anche dinamiche molto volubili quelle di chi fa agricoltura, ecco. Però dai, noi questo è un tema su cui ci piace immaginarci la possibilità anche proprio di costruirlo, no? Un modello di mercato alternativo in cui siamo coinvolti gli agricoltori, siamo coinvolti i consumatori non come dire, in modo passivo, ma anche come coproduttori, no? Come si esatto. dice, e cercando di fargli capire anche che si può ormai, diciamo, andare oltre, no? Il logo del certificatore e immaginarci anche che ci siano dei modelli in cui la certificazione ce la gestiamo, come dire, con tutta una serie di criteri sì. validi, però senza...
1: Le relazioni e le conoscenze che contano di più.
0: Le relazioni, esatto.
1: Sì. Senti, un'ultima cosa, ma se qualcuno vi Vai. Cerca e vorrebbe avere informazioni da voi, vedere cosa fate, dove vi trova? Online, diciamo, avete qualche
0: sì,
1: sito?
0: Sì, noi abbiamo un sito su Noblogs, Agroecologia Vicenza, noblogs.org, abbiamo una pagina social non particolarmente sviluppata che è su Instagram, Agroecologia Vicenza, e lì poi eventualmente ci sono anche riferimenti mail, di solito insomma tutte le iniziative che facciamo sono pubblicate lì, e quindi diciamo un modo per aggiornarci e tenersi in contatto sicuramente quello. Abbiamo anche una newsletter, sempre dal sito ci si può, come dire, iscriversi. Ecco, diciamo, il lavoro poi di mantenere sempre attivi questi canali non è facile, però insomma ci proviamo, per fortuna cerchiamo anche un po' di gestire le relazioni umane, che sono quelle più importanti, e quindi a volte li facciamo più lì i contatti che non online, insomma, dipende da come gira, ma appunto
1: benissimo. E senti, io ti ringrazio intanto per questa intervista. Nulla. Chissà che non ci vediamo a Napoli, o no, nemmeno a Napoli, scusa, però in Cilento, perché a aprile ci sarà il prossimo Intergalattico di Genuino Clandestino. Quindi magari ci potremmo incrociare. Intanto ti ringraziamo. E poi comunque i nostri microfoni sono sempre aperti, se avete attività, cose o qualsiasi tema di cui volete parlare, sappiate, siamo disponibilissime, anzi ci fa piacere darvi spazio.
0: Volentieri, volentieri. Infatti dai, speriamo di aprire anche una pagina di futuri aggiornamenti sugli sviluppi appunto del processo della cascina, ma non solo, e quindi volentieri ci rifacciamo vive.
1: Perfetto, grazie mille di tutto allora.
0: A voi, un abbraccio.
2: Ciao.

0: Ed eccoci tornate in diretta da qui dalla stazione e possiamo introdurre il nostro secondo ospite. Sei in linea, Gervasio? Mi senti
1: Sì,
0: bene?
1: grazie, sono in linea e una buona giornata a tutte e a tutti.
0: E benvenuto alla nostra trasmissione di Radio
1: Grazie.
0: Contado. Allora, noi e di te, a parte che insomma sei comunque all'interno del nucleo redazionale di Rivista Contadina, all'interno della quale hai questa rubrica che si chiama Raccolte e Racconti, e non sappiamo molto di te. Quindi, se vuoi così presentarti un attimo, chi sei, cosa fai, dove lo fai, perché questo è un punto interessante, ecco, della tua figura e della tua persona. Prego, Gervasio.
1: Allora, sì, ancora un buongiorno a tutti. E niente, io vivo in Basilicata, di mestiere sono agricoltore, lo faccio da sempre, ho anche fatto studi appunto professionali per l'agricoltura, laurea e così via. E, che dire, il mio approccio con l'agricoltura è un approccio di tipo storico, nel senso che non mi so vedere al di fuori di questo contesto, che è un contesto che negli anni non ha solo riguardato la pratica, diciamo, la mera pratica agricola di coltivazione, di lavoro e così via, ma è soprattutto stato interessante per le relazioni che questo tipo di lavoro mette in atto. Relazioni che riguardano quindi sia di tipo sociale e quindi di impegno, ma anche di essere e di prendere coscienza che lavoriamo all'interno di un contesto ampio, di un contesto complesso, complicato, che riguarda il paesaggio, che riguarda l'ecologia, riguarda l'ambiente, riguarda le nostre vite, il cibo e le relazioni, appunto, che il cibo e la pratica agricola in qualche modo mette in atto. In più lavoro in un territorio dove la monocoltura del pomodoro, diciamo, fa la sua parte, crea i suoi problemi e quindi mi occupo anche oramai da circa 38 anni di immigrazione, lavoro, bracciantato e braccianti migranti. Quindi ecco, questo è il mio target
0: Di
1: individuale, ecco.
0: riferimento anche di sguardo più politico, nel senso che il motivo per cui appunto ti abbiamo invitato e abbiamo voluto sentire la tua voce è che Raccolte e Racconti diventerà protagonista dei nostri prossimi approfondimenti per il mese di marzo, perché appunto questa rubrica che tu hai tenuto di fatto erano racconti di relazioni e che quindi erano anche relazioni che tu avevi raccolto attraverso delle interviste e quindi la pubblicazione, ecco, di queste interviste come approfondimenti delle prossime puntate di Griottosa per il mese di marzo è stata un po' una scelta, no? Una scelta e un incontro, ecco, quello di
1: Sì,
0: accogliere questo tuo sguardo e appunto questo contesto relazionale. Vuoi raccontarci un
1: no,
0: po' come sono nate queste interviste?
1: sì, quando voglio fare un piccolo preambolo che riguarda appunto l'approccio che ho avuto con chi mi ha proposto di entrare nella redazione della rivista e quindi di scrivere per la rivista, mi sono fatto un piccolo ragionamento, no, che poteva essere un qualcosa, quindi un contributo prettamente tecnico, un contributo prettamente politico, però mi sembrava troppo riduttivo perché appunto l'agricoltura, l'attività del contadino, non è soltanto l'attività che riguarda la produzione del cibo, anche se questa, no, è preminente rispetto a tutte le altre, quanto invece la produzione delle relazioni che questa attività e il cibo in qualche modo crea, crea tradizioni, appunto, l'ho detto prima, crea paesaggi. E io volevo raccontare delle relazioni, cioè che cos'è l'agricoltura di oggi, Se guardiamo l'agricoltura degli anni 50, della rivoluzione verde e così via, era un'agricoltura produttivistica, si usciva appunto da una guerra, si usciva da condizioni di povertà, di miseria, di fame, soprattutto nelle aree interne della Basilicata, si usciva anche da grossi investimenti fondiari. Tutto il sud Italia cioè è stato interessato da questi investimenti che riguardano appunto la reggimentazione delle acque, che riguarda la costruzione di veri e propri nuovi comunità agricole, magari all'interno, da noi si è sviluppato all'interno del nulla, e poi magari possiamo approfondire anche questo. E quindi io mi sono concentrato nel raccontare che cosa è questa nuova agricoltura. E qui ho impattato delle aziende agricole che non producono solo cibo, ma che attorno a queste producono tante altre cose, e hanno come punto di riferimento quelli che sono i punti di riferimento e quella che è la discussione generale che in qualche modo si sta facendo attorno all'agricoltura. E quindi immagino tutto il discorso dell'agroecologia, immagino tutto il discorso della permacultura, no? Dell'agricoltura biologica, ma io dico dell'agricoltura ecologica. Ed in questo ho incontrato Angela che attraverso un ragionamento della tornanza ritorna nel proprio territorio, acquisisce l'azienda di famiglia e oggi è un punto di riferimento per tante comunità che arrivano da tutta Europa. Ed è una cosa fantastica perché appunto attorno alla produzione del grano, alla produzione dell'olivo e quindi alla trasformazione dell'olio, alla trasformazione dei piccoli frutti in marmellata, riesce a creare delle relazioni così importanti con tutta l'Europa e soprattutto con il centro e nord Europa. Immagino, no, il tema che in qualche modo Giorgio l'architetto ha voluto rappresentare in una piccola comunità dispersa, quale appunto quella di Rocchetta Sant'Antonio, a confine tra la Basilicata e la Puglia, dove lui si definisce appunto agricoltore del paesaggio, all'interno del quale il paesaggio però esistono soprattutto le relazioni che si intersecano all'interno di queste piccole, piccolissime comunità. Quindi Tonia che parla di agroecologia e del suo distretto agro-biologico all'interno delle due regioni a confine tra la Basilicata quindi, e la Puglia. E quindi niente, raccontiamo in queste rubriche, in questa rubrica raccontiamo soprattutto, ecco, nuove relazioni che crescono attorno ad un'attività che è quella prettamente agricola.
0: Sì, questa cosa è la cosa, insomma, che io trovo anche il valore aggiunto del tuo contributo è anche che comunque ci dà uno sguardo su questi nuovi contadini, chi sono e quante cose possono dire in più e di diverso sull'agricoltura rispetto a un tempo, no? Anche questa è una cosa importante. Tu prima accennavi che queste persone si sono riconsolidate su un nulla, ecco, immagino che tu intendessi dire su una situazione socialmente e anche dal punto di vista degli strumenti e delle strutture assolutamente inadeguata e insufficiente.
1: Beh sì, la Basilicata è una regione che è rarefatta dal punto di vista antropologico, nel senso che abbiamo 54 abitanti a chilometro quadrato rispetto ai 400 e passa della Campania, oppure ai 350 della Puglia, eppure queste sono delle regioni strettamente a confine con la Basilicata e quindi con questa realtà che è fortemente atipica all'interno di un contesto nazionale appunto diverso. Ma quello che volevo sottolineare e che ci raccontano in pratica quella che è l'agricoltura, che almeno dal nostro punto di vista è quel modello agricolo al quale facciamo riferimento, e cioè voglio raccontare quello che è già pratica rispetto a dei temi grossi, quale appunto ad esempio l'agroecologia o la permacultura, no? Che sono diciamo dei pezzi, dei filoni di agricolture che non guardano soltanto le produzioni agricole e il cibo, che sono fondamentali, ripeto, ma guardano anche alle relazioni, quindi al sociale, guardano alle comunità che partecipano all'interno di questa attività agricola, guardano appunto alla tornanza e quindi ad un punto di riferimento di ragazzi e ragazze che in qualche modo vedono e vogliono applicare un modello di sviluppo che va un po' in controtendenza rispetto poi all'agricoltura, quella di tipo industrialistica, quella di tipo convenzionale, non so come chiamarla, che
0: Certo.
1: risulta essere sempre più vuota, sempre più sguarnita, sempre più proiettata verso l'ingegnerismo innaturale delle pratiche e così via.
0: Certo, Gervasio, mi sembra proprio centratissimo, ecco, centratissimo il tema e bellissimo, insomma, questa opportunità che ci dai attraverso la condivisione del tuo materiale e quindi così, ecco, e direi che per il momento possiamo anche lasciare poi, insomma, anche alla curiosità delle nostre ascoltatrici, dei nostri ascoltatori, l'approfondimento attraverso le interviste. E possiamo, penso, darci un po' un appuntamento per altri approfondimenti e altri materiali futuri, alla fine di questa rassegna. Cosa ne
1: Va
0: pensi?
1: bene, certo, va bene.
0: Va bene, allora, caro Gervasio, ti ringraziamo moltissimo di aver partecipato alla trasmissione di oggi e ti lasciamo con un brano a te dedicato.
1: Grazie e buona pace a tutti, un abbraccio.

0: Madonna, quante scale! Che fatica! Eccoci arrivati finalmente!
1: Buongiorno.
0: Ecco la sua copia di Rivista Contadina.
1: Ah, grazie, la stavo aspettando.
0: Rivista Contadina, Terra, Cibo, Ecologia è un progetto interamente finanziato da abbonamenti e vendita diretta. Abbonati quindi o acquista come privato o come distributore per contribuire alla crescita del progetto. Accedi al nostro sito www.rivistacontadina.org oppure ai nostri indirizzi mail redazione@rivistacontadina.org o abbonamenti@rivistacontadina.org.
2: Ed eccoci di nuovo in diretta dopo questo nuovo spottino della nostra Pamela, era in tema con l'intervista che abbiamo appena fatto. Ma questa canzone che avete appena sentito è stata scelta dal nostro ospite che è venuto qua con noi alla stazione per oggi ed è un famosissimo scrittore, dice il suo libro è il secondo libro più venduto al mondo. Ma
3: qui, il primo.
2: Il primo, adesso vede, è già scalato la classifica. E direi che quindi è un piacere per noi avere con noi l'apertura.
3: Buonasera a tutti.
2: Ce l'abbiamo. Benissimo, ma intanto come stai, come va?
3: Sto benissimo, è qualche giorno che sto qua in Toscana ed è la mia seconda casa. Sono stato trattato come una vera rockstar dovunque sono andato e ho avuto tanti riscontri positivi, tanta bellezza, tanta gioia, tante cose da riportarmi a casa, da riportare al campo che mi aspetta e di cui per la prima volta nella mia vita sento nostalgia di casa e del campo che mi aspetta.
2: Eh sì, perché direi hai fatto un bel cambiamento di stile di vita ultimamente.
3: Devo dire di sì. Mi avevano prefigurato tutti i miei ex amici una morte sicura e invece è una vita sicura. Lo posso dire adesso in pubblico, è una vita sicura.
2: Ed oggi sarai anche con noi in Piazza Tasso al Mercato Contadino.
3: Ebbene sì, ho preparato delle chicche sperando che piacciono, che vengano accolte favorevolmente e sperando che appunto la mia padrona Luna mi assista e mi guardi dall'alto e abbia pietà di me.
2: Bene, ma senti, hai preparato qualcosa anche per noi qua in radio?
3: Ma sì, ho preparato per forza. C'era anche una canzoncina, ma non so se ce la farò a cantarla senza musica, solo ritornello. Scientismo e frottole, è la siringa cibernetica che mi entra dritta nella natica, che voglia di piangere. Oh. Scientismo e nuvole, è l'illusione della tecnica, schiava dell'orda economica, che voglia di piangere. Oh. E poi l'ultima, scientismo e frombole, la dittatura biogenetica è solo un'altra guerra chimica, che voglia di droni che ho. Eccola qua, questo era l'inizio. Oh. E poi questo è il pezzo vero, lo dedico a tutti quanti ci stanno ascoltando in piazza, fuori dalla piazza, a casa, dovunque siano, perché io non so voi e non so se mi capite quando parlo il dialetto mio, non so voi, ma io è un po' che mi sento come se qualcuno se la stesse a pià la vita mia. E mo che ci penso, qualcuno se l'è già presa tutta o quasi tutta la vita mia. Qualcuno, ma questo senza che me ne accorgessi, mi ha costruito una galera, sì, proprio una galera, tutta intorno, e mi ha fatto credere che fosse questa la vita, una galera. E dentro a sta galera che chiamano vita, mo che ci penso, io non sto a vive, cioè mi sembra di vive, ma non sto a vive, sto solo a far passare il tempo, come capita, perché non posso decidere niente della vita mia. Le cose più importanti non le posso decidere io e ne manco quelle più stupide. È come se qualcuno mi avesse infilato dentro una trappola, come se niente fosse. E sta trappola dove mi ha infilato l'ha chiamata appunto vita. E invece è una trappola, è un'emergenza senza fine. E alla fine della fiera io mi devo pure sentire in colpa. È colpa mia se ogni giorno vi è fuori un casino nuovo, una guerra, una frana, una strage, un genocidio, un'alluvione. È colpa mia se stiamo tutti affogati dentro alla merda. De chi è la colpa? Indovinate un po'? Sì, avete detto bene, la colpa è la mia. Il problema è che a me mi hanno fatto credere che va bene così e me ci hanno fregato. Non so come hanno fatto, ma l'hanno fatto, ma hanno fregato. In verità, mo che ce penso, non ci si sono manco dovuti impegnare più di tanto, perché quando non credi più a niente, sei disposto a credere a tutto. E io allora, ho creduto a tutto. Ho creduto alla trappola, all'emergenza, alla galera, alla colpa. E quindi mi devo star zitto, zitto e mosca, e devo sopportare tutto. Ma dico io, come si fa a sopportare tutto? Ci vuole coraggio per sopportare questa emergenza infinita. Ci vuole coraggio per sopportare la trappola. Ci vuole coraggio per sopportare la galera. Ci vuole coraggio, sì, ma ci vuole pure tanta paura. E a me, mi hanno incarcato di paura. Oh, c'ho sto corpo qua che è pieno zeppo di paura. C'ho sta panza qua che è piena di strizza. Sono diventato una discarica di paura. Indifferenziata. Ogni sera passa il camion della monnezza e mi butta dentro una tonnellata di paura. Tiè, beccate pure questa, caterpì! E io, c'ho paura di tutto. C'ho paura di vivere e paura di morire. C'ho paura di parlare e paura di starmi zitto. C'ho paura di correre, ma c'ho paura pure di starmi fermo. C'ho paura di guardare e paura di essere visto. C'ho paura del sole, paura della pioggia, c'ho paura di sentire e paura di non sentire più niente, c'ho paura di far qualcosa, ma c'ho pure paura di non poter più far niente. C'ho paura di mia figlia che piagne, del cane che abbaia, del vicino che si è fatto mettere un altro ripetitore sul tetto, c'ho paura persino della faccia mia, dentro allo specchio, ogni mattina. E però, se ci pensate, la felicità di sti tempi si misura proprio con la paura. Mo, più c'hai paura e più sei felice. E infatti a me, quando mi chiedono come sto, sapete che rispondo? Da paura. Sto da paura. Sto proprio da paura.
2: Da paura.
3: Stiamo da paura.
2: Da paura.
3: Questa è una bella battaglia contro la paura quotidiana. Poi a volte è una paura percepita, a volte ci convinciamo di avere paura, a volte probabilmente non c'è fino in fondo questa paura, però ci insegnano ad amarla ed onorarla nei secoli dei secoli. Amen.
2: Madonna. Senti una cosa, ma quanto tempo è che scrivi te?
3: Che scrivo da quando avevo 4 anni. Tre, perché ho imparato a scrivere a 3 anni. Che scrivo per il teatro, diciamo così, per la scena dal 2014.
2: Cominciano a essere un po' di anni.
3: Cominciano a essere un po' troppi. Sono già sulla via del declino.
2: E, insomma, mi dicevi che la tua ispirazione viene soprattutto ultimamente in macchina.
3: Sì, questa era una cosa da non confessare, però sì, io ultimamente scrivo principalmente in macchina durante i miei viaggi da una tappa teatrale all'altra. Ho sempre questo foglio, rischio la vita abbastanza spesso, però
0: non c'hai paura.
3: Però non ho paura. Vale di più un verso scritto su un foglio che la mia vita, quindi aiuto, che cosa ho detto. Però è così, sì, rimango affascinato in senso negativo dalle strade. Ultimamente è uscito un poemetto, si chiama Canto delle Bisarche, che parla proprio di questo. È stato scritto tutto quanto in macchina, tutto quanto a rimanere così attoniti di fronte a dove si sta andando, e cioè da nessuna parte, sulle strade, le autostrade.
2: Alla bellezza del paesaggio.
3: Alla bellezza del paesaggio, esattamente così.
2: Va bene, ma senti, che ti volevo dire, ma te invece hai portato anche a teatro in realtà dei testi non tuoi, che eri adattato.
3: Sì, mi piace molto partire da testi di altri. I primi spettacoli che ho fatto erano tutti dei cut-up, si chiamano, da pezzi di autori principalmente sconosciuti o da poeti sconosciuti, poete sconosciute, anzi principalmente poete sconosciute, e poi però mi sono detto che devo tirare sulle maniche e tirare fuori anche qualcosa di mio. Chiaramente la prima fonte di ispirazione è la mia stessa vita, e quindi agli spettacoli non sembra, ma parlo di me. Cioè, poi a volte tocca spiegarlo, però a volte no.
2: Ma senti, oddio, ti volevo fare una domanda, mi sei buttato il cervello. No, una domanda fondamentalissima, ma perché Caterpillar?
3: Caterpillar è una cosa che mi porto dietro da tanto tempo, perché io ho cominciato a 15 anni suonando la batteria, e evidentemente suonavo troppo forte, e il chitarrista del mio primo gruppo mi diede questo come soprannome, mi è rimasto. Ho anche nel mio curriculum vitae la responsabilità di aver spaccato un timpano ad un bassista durante le prove.
2: Wow.
3: Cose che non mi fanno onore per niente. E quindi mi è rimasta questa nomea.
2: E adesso provi a farlo con la voce.
3: Adesso provo a farlo con la voce quando c'è, e mi è sembrato giusto tenermelo piuttosto che inventarmi qualcos'altro. Anche perché col mio nome vero non mi ci ha mai chiamato nessuno, neanche mia madre. Quindi era inutile tenerselo.
2: Bene, è ottimo. Senti, ma c'hai un altro pezzettino che ci volevi...
3: Ah, vi volevo dedicare una cosa seria, la dedico a voi, e se riesco a trovarla esattamente... Intanto fammi un'altra domanda così mentre la trovo.
2: Un'altra domanda, che lavoro facevi?
3: Io lavoravo alle poste, ero un impiegato postale. La coincidenza ha voluto che qualche giorno fa a Pratolino, dove ho fatto spettacolo, fossi ospite di una impiegata postale, e gli ho detto: dai, ce la puoi fare anche tu, dai. Gli ho dedicato lo spettacolo. Questa è per voi, e voi sapete qual è il vostro tempio, tutti voi che state ascoltando, e allora forse insieme ci riusciamo prima, ci riusciamo meglio a cacciare i mercanti dal tempio. Se possibile, finché è possibile, dovrai cacciare i mercanti dal tempio caccerai i mercanti, prima che la tua mano diventi solo strumento di uno strumento, prima che il tuo occhio sia soltanto vedere, prima che del vivere rimanga soltanto l'assistere, imbecille, all'imbecille messo in scena del vivere, dovrai cacciare i mercanti dal tempio e brucerai i loro monili. Sradicherai i loro feticci, farai a pezzi le loro macchine, disperderai i loro labirinti di segni prima che sia troppo tardi. Il tempio non deve crollare. Ti diranno che non c'è nessun tempio, nessun vestibolo, non c'è nessun altare, non c'è nessun canto da poter innalzare, nessuna caverna dove vegliare il fuoco, nessun complice a spartire la pena. E allora proverai a gridare, ma nessuno ascolterà il tuo grido. Proverai a pregare, e non c'è Dio che raccoglierà la tua preghiera. Proverai a fuggire, ma nessuna città ospiterà il tuo vagare. Ma se possibile, finché possibile, dovrai cacciare i mercanti dal tempio, prima che ogni tua parola si faccia sorda e silente, prima che ogni tuo lembo di pelle diventi campo di caccia e di raccolta, prima che il tuo stesso andare diventi pura geografia, dovrai cacciare i mercanti dal tempio. Ti diranno che hai la faccia sporca, ti diranno che odori di vecchio, ti diranno che non c'è nessuno al tuo fianco. Ma quando il cielo parrà così basso da schiacciarti per sempre al suolo, prima di far tua per sempre l'abitudine allo scempio, se possibile, finché possibile, dovrai cacciare i mercanti dal tempio.
2: Chi sono questi mercanti?
3: I mercanti sono i nostri nemici, sono tutti quelli che lo stanno devastando, il nostro tempio, la nostra terra, la nostra vita, tutti quelli che si accaniscono su ogni centimetro di terra, su ogni istante di vita, sono lì pronti a derubarci di tutto. E questi sono i mercanti. E chiaramente sono anche quelli che lo fanno proprio di mestiere, i mercanti, i bottegai del mondo. Però ci siamo, mi sembra, no? Ci siamo. E non siamo neanche così pochi, a dir la verità. E quindi sono contento per questo.
2: Ma invece senti, te sei uscito quindi da, diciamo, dalla vita cittadina per andartene un po' verso la campagna. Ma com'è questo tuo primo approccio alla campagna? Ma soprattutto c'hai un po' di realtà vicine?
3: Sì, ci sono un po' di realtà vicine, lì dove sono, in provincia di Rieti, ci sono delle, le reti, le famose reti di Rieti. Questa era bruttissima, e tristissima. C'è tanto fermento, c'è tanto desiderio, c'è tanto anche, c'è tanta roba da costruire. Si sta pensando a formare insieme ad altri una comunità possibile, una comunità diffusa possibile. Per questo nei miei giri, poi soprattutto qua in Toscana, io vengo ad imparare e a capire come fare per mettere le basi di questa comunità a venire. C'è tanto ottimismo, ci sono tante difficoltà, perché non, al mondo non esiste più un solo luogo dove stare in pace, siamo sotto assedio anche lì, però lo stare sulla terra, nella terra, con la terra, aiuta terribilmente. Lo stare la sera sotto la luna a pregare che le mie favette crescano serene e felici, è bello, mi dà fiducia, come dico in uno spettacolo, una fiducia cieca che è a volte irrazionale, a volte senza senso, però bisogna sempre seminare e seppellire, seppellire e seminare.
0: E detto questo, sappiamo proprio che i nuovi contadini sono una banda di furibondi.
3: Una banda di furibondi.
2: Esatto, furibondissimi.
0: Però almeno non c'è paura, no? Aiuta a sconfiggere la paura,
3: assolutamente
0: tutto questo,
3: sì.
0: No?
2: Senti, noi ti direi, allora, come preferisci, se c'è un ultimo pezzo che ci vuoi fare, bene, se no noi ti rispediamo col treno verso Piazza Taso, perché ti devi preparare, so bene, psicologicamente.
3: Ahimè sì.
2: Ma anche messi. Fisicamente.
3: Soprattutto, fisicamente. E non c'è più fisio di una volta, Non so più il giaguaro di una volta, Sono cambiate tante cose. Però ce la giochiamo, ce la giochiamo.
2: Va bene, allora ti direi che ti ringraziamo.
3: Grazie a voi, grazie a voi.
2: Oggi è il giorno di
3: Va bene così, va bene così.
2: E niente, ci vedremo dopo, noi finiamo la nostra bellissima puntata e poi vi raggiungeremo il nostro trenino verso Piazza Tasso.
3: Benissimo, a
2: grazie
3: più tardi.
2: Grazie ancora di tutte,
3: grazie a voi, grazie a voi.
4: Un piccolo coniglietto saltella felice lungo i binari. Che bella la vita tutun tutun, che bella la vita tutun tutun, che bella la vita tutun tutun, tutun tutun, tutun tutun.
5: Benvenuti alla stazione, la nuova regia di Radio Wombat. Attenzione, il progresso uccide, non oltrepassare la linea gialla.

0: corrente in ritardo, quindi ora vi ascolterete questa bellissima musica irlandese.
1: La siglona preferita dal mondo.

0: Ed era, penso, la prima volta nella storia dell'AgriQuiz che abbiamo sentito tutta la sigla, perché abbiamo uno dei concorrenti che col treno in ritardo, che quindi ci sta facendo aspettare, mentre abbiamo l'altro concorrente che adesso si vuole presentare, sta scalpitando proprio una faccia felicissima davanti a noi, voi non la potete vedere, ma immaginatelo proprio col sorriso, è un po' tremante, è emozionato. E chi sei, concorrente numero uno?
1: Sono un produttore clandestino di tempeh. Ah, sono un produttore clandestino di tempeh e non trovo corretto mettere i produttori in conflitto, ecco, cioè questa cosa del quiz non mi sembra proprio nelle corde della nostra comunità.
2: Ah, già, ecco, ci contesti.
1: Dovevo dire questa cosa.
0: Sì, siamo in versione Sanremo oggi, partono le contestazioni.
1: Soprattutto, siccome perderò, volevo mettere in chiaro questa cosa.
0: Allora, come prima cosa, visto, abbiamo arrivato il nostro secondo concorrente, se si vuole presentare al volo, intanto.
3: Sì, ciao. Io intanto sono Filippo e vorrei immediatamente lamentare se
0: sentite, abbiamo la grazia.
3: Il primo concorrente mi ha chiuso fuori e quindi già...
0: Allora, dovete sapere, in questo minuto di sigla abbiamo avuto Tommaso che ha provato a sbirciare le domande, ha chiuso fuori Filippo dalla porta e non lo apriva, però poi in diretta dice che non ama la competizione, quindi non lo so, ragazzi.
2: Tira su polemica in diretta, polemica, quindi proprio bene.
0: È un losco figuro, eh?
2: Sappiamo già per chi ti fare.
0: Esatto. È una sfida un po' particolare oggi, perché in realtà Tommaso cosa porta al mercato in Piazza Tasso?
1: Il tempeh.
0: Mentre Filippo...
3: ortaggi lattofermentati e kombucha.
0: Quindi diciamo non fanno propriamente lo stesso prodotto. Noi abbiamo creato questa macro categoria di fermentati, e per noi può voler dire tutto e niente. Adesso vi faremo sfidare giusto per il gusto di farlo. Ma dovete sapere, intanto vi faccio un po' un preambolo, sapete come funziona l'AgriQuiz? No, e adesso ve lo spiegheremo. Allora, ovviamente avete un bellissimo microfono, come avete potuto notare, che è uno solo per entrambi, quindi dovete litigarvi e parlare davanti al microfono, per favore, se no non vi sentiamo. Avrete una parola pulsante per prenotarvi, perché tutte le volte c'è una parola pulsante, quindi adesso tramite un piccolo...
4: Sale, sale,
5: e non fa male.
4: Sale, sale,
5: e non fa male.
4: Sale, sale.
0: Quindi, la parola pulsante di oggi è sale. Quindi facciamo una piccola prova, prenotatevi.
1: Sale. Sale.
0: Bravi. E se dite sale?
1: Sale.
0: Vedi, sveglio il ragazzo, eh?
1: Si è allenato.
0: Allora, in tutto questo, per oggi, solo per voi, queste domande sono state preparate dal mastro fermentatore Daniele, che ci ha dato una mano con le domande e rispettive risposte, ovviamente. Quindi è proprio un quiz serio, ragazzi, ve lo dico, eh? E non guardatemi male, perché le domande non le ho fatte io.
2: Ma abbiamo un altro ospite con noi in studio oggi.
6: Esatto.
2: Special guest.
6: Un giovane fermentatore che giudicherà le vostre risposte.
0: Esatto, e potrà intervenire al posto nostro.
2: E abbiamo il giovane Ennio, che quindi, essendo anche esperto di fermentazioni, potrà anche da illuminarci circa le risposte.
0: Allora, vogliamo provare a partire subito con una prima domanda per sciogliere il ghiaccio. Ricordatevi, vi prenotate attraverso il pulsante sale. Tommaso è già in meditazione.
6: Tommaso scende.
0: Allora, cos'è la fermentazione alimentare?
3: Sale.
0: Prego.
3: È una domanda opinionistica.
0: Esatto. Ma io ho delle risposte, deciderò, okay, a seconda di come mi gira, se la mia risposta mi piace.
3: È un metodo di conservazione del cibo. Questa è la mia risposta. Sì.
0: Sì. E come quindi che azione avviene, diciamo, nella fermentazione?
3: Nella
0: fermentazione.
3: Succede? Dipende dai vari tipi di fermentazione, perché in realtà ci sono tanti tipi di fermentazione. Nel caso, ad esempio, degli ortaggi c'è una salatura e poi una fermentazione a carico di batteri. Batteri lattici, nel caso di kombucha abbiamo l'inoculo di un microorganismo all'interno di un liquido che fermenta, nel caso del vino un'altra fermentazione.
0: Ti stoppo un secondo. Allora, sentiamo Ennio, ti piace la risposta?
6: Giusto, ma non soddisfacente.
0: Oh. Non soddisfacente. Allora, Tommaso, vuoi provare a intervenire?
1: Ma parlando dell'unica cosa che conosco con un minimo, mi verrebbe da dire che per l'appunto il mio fermentato è un'eccezione al concetto di conservazione, perché anzi è un prodotto che, la cui conservazione poi va curata abbastanza, quindi in quel caso non si tratta di sistemi di conservazione, ma di sistemi di potenziamento, direi potenziamento della materia prima.
7: I funghi non fermentano.
0: Allora, ma guarda, parte la polemica.
1: Se vogliamo aprire questo capitolo, è chiaramente
2: fazioso.
1: È molto ampio e molto discutibile il fatto che comunque rientrino fra i microorganismi i fungi, e bene o male stanno nei libri di fermentazione. Da questo punto di vista si parla di fermentazione, ma sono d'accordo anche io. Tutte le volte che mi chiedono cos'è il tempè, rispondere è un cibo fermentato un po' mi dà fastidio.
0: In che senso?
1: Nel senso quello che diceva Filippo.
0: Ok, allora qui vedo la trasmissione si fa complessa,
1: tutto là dentro,
0: quindi noi intanto ringraziamo Daniele per questa prima domanda e ci mette subito in una situazione un po', capito, di litigio tra i nostri
1: in effetti ci voleva proprio un espertone per fare questa domanda, cioè,
8: vogliamo sapere la risposta scritta.
0: La risposta scritta non è quella che ci avete dato voi, ma era, volete sapere qual era la risposta scritta? Era azione trasformativa dei microorganismi negli alimenti. Cosa ne pensate?
3: Accettato.
0: Certo. Mi stai dicendo grazie.
2: Ennio, il nostro esperto Deus Ex Machina, cosa dice di questa risposta? A chi daresti la risposta tu?
6: Possiamo non darla a nessuno. Io sarei per uno pari.
2: Perfetto, segniamo.
1: Il fatto che sia anche il mio avvocato è
0: è così. Cose fatte all'italiano. Allora, passiamo con la domanda correlata. Mi raccomando, sale per prenotarvi. Quindi, nella nostra tradizione culinaria, esistono dei cibi fermentati?
1: Sale.
0: Tommaso, rapidissimo.
1: Vabbè, sì, certo.
0: Facci qualche esempio.
1: Il vino, il pane, la birra, le olive in salamoia, non mi viene, i crauti già sono strani, direi, no? Non fanno parte della nostra alimentazione. Yogurt.
0: Perfetto. Ma direi, ne abbiamo aggiunte? Ti viene in mente qualcosa?
3: Le alici, i capperi, il salame,
0: i formaggi.
3: Esatto,
0: i
3: formaggi.
0: Va bene, questa risposta la darei a Tommy, diciamo.
1: Però attenzione, facciamo chiarezza,
3: non tutti i formaggi.
0: Spiegateci meglio, approfondiamo, in che senso non tutti i formaggi?
1: Io ne so giusto, però ci sono formaggi in cui, cioè il formaggio in quanto tale lo fa il caglio, dal latte al formaggio lo fa il caglio, no?
8: Formaggi stagionati, sì.
1: Poi ci sono quelli arborinati che ovviamente hanno delle muffe inoculate.
2: In realtà comunque il processo di fermentazione è in atto nel latte, anche durante la lavorazione con il caglio. Poi è preponderante la coagulazione data dal caglio, però la coagulazione deve incrociare la curva della acidificazione, che è appunto la trasformazione in acido lattico.
3: Quindi si fa il siero innesto, no?
2: Si fa il siero innesto per accelerarlo, per diminuirlo, per controllarne la rapidità, però comunque a prescindere da quanto rapido tu lo voglia, quel processo là si intreccia con quell'altro, ecco, in tutti i casi. Dopo, se il caglio è tanto o poco, ci sarà una forza diversa tra l'una e l'altra azione chimica trasformativa, e quindi ci sono diverse tipologie di formaggi, però...
0: Vedi, sta diventando interessante questo agri-quiz. Non finiremo mai, ve lo dico, se ogni domanda funziona di qui, facciamo noi.
1: Così impari.
0: Allora, altra domanda per voi. Quali sono alcuni dei vantaggi e benefici del processo di fermentazione negli alimenti?
1: Sale.
0: Filippo, prego. Voi non potete vedere le espressioni proprio di gloria quando riescono a rispondere per primi.
1: Non riesco a dire questa parola di due sillabe.
3: Dipende in realtà dalle varie fermentazioni. Principalmente si può parlare di prebiosi e probiosi, quindi di incremento, diciamo, nel nostro organismo quando mangiamo alimenti fermentati di microorganismi, come nel caso ad esempio delle verdure lattofermentate, ma anche la disponibilità da parte, diciamo, del nostro organismo di determinati sostanze all'interno dell'alimento che diventano più disponibili, come le proteine e anche le vitamine in alcuni casi.
0: Esatto, perfetto, ci piace questa risposta. Ennio, un corner?
6: L'esubero dell'orto. Rientra tra i benefici del processo di fermentazione, gestire l'esubero del fresco.
1: Oh, scritto sempre Danielino. No.
0: Bene, bene, bene. Allora, quindi qua c'è scritto, sono probiotici, cioè, che vuol dire?
1: Bravo. Appunto l'approfondimento su quello che diceva Filippo, prebiotico, probiotico, siccome sono parole che oggi sono un po' sulla bocca di tutti, proviamo a fare una chiarezza che alla fine è parecchio semplice. Cioè probiotico si intende, ora magari dico una fesseria pazzesca, si intende quello si intendono microrganismi che passano indenni attraverso l'acidità dello stomaco e quindi vanno ad arricchire la flora intestinale. Da questo punto di vista diciamo che più ne mangi meglio è, perché comunque poi l'attività è autoregolatoria all'interno dell'intestino, quindi non è, a meno di situazioni peculiari non rischi di a mangiare tanti microrganismi, non ti fa che bene. I prebiotici sono invece sostanze che aiutano i microrganismi a fare, che già sono presenti, a fare il loro lavoro. Quindi possono essere ad esempio enzimi. Nel caso, giusto per fare la parentesi, del tempè, il tempè non è, diciamo che è, non rientra nei probiotici, sicuramente no, perché niente di il microrganismo, il rhizopus, muore nella cottura o nella digestione. Gli enzimi restano attivi, però non ne ho mai sentito parlare come prebiotico. Lascio questo, la lascio qui.
0: Aleggia il mistero. Aleggia il mistero.
1: Come stanno andando?
0: Sta andando molto bene, ci stai mettendo in crisi.
2: Sei pure in vantaggio, 3-2. Forza Pippo.
0: Ci volevi dire qualcosa?
1: Sale.
0: A caso.

0: cos'è? Aspetta, è una domanda un po' composta, fammela dire tutta completa. Eh? Che cos'è il microbiota intestinale? Chi ne fa parte?
1: Sale. Che cos'è? È abbastanza semplice, è il totale di tutti i microrganismi che stanno nel nostro intestino, punto. Cioè la massa viva nel nostro intestino, che è tanta, è tanta in ognuno di noi. L'altra era
0: chi ne fa parte?
1: Chi ne fa parte
0: a livello di famiglie generiche,
1: gli abiti e batteri.
0: Lieviti batteri, ma anche funghi.
2: Lieviti sono funghi.
1: Ah, e in quel senso. Cioè, allora diciamo lieviti batteri, muffe direi di no. Ecco.
0: Allora, nel nostro foglio c'è scritto anche muffe. Okay. Io non sono in grado in realtà di darti allora una risposta conscia. E qua abbiamo anche i virus, ci ha scritto il nostro mastro.
1: Ah, certo.
3: Ah, sì. Certo, lui calcola tutto.
0: Lui ce li ha. Comunque direi che Tommy ci ha dato la risposta. Quindi l'insieme di tutti i microrganismi. Poi dobbiamo appurare. Appureremo per la prossima puntata. Appureremo se le muffe e i funghi fanno parte di questo.
1: Se l'ha scritto Danielino, è vero. Io parto da questo assunto.
0: Va bene, manderemo un vocale di Danielino nella critico prossima puntata.
4: Mangiare la buccia del salame quindi fa bene. Cioè, piena di muffe.
1: C'è muffa e muffa, questo va bene.
0: Leccare le pareti, esatto, di casa è un'ottima pratica da consolidata nei secoli dei secoli. Allora, questa è difficile, ragazzi, ve lo dico, non so se la sapete. Qual è l'unica altra teoria evolutiva accettata dalla comunità scientifica oltre a quella di Darwin, e qual è la sua relazione con la fermentazione? Questa io alzo le mani, nel senso non l'avevo mai sentito parlare.
1: Fatti quei rettiliani o la roba lì.
0: risposta sbagliata.
1: Non avevo detto sale, quindi.
0: Non saprei nemmeno. Non saprei come aiutare.
4: Posso andare a caso?
0: Diciamo non vi dice nulla questa cosa.
4: Tavola rasa.
0: Se volete potete salutare Dani e ringraziarlo per queste bellissime domande.
4: Dani, questa domanda rimarrà qua aperta finché tu non verrai a dare risposta.
0: Esatto.
4: A renderne conto.
0: Vi posso dire come si chiama, se volete, sì, se tanto non la sapete. O Tommy ci vuoi pensare un altro secondo?
1: No, dai.
0: Non
1: io non ce l'avevo.
0: Vi posso dire a teoria della... Inizia per S. Sì. Non vedo illuminarsi...
1: Ah no, ok, mi ricordo che Daniele mi aveva parlato di qualcosa del genere, ma non mi ricordo assolutamente.
0: Allora, si chiama simbiosi. Teoria della simbiogenesi,
1: ecco, simbiogenesi
0: di Lynn Margulin. Ora, io lascerei a Daniele per la prossima puntata una bella approfondimento in cui ci svelerà i misteri delle sue risposte.
3: Se volete, vado di oracolo, se volete, e vi dico che consolidata da Lynn Margulis, secondo cui la complessità biologica nasce dall'unione permanente e cooperativa di organismi di specie diverse, anziché solo da mutazioni graduali.
0: Ah sì, è vero, io ero andata un po' a leggermi, quindi è più il fatto che durante l'evoluzione ci sia stata appunto una simbiosi tra i vari organismi e microorganismi, questo ha portato a un'evoluzione molto di più e non soltanto perché mutano dei geni all'interno. Ma certo, è come se io sono popolato di varie cose, o alcune specie addirittura si sono evolute e sono sopravvissute proprio perché entrate in simbiosi, magari per dire il virus che ti aveva attaccato, alcune amebe erano morte, quelle sopravvissute da lì in poi sono sopravvissute proprio in simbiosi con questo. Sì, una roba di... prendetelo alle
1: pinze. Ok, quindi è un altro principio rispetto all'evoluzione proprio,
0: sì.
1: Okay. Che non implica una modifica del corredo.
0: Sì, o non, cioè, non lo reputa l'unico modo per cui... No, avviene l'evoluzione, okay. Diciamo. Beh, ottimo, interessante.
1: Fichetto. Di cultura. Sì, certo, quello sì.
0: Va bene. Domanda successiva. A cosa serve il microbiota?
1: Sale.
2: Indecisione.
0: Al mio 3 dite sale. 1, 2, 3.
4: Sale.
1: Sì,
4: sicuramente avresti avuto una risposta più scientifica della mia.
1: Sicuro.
4: Serve a

0: come si può dire,
1: diciamo a interagire con l'ambiente esterno, con quello che ci succede, e quindi contribuisce, diciamo, alla salute del corpo in questo caso.
2: Un po' filosofico,
3: un po' generale. Prova a fare.
4: Stiamo parlando del microbiota intestinale, sempre. Vabbè, diciamo di sì, stiamo parlando di quello. Sì. E, fondamentalmente, credo che abbia una serie di scopi, cioè che serva a un sacco di cose. A digerire, tipo,
3: esatto, digestione.
2: E poi
4: c'è una questione anche di protezione della parete intestinale. Per cui un altro motivo per tenere la flora intestinale particolarmente ricca e diversificata è per evitare che la predominanza di alcuni ceppi poi non vada ad intaccare le pareti intestinali vere e proprie per nutrirsi. Quindi è tutto un bilanciamento estremamente complesso fra quello che entra nell'alimentazione, le colonie che stanno nell'intestino e quello che queste colonie producono a loro volta, perché l'elaborazione di un ceppo, di un qualche nutriente o di qualche sostanza, poi dopo produce qualcosa che magari è interessante per un altro ceppo che è nell'intestino soltanto perché è interessato al byproduct di un altro ceppo, non gli interessa niente di quello che mangiamo noi, ad esempio. Cioè, è un universo in cui c'è un sacco di simbiosi anche.
3: Allora, una parte, quindi la parte digestiva, sì, poi appunto avevamo come risposta anche aiuta il sistema immunitario, che può essere collegato anche a mantenere quindi la flora, un certo tipo di cose. Addirittura il nostro maestro dice che attraverso l'asse intestino-cervello si interagisce con il sistema nervoso centrale, il sistema endocrino, e quindi la regolazione ormonale e il nostro umore. Quindi il suo commento è: mangiare fermentati ci aiuta a essere contenti. Ora voi mi risponderete: fricchettoni. Guarda, vedo già la faccia di Tommy, mi guarda con la scritta di fricchettoni.
4: No, è sicuramente giustissimo, però mi verrebbe da dire che è un po'... cioè, se la digestione è una cosa che sai che aiutano e basta, per l'umore mi verrebbe da dire che te lo possono mandare in una direzione o in un'altra, quindi ma non mi sbilancio. Se Danilina ha scritto così è vero.
5: Assolutamente fricchettone, con i fricchettoni comunque. Vai.
3: Allora io direi per smorzare un attimo,
2: posso aggiungere?
1: Sì.
2: Ha una funzione contro le allergie, cioè che ci sono studi che hanno evidenziato come persone che sono state più a contatto con una diversità microrganica in età infantile, o che sono state adattate per molto tempo o in contesti più naturali rispetto a quelli urbani, hanno molta meno insorgenza di allergie, perché una flora batterica più complessa, quindi il nostro biota più microbiota più florido e ricco, aiuta a non far insorgere allergie, e in questo sistema immunitario è super coinvolto, appunto.
4: Molto interessante. Non mi torna tanto la differenza di alimentazione fra campagna e città, ma quello è...
2: Il microbiota non dipende solo dall'alimentazione, dal contatto con animali, dal contatto con la terra viva, quindi un contesto non urbano in questo aiuta, era in questo senso la differenziazione.
4: Perfetto.
2: E arricchisce, cioè si è visto che tendenzialmente un contesto rurale arricchisce il microbiota, infatti popolazioni che non vivono in ambiente urbano, quindi popolazioni originarie, hanno un microbiota estremamente più ricco, ma si parla di miliardi di ceppi diversi, cioè miliardi,
4: zero allergie.
2: Però tantissima diversità in più, e ceppi che nei nostri intestini non esistono e che invece proteggono da un sacco di malattie e prevengono allergie.
4: C'è da studiare per 6.000 anni in questo mondo.
0: È il motivo per cui non si beve più dai fiumi, che invece sono comunque acqua potabile, magari anche dai ghiacciai. Lo dico perché c'è una mia amica di recente ha bevuto da un ghiacciaio in Patagonia e adesso sta malissimo.
5: Però
0: sembrava così buona
4: con ceppi appena scongelati, milioni di anni.
0: Il virus,
4: Roma che ammazzava i mammut,
0: c'è il salto evolutivo.
3: Allora, ma questo quiz si fa molto serio. In realtà ci vorrebbe qualcosa per smorzare, quindi direi che, come ogni agri-quiz che si rispetti, adesso io vi farò, questa è la domanda che faccio io durante gli agri-quiz, la più intelligente di tutti, e vi farò sentire un pezzo di una canzone musicale. Il primo che la indovina, dice sale, si prenota, vince. Siete pronti?

0: sentire tutto per forza.
1: Possiamo togliere questa
0: agonia. Niente.
2: Ma guarda, mi sembra
1: delusione
2: di essere arrivato a queste senza conoscenza.
0: Quindi c'è zero punti per voi. Io cerco canzoni adatte a voi acqua e sale, cioè si parla di fermentati, che vi devo trovare? Non è che esistano tante canzoni su... Se me le fate voi, mi scrivete voi qualche canzone sui crauti.
2: Il fungo cinese.
0: Oh, vedi?
2: Molto meglio.
0: Certo. Me lo segnerò, la manderemo in onda insieme alle risposte di Dani nella prossima puntata.
2: Era il nome con cui la kombucha era conosciuta decenni fa. Infatti mia mamma, anche quando è entrata in cucina, ha detto: ma che è quello, il fungo cinese?
3: E la facciamo la puntata revival con la Mile.
0: Esatto.
2: Prossima puntata Mile e Danielino.
0: sfidona. Allora, ma vi faccio una domanda correlata a questa canzone. Ovviamente voi non lo saprete, quindi sarà bellissimo. Potete rispondere a casa, una domanda a risposta multipla. Questa canzone, abbiamo detto, si chiama Acqua e Sale. Di che anno è? Risposta 1987, 1978, 1998.
2: 98.
1: Alla fine.
0: Cioè, capito? Fate finta di non conoscere, ma guarda, sanno anche l'anno 98. Guarda,
1: una storia lunga. Le fermentazioni cosa generano?
2: Lo scambio di microbiota porta anche a questo.
1: Voglio sapere il vostro scambio come
2: se io vado in bagno, qualsiasi posto sia fuori, deve andarci anche lui.
0: Che bellezza,
1: è nata una simbiosi.
0: Ma voi vi riproducete le spore?
2: Alle giuste temperature, sì. Il problema è quello. Però chissà, magari le giuste temperature arriveranno fra 200 anni, e chissà se ne sfugherà fuori un Tommy.
0: Un Tommy dalle montagne. Oddio.
2: Io le spore ho lasciate lì, un po' in giro.
0: Vabbè, torniamo seri. Secondo me le domande parrebbero quasi un po' più semplici, quindi è solo una questione di velocità di prenotazione.
2: Sale.
4: Ma quante ce n'è ancora?
0: Poi. Cinque, sei domande, ma sono veloci. Tommy, un fallo scocciato perché ti eliminiamo. Ti bagniamo. Ti tempegli, diamo fomo. Allora, ma parliamo un attimo di botulino.
2: Oddio mio, la passione di me.
0: Cos'è che rende sicuro un barattolo di verdure fermentate?
2: Sale.
0: Dite sale 3, 2, 1.
2: Sale.
1: Grande P.
2: Tra l'altro è una delle cose? No, che rende sicuro, non lo sto pensando.
3: Il sale.
0: Allora, cos'è che rende sicuro quindi un barattolo di verdure fermentate, Philips?
3: Principalmente l'acidità, anche se non fossero fermentate, insomma.
2: Credo si dica pH nel mondo professionale, però forse
0: nella mia risposta
2: pH è la scala in cui si misura l'acidità.
0: Vedi? Dammi, ne hai perso un'occasione di stare zitto.
1: Per me rischi da defenestrazione.
0: Va bene, direi risposta esatta, acidità. Allora, domanda successiva: quanto è accessibile la fermentazione delle verdure? Cioè, posso farmi crauti a casa o ci vuole un'attrezzatura specifica? Rischio di morire?
3: Sale. Sì, è difficilissimo, ci vuole un'attrezzatura specifica,
2: il rischio le fate a casa, diciamo.
0: Ma comprateli solo, esatto, al banco di Lazzo Nasso.
2: O a Gabinana, la risposta anche quindi sono abbastanza sicuro.
0: Quindi
4: Tempè forse.
0: Forse,
2: Un po' di fischietto nelle orecchie.
0: Quindi insomma sono come sono sti fermentati assassini.
3: È la conserva più sicura del mondo.
0: Oh, è la conserva più sicura del mondo.
3: Anche la più antica probabilmente del mondo. E basta il sale.
2: Oh. Un paio di accortezze, ma veramente minime. Cioè semplicemente metterci un po' d'attenzione in quello che stai facendo. Cioè, se sai che devi fare, che devi salare a secco e sai perché lo stai facendo, devi stare lì ad assicurarti che la salatura sia più diffusa possibile, in modo che faccia il suo lavoro. Quando vai a chiudere devi stare attento di chiudere bene, giusto due, cioè non è che prendi della roba, ci butti un cucchiaio di sale, metti in un barattolo e va, ecco.
3: Esatto.
2: Non è neanche questo, però è estremamente facile a portata assolutamente di tutte.
5: Probabilmente per chi inizia l'attrezzo più necessario è una bilancia per pesare il sale. Poi ci sono tanti metodi alternativi, quello dell'uovo per misurare la densità della salamoia, il gusto e quant'altro, però diciamo per chi inizia magari non ha, per avere un range di esperienza, pesare la roba fa bene ogni tanto.
0: E domanda successiva.
5: Dillo. Dillo.
3: Visto.
0: Tendenzialmente il cucchiaio da minestra raso non troppo pieno sono circa 20 grammi, la tazzina da caffè variabile, le piccole 50 grammi, quelle un po' più grandi 100.
2: Bravissimo.
3: Però sono due strumenti, il cucchiaio e che non si trovano proprio in tutte le case,
0: Esatto, difficile comunque, strumentazione particolare, eh?
1: Attenzione.
0: Infatti Tommaso fa il tempè, ma fa anche tazzine in ceramica, cucchiaini.
2: Esatto. Tarate proprio per fare, esatto, le salature poi.
0: Cioè c'è il cucchiaino a 100 grammi, il cucchiaino a 50.
2: E poi sbaglio.
0: E poi sbaglio. Ma questo lo approfondiremo in un'altra puntata. Quindi, domanda successiva. Quindi, devo sfiatare i barattoli? Sono tutti gonfi, aiuto.
2: Sale. Dipende dal barattolo, ma soprattutto dal tappo. Diciamo la regola di pollice è di usare i tappi non quelli bormioli, per intendersi, non quelli con tanto avvitamento, ma quelli con che fanno un mezzo giro e hanno una lievissima guarnizione di gomma all'interno, proprio dove va a schiacciare contro il bordo del barattolo. Quei tappi lì, almeno da noi in Italia, sono fatti in un modo che non scoppiano, quelli lasciano uscire la pressione in eccesso, ma senza farla uscire tutta. Quindi in quel caso che tu vedi il tappo stondato dalla pressione, ma la pressione è comunque insufficiente a farlo scoppiare. Quindi io posso anche portare la mia esperienza, per cui questi barattolini li faccio da 4 anni ormai, una roba del genere, e anche per casa così ho da sempre addirittura ho sempre usato sti tappi qua, non me ne è mai scoppiato uno, mai. No. quindi
0: se uno vuole crearci una bomba deve usare un tappo bormioli.
2: Allora se usi il tappo bormioli lo puoi fare, perché dice, tutto non è che te ne vendono uno di questi tappini, devi andare a comprarne 100, quindi uno magari c'ha la marmellata della mamma col tappo bormioli, puoi usare anche quello lo devi sfiatare, però okay. Quello devi stare attento, mi verrebbe a dire tutti i giorni almeno, a dargli un giretto, almeno così la so io.
1: Io non l'ho mai fatto.
2: Esatto, perché poi il maestro Danielino mi ha detto che in realtà anche quelli non scoppiano, però non ho esperienza su questo e quindi ho detto la mia, però adesso lascio parola al mio avvocato che invece mi...
1: Risposta assolutamente soddisfacente, risposta perfetta. A me non sono mai esplosi comunque i bormioli. Quando mi è capitato di avere solo i bormioli, quindi fare due robe là dentro, comunque non sono esplosi. Okay. Meglio comunque, a me sembra che stiano comunque meglio in quelli col tappo che sfiata. Nel bormioli, col fatto che non buttano fuori, le robe non vengono altrettanto bene, secondo me. Okay. Però esplodere non esplodere.
2: Ok.
1: Dalla mia esperienza.
6: E attenzione, nota dalla giuria, siamo pari merito. Pari merito.
0: Tantana, tantana.
3: Quante domande mancano?
0: Non ve lo dico. Così c'è, composizione e sale. Domanda molto semplice, pronti alla prenotazione. Quali sono le verdure adatte alla fermentazione?
3: Sale. Tutte.
0: Yes.
3: Poi ci sono quelle più buone, quelle meno buone, ma sono gusti, diciamo.
0: Esatto. Cos'è che voi non avete mai fermentato, perché secondo voi non rende bene?
2: La melanzana.
3: Ma che dirò?
2: Mi ero fermato alla prima parte della domanda. Io non ho mai fermentato. Melanzana, peperone.
0: Cioè di solanace, diciamo.
2: Pomodoro, infatti, vale.
6: Ma tipo l'insalata?
1: Io l'ho fatta. Ah. Un mix con peperoni. Tra l'altro, ed è venuto un Ivar praticamente, cioè tutta spappolosa.
2: Ah, ecco.
1: Si è spappolato tutto, è venuta una salsina tipo Ivar, lattuga, peperone, carota.
2: Interessante,
1: ma...
2: eccola. Sì, l'aspetto della consistenza della texture è fondamentale. Se ci fai la salsina, è un'ottima idea.
3: diciamo che più acqua c'è dentro, più potenzialmente si spappolano, e altro riferimento è tutto quello che mangeresti crudo, sicuramente fermentato te lo rimangi crudo, quello che mangi cotto magari poi deve subire qualche altro procedimento, ecco. Tipo la melanzana fermentata è molto buona, però magari poi la ricuoci delle volte, o la metti sott'olio, ad esempio. Le melanzane sott'olio prima erano fermentate.
0: Ma anche le passate di pomodoro prima erano, cioè tutto un altro po' che c'entra, il sapore è diverso. Io non l'ho mai provata fermentata, da fare la pasta, diciamo, il pomodoro passato fermentato. Però Mastro Daniele terribili, quindi diventa terrificante.
3: Ma però i pomodorini al naturale si fanno quelli,
0: sì,
2: interi in salamoia,
0: interi in salamoia, sì. Sì. Allora questa di, boh, secondo me era per me che non ne so nulla, diciamo, rialziamo un goccino l'asticella. Quali sono le principali strategie per la fermentazione di cereali e legumi in Oriente e in Occidente?
2: Sale. Allora, in Oriente, vabbè, quelle fondamentali, vabbè, direi che il koji, le fermentazioni a base di koji, che sono quindi il miso e la shoyu, tamari, roba lì. E, per i legumi invece natto e tempeh.
0: Però diciamo si intendeva qual è diciamo, cos'è che fa fermentare, cioè, fermenti attraverso quale processo, attraverso
6: qual è l'innesco,
0: qual è l'innesco?
6: Che no? Cosa è il koji?
2: Un fungo, una muffa.
0: Okay. Oh, esatto, okay. Muffa, quindi muffa. Oriente, io ti dico le risposte muffa del maestro. Oriente, muffe.
6: Stiamo facilitando, Tom.
0: Occidente, facilitando. Invece il maestro ci ha indicato una
2: lieviti?
3: La maltazione.
0: Maltazione.
2: No, perché prima hai detto no il processo, dimmi qual è il microrganismo, adesso dove ti lieviti.
0: Io guarda, non ve lo vedo rifare con me.
3: Che la domanda secondo me nasce da come vengono resi disponibili gli zuccheri, e quindi da una parte tramite gli enzimi del koji, cioè l'aspergillus oryx, che lui aggredisce gli enzimi e li rende semplici così che poi possono fermentare, ad esempio per fare il sake, oppure ad esempio la maltazione che scompone gli zuccheri e allora diventano zuccheri fermenti scibili e poi ci può fare la birra.
2: Vabbè, se Filippo e Daniele avevano parlato prima di queste domande allora, cioè, evidentemente, cioè, lui l'ha capita meglio.
6: Beh, te la diamo lo stesso, te la diamo lo stesso, vai tranquillo, sei in vantaggio. Allora Tommy è in vantaggio di un punto. Sei contento adesso?
2: Quindi, ricapitolando, mi leggi la domanda, scusami. No,
0: allora, quali sono le principali strategie per la fermentazione di cereali e legumi in Oriente e Occidente?
2: La risposta è maltazione in Occidente,
0: muffe in Oriente. Okay. Se volete proprio saperlo, in Occidente c'è scritto, per quanto riguarda la parte occidente, c'è anche scritto più altre cose più rare, che se ti dicono bene, ma evitiamo di impelagarci. Questo è il commento di Dani. Tipo? E infatti vedo le vostre facce, ma vediamo, Ennio ne sa uno.
7: Cos'è questo gesto?
5: Sono negli Stati Uniti.
7: La masticazione, che si fa con le patate anche per fare la birra, schiacciandola in bocca, però noi... Quindi si parla di disponibilità di enzimi, perché se no la fermentazione di cereali invece più sterile in Occidente, Occidente in senso un po' ampio, c'è anche la salamoia, cioè c'è il mollo prima del tipo dei grani, diciamo, dei cereali, in particolare il grano, e poi in salamoia, e poi sotto.
2: Sì, anche con i legumi in realtà, anche l'ammollo della farina di ceci, se si fa fermentare, cioè, ci sono tradizioni qui, ad esempio in Brasile viene fatta fermentare la farina di ceci e di piselli dall'occhio, prima di poi essere fatte delle specie di pancakes.
3: Ma anche nel bacino del Mediterraneo, la farina di ceci si fa,
2: esatto,
3: si fa, sì, fermentare.
7: Ah, un'altra ceci, sì. Altra fermentazione interessante con i cereali, più di zona balcanica, e il borscht, che quindi è di solito o crusca o comunque un cereale, di solito lo scarto di un cereale, o la farina di mais, di solito insieme. La ricetta che mi era stata data era crusca, farina di mais e E la madre di borscht, che però puoi fare anche con la pasta madre o semplicemente facendo la partire spontanea, acqua e viene un succone acido fermentato con cui si fanno le zuppe.
2: Ok, perché il borscht si sa, cioè è come una zuppa a livello popolare, che deriva da questo, molto interessante.
3: Poi c'è il kecek anche, se si
7: che è quello che dicevo.
3: Sono il cosiddetto formaggio dell'uomo povero. Andiamo.
0: Allora,
3: sempre la carne.
0: Ci siamo impelagati, cioè veramente.
2: Sono così curioso.
0: Stiamo facendo un agrifizio infinito, quindi io vi direi, accorcerò perché erano altre domande, ma io ve ne farò le ultime due.
3: Le vogliamo tutte.
0: Ma alcune me le avete già parlato, perché abbiamo una domanda era sul Koji, ma voi me ne avete già parlato, cioè l'avete già detto da dove viene fuori, quindi si diceva prima l'Aspergillus. Però la domanda successiva era, a cosa serve il Koji?
2: Per rendere disponibile sale. Ma dai, te la stavo rubando, vai. Per rendere disponibili gli zuccheri, per rompere, dare una prima rottura agli zuccheri. No, che c'è scritto lì?
0: No, qua c'è solo scritto: si impiega in tanti prodotti fermentati grazie ai suoi numerosi enzimi, che quindi è usato per fare anche,
2: come lui diceva, questi alcolici, ma soprattutto miso, tamari, shoyu.
0: Sì, sake.
2: Perfetto.
0: Shiokoji. Io sto dicendo parole che più mi
3: hanno messo. La cosa interessantissima è che è un aspergillus, quindi una muffa come quelle che aggrediscono ad esempio i salami, e che è un ceppo diverso, ha questa capacità di crescere su cereali e su legumi, nutrendosene, ma una volta che muore i suoi enzimi, come credo di aver capito nel tempeh, che non lo sapevo, rimangono attivi, e quindi qualsiasi cosa che ci metti a contatto, questi enzimi di proteasi e di amilasi, quindi di demolizione degli zuccheri e delle proteine, sono attivi. Se ci metti roba dentro, loro si rimangono.
0: Quindi,
3: umani, direi.
0: Ultime due domande per voi. Allora, vediamo. Mangiando cibo fermentato, posso avere un'alimentazione totalmente vegana senza integrare la vitamina B12 con pasticche?
3: Sale. Direi di sì, perché i batteri contengono vitamina B12, quindi è un'alimentazione varia.
0: Vogliamo sentire anche il parere del nostro Tom in quanto chiamato in causa, in quanto persona vegana.
2: È una domanda un po' trabocchetto, mi sa, perché...
0: Poi, dopo ti dico cosa c'è scritto nella risposta di Dani, prima voglio sentire la tua.
2: Perché anche, mi verrebbe da dire di sì anche a me, però su alcune vitamine, appunto specialmente sulla B12, l'apporto sufficiente è difficile da avere dagli alimenti, dai pasti. Perché diciamo l'integratore di B12 più usato è prodotto da delle alghe, e quindi è una cosa che viene fatta in laboratorio, comunque viene coltivata, perché devono produrre una quantità estrema da poi concentrare nelle pasticche. Non so onestamente, ad esempio so che il tempeh contiene vitamina B12, ma non essendo un prodotto della fermentazione primaria, quindi non sarebbe bene pubblicizzare questa cosa, quindi diciamo sì, lo può contenere ma non è detto, e quindi sicuramente si può, restando nel vegetale, restando senza integratori non lo so.
7: Posso aggiungere?
0: Aggiunta di Ennio, poi sveleremo la risposta di Dani.
7: Sono state rilevate tracce B12 anche una kombucha fermentata più di 2 settimane, però è un tema molto discusso se sia biodisponibile oppure no.
2: Okay.
7: Una cosa che non so se sia un mito oppure no è che, visto che tanti batteri del suolo producono B12, che è il motivo per cui si dice che la carne animale contenga B12 solo se bruca, perché quella d'allevamento che non bruca
2: piglia le pasticche.
7: e quindi il mito vuole che le verdure zozze contadine e ben genuine diano l'apporto di B12, in quanto ci sarà sempre una traccia di terra dentro.
2: E questo è appurato,
3: che ci sia la terra dentro.
0: Quindi la risposta è mangiate terra.
2: Ecco, questo è appurato, che ci sia la B12 prodotta dai batteri del suolo. Diciamo, forse nel suolo ci sono anche un sacco di altri microrganismi, e quindi
7: non mangiatevi la terra,
2: ecco, certo. Appunto, diciamo, non è così scientifico che se mangi della luna c'è la B12 a posto e basta, ecco.
5: Però magari la B12 è a posto,
2: però poi c'è il tetano e
0: ragazzi, tutto nella vita non si può avere,
2: e il prezzo, cioè, devi pagare,
0: esatto, o B12. La risposta di Dani era: Tommy lo sa meglio di me.
5: Wow.
7: Questo è un punto per Tommy.
2: Questa è un'ulteriore scorrettezza,
0: sì,
2: all'interno di questa trasmissione.
0: Che tanto sono tutti a tuo favore, io non lo so, capito?
2: Dammi sì, ti la metà di dei favori.
5: Dalla porta chiusa non ti la
0: Allora, come siamo messi a punteggio?
6: Stiamo assistendo alla simbiogenesi in diretta e quindi abbiamo un pari merito da
0: quindi
6: cui non riusciamo ad uscire.
0: L'ultima domanda per voi, che creda il vincitore di questa puntata.
2: Il vincitore.
0: Vincitore.
6: Le disuguaglianze.
5: Ma c'è un premio per il vincitore.
0: Certo, c'è un premio. È un panetto di tempè.
2: Pensavo un barattolo borgnolo.
5: Pensavo un panetto di terra.
0: Barattolo Bormion, ma dentro una zona di terra.
2: Di terra.
6: Col botulino.
0: Col botulino. Certo. Con B12 e botulino. Ah, poi ha scelta a voi B12. Se mangiarlo o noi. Allora, io direi che come ultima domanda vi farei questa. La fermentazione alimentare ha quasi sempre un risultato acido. Vogliamo invece degli esempi di fermentazione alcalina alimentare o non?
2: Sale, tempè. Miso.
6: Ma
2: non è acido.
7: Non acidifica.
2: Se è acido, cioè, perché è lo conosco. Sì. Ok. Però tempè sicuramente, basta, non dico altro.
5: Alcalina? No, com'è la domanda? Alcalina?
0: Alcalina che sia alimentare o non. Nel senso che sia un qualcosa che è un cibo o una cosa che non è usata come cibo.
7: Ah. Posso aiutarli?
5: Sì.
7: È già stato nominato un alimento che fa una fermentazione alcalina.
0: Sì. Ah. La nominavo prima Tommy.
5: Ah. Cioè, il mais, no? Cos'era? La nicotinizzazione.
0: Suspense per questa risposta, niente da fare.
5: Vabbè, intanto.
2: Come
7: nominavo? L'aiutiamo ulteriormente.
2: Alimento proprio finale da mangiare.
7: Altro aiuto? Non sono verdure.
2: Formaggio?
7: No.
5: C'è la cilifera?
2: Come ho fatto a farlo io questo esempio se non sono verdure?
7: Perché sono
2: cereali,
7: legumi.
2: Che del... Natto.
7: Ah. Ammoniaca.
2: Sì.
6: Natto.
0: Allora, questa risposta non avete, insomma, non ci avete soddisfatto, vi farò l'ultimissima vera domanda. Però prima vi voglio dire che Dani ci ha citato come appunto fermentazione alcalina non alimentare, piscio fermentato anticamente utilizzato per la pulizia. In inglese, lent.
2: Ribadisco quanto sostenevo prima.
0: era così, so che lo sapevate, ma ve lo volevo ridire così per curiosità. Allora vediamo, vi faccio l'ultimissima. Qual è il metodo più antico attestato per la macinazione in ovulo nei cereali per fare una bevanda fermentata?
5: Sale.
0: È un esempio.
5: Masticare.
0: Esatto,
5: prima.
0: Masticazione.
5: Si mangia.
0: Per esempio abbiamo...
2: Cioè da secchi crudi?
5: Te li mastichi con gli enzimi della saliva, gli zuccheri si scompongono e poi li puoi fermentare.
0: Hai un esempio?
5: Tipo le birre di mais, quelle di sorgo.
0: Qua abbiamo un esempio del Giappone.
5: Ora non mi viene in mente il nome.
0: Kuchikami sake. La pronuncia non so se sia giusta. Oppure
2: vuol dire
0: il mais.
2: Sake senza denti, per esempio. Chi lo produce dopo un po'.
0: O il mais in Centro e Sud America fai da ciccia.
5: Ciccia. Sì, ciccia.
0: Però risposta esatta di Filippo, la masticazione comunque.
6: E torniamo sulla simbiogenesi, perché siamo a pari merito, però Grebana, io ti dico che
0: sì,
6: il tempo stringe,
0: stiamo
6: questi curando, bisogna liquidarli,
0: ci avete
6: rubato bellissimo.
2: Perfetto, abbiamo vanificato.
0: Ah, no, però guarda, ultimissima domanda, questa è proprio per vincere gli ragazzi.
2: Contenta,
0: che ruolo ha la fermentazione in un'ottica anticapitalista? Questa l'ha fatta Tania.
2: La trama gliela imboccata sicuramente la manda.
6: Nessuna manda, intanto non far nomi.
0: So, nessuno vuole rispondere.
5: Volete provo dicendo sale?
0: Esatto.
5: Sono per un vale. Ma sicuramente diciamo eliminare la pasteurizzazione da quello che è il processo produttivo di un alimento fermentato, che te lo può permettere, al di là diciamo di quella che è l'omogeneizzazione dei sapori e dei prodotti che provoca la, come si dice, la pasteurizzazione, sicuramente abbiamo una diversità maggiore di quelli che sono gli alimenti, e dall'altra parte proprio la pasteurizzazione, che ha un alto consumo energetico, si va a risparmiare, mentre la fermentazione diciamo è un processo dove le energie non vengono consumate, ma invece si utilizzano quelle già a disposizione,
3: si producono, sì.
2: Giusto. No, quindi più in generale, cioè, per la pastorizzazione e per questi processi lì, più che altro servono anche macchine, spazi, certo, magazzini, contenitori, eccetera. Quindi in generale distribuisce di più la fermentazione. Cioè ognuno si può fare, si può mettere da parte la roba senza dover andarla a comprare dalla grande distribuzione.
5: Esatto, sicuramente è una grande autoproduzione.
2: Esatto, di autoproduzione. Certo.
6: Bene, noi ormai ti abbiamo abbandonati ai vostri discorsi.
2: Stiamo parlando così.
0: Sì, siamo fuori dalla diretta, niente, vi abbiamo tagliato. No, non è vero.
2: Adesso si
3: dice.
0: E quindi cosa dice Ennio?
7: Che mi sembra tutto bellissimo, esaustivo, bellissima risposta. Autonomia, sussistenza. Si può fare con il raccatto. Possono recuperare le verdure dei cassonetti e vengono comunque, direi che è un anticapitalista che funziona.
2: Io da questo mi dissocio, ma io tanto il microfono è spento.
0: No, non è vero.
2: No, è vero.
7: Prendetele comunque al mercato le verdure.
0: Allora, io vi ringrazio tantissimo, abbiamo scoperto un sacco di cose, vi vedo molto felicissimi e contenti.
5: A me fa solo la cuffia sinistra.
0: Ma a tutti, perché andiamo in mono, non sappiamo perché.
2: Abbiamo salutato la logica della concorrenza o no?
0: No.
6: No.
0: Però è stato molto interessante.
6: Abbiamo anche la concorrenza tra le orecchie, la sinistra sente e la destra non sente, capisci?
0: Quindi Filippo vince.
6: Sì, certo.
7: Ha vinto lo Bormioli, ma con l'ultima risposta, no? Secondo me l'ultima risposta era la partecipativa.
2: Era bonus quella.
7: Secondo me quella era troppo partecipativa. No, però
0: questo è l'avvocato di
3: Giovanni. Quello è il mio
0: avvocato. Cioè, io mi dissocio da tutto questo.
2: Questa era bonus.
7: Era bonus.
0: Va bene, allora come sempre, democristianamente diremo il pareggio.
6: Come sempre questo sacrificio vedrà un nuovo pareggio.
0: Come la simbiogenesi ci insegna. Finisce in pareggio.
7: Facciamo l'ultima.
0: Ma poi abbiamo fatto talmente tardi che io direi che adesso vi andiamo via pedate e mandiamo, io direi direttamente a questo punto, la sigla del Cinemela.
6: No, proprio il Cinemela direttamente.
0: Anzi,
6: approfittiamo per salutarvi.
2: Il rimborso si fa con i ragazzi giù.
0: Esatto, il rimborso si fa con i ragazzi giù. Certo, cioè chiama.
5: Ciao, ciao.
6: E corriamo tutti.
0: Grazie mille.
6: E tutti e tutte a vedere lo spettacolo di Piazza Tasso.
0: Quindi ci sentiamo la prossima settimana per un'altra diretta.

E benvenute a tutte e tutti a Cinemela, puntata numero 5. Ma veniamo subito al primo film che ho pensato che possa piacervi e che si chiama Rental Family. Rental Family, Nelle vite degli altri, è un film di Ikari del 2025. È un film giapponese, ma è una commedia. È molto bello, è leggero, ma al tempo stesso molto autentico, nel senso che è un film molto giapponese, con i paradossi e le stranezze, ecco, di quella cultura così lontana da noi, ma poi nella globalizzazione siamo un po' tutti uguali. E infatti è la storia di questo attore americano di serie D, o forse a qualche lettera ancora più in giù, che però vive in Giappone e lavora in Giappone, ma non è un po' squattrinato, insomma. A un certo punto intercetta questo lavoro un po' particolare, che è appunto quello di recitare nelle vite delle altre persone una parte importante, con uno scopo, ecco, con lo scopo sia di elaborare un lutto, ma anche con lo scopo di portare a termine magari operazioni di tipo assicurativo o, non so, sentimentale, ecco. Insomma, diciamo che è una compagnia sui generis, un'impresa sui generis, che appunto lavora con le persone. E questo attore americano, che appunto cerca un po' a caccia di lavori e forse anche di una vita diversa, ecco, in realtà la trova facendo questo lavoro un po' strano. È molto simpatico, il film è molto leggero, poi a un certo punto anche si inserisce questo pezzo di colonna sonora di David Byrne, che è particolarmente simpatico proprio perché uno non se l'aspetta. È un po' come tutto il film, ecco, gradevole e da vedere. Ah, l'unica nota è, se lo cercate, cercatelo sottotitolato, perché essendo anglo-giapponese la lingua parlata, ci sono alcuni pezzi che proprio sono interamente in giapponese, e quindi se non sono sottotitolati non si riesce ad afferrarne il senso, ecco. Diciamo che il giapponese non è proprio come lo spagnolo. E quindi, se lo cercate, si chiama Rental Family, Nelle vite degli altri, di Ikari 2025.

Ma veniamo ora al secondo film che vi volevo proporre per questa settimana. Il titolo è Churè, che significa fiore in siciliano. Infatti è un film ambientato a Palermo, di Giampiero Pumo. È un film che ha qualche anno, nel senso che è del 2022, però è molto bello, molto attuale, diciamo. È la storia d'amore tra una persona che di mestiere, diciamo, che è affiliato, comunque insomma fa un lavoro violento, esercita la violenza per avere riscatti, pizzi, soldi, insomma questioni un po' legate alla mafia, e ha un bimbo piccolo, insomma un bambino che è come sempre una bellissima parte, che viene interpretata appunto da questo bimbo che fa il figlio di questa specie di scagnozzo della mafia, e che a un certo punto, per tutta una serie di contingenze, intercetta il mondo queer, e quindi dentro a questo vive, diciamo, trova un'alternativa, ecco, trova un'alternativa economica per far fronte al fatto che deve mantenere questo bimbo, e devo dire diventa anche, come dire, parte attiva, ecco, di questo mondo. Non vi voglio spoilerare nulla, perché è proprio molto bello, un film molto tenero, e anche se crudo, diciamo violento, come è la nostra ormai quotidianità violenta, soprattutto quella delle immagini, quelle degli schermi. Ecco, è un film che appunto, essendo è italiano, ma è italiano in Sicilia, mi ha ricordato moltissimo questo altro che vi ho già consigliato, che si chiama Deserto Particular, che è un film brasiliano, ed è la storia appunto di questo buttafuori di Rio, che a un certo punto insegue una donna, cioè, o meglio una persona, ecco, di cui si innamora attraverso un contatto, boh, su Facebook o su non so quale piattaforma, adesso non ricordo. Comunque sta di fatto che c'è questa relazione in cui quest'uomo che fa il buttafuori, e che è tutto lo stereotipo, diciamo, del maschio virile e violento, poi alla fine si rivela essere comunque una persona che ha parecchie affinità, ecco, con un mondo queer che probabilmente ha delle aderenze, perché anche esso si trova comunque ai margini, e spesso a interloquire con quelle parti, diciamo, più violente, aggressive e tra mille virgolette maschili, ecco, della nostra società. Quindi, ricordandovi Deserto Particular, vi consiglio Churè, che è la versione italiana ambientata a Palermo. Bellissimo, leggero, sobrio, però comunque ricco di interrogativi.

E veniamo ora ai film che si trovano ancora forse, o che comunque si sono trovati di recente al cinema, nel senso che parliamo anche di cinema ogni tanto, non soltanto di film. E vi consiglio di andare a vedere, vabbè, dopo che abbiamo parlato di Le città di pianura, che so chi è andato e andata a vederlo, è piaciuto molto. Un semplice incidente, molto bellissimo anche quello di Panahi. E Sirat, imperdibile Sirat, ho intercettato anche Le tre ciotole di Isabelle Couchet. È questo film con Alba Rohrwacher e Elio Germano che parla, è tratto dall'ultimo romanzo di Michela Murgia. E ovviamente il tema, insomma, sapete un po' com'è finita la vita di questa scrittrice italiana sarda. E quindi insomma potete immaginare che questo Le tre ciotole riguardi gli aspetti della fine della vita di una persona, dei suoi legami, dei suoi affetti, del fatto che questa vita si interrompe in un momento in cui la vita si stava esprimendo, quindi con separazioni di coppia, con problematiche lavorative, con appunto relazioni amicali, insomma tutto quello che è la morte che irrompe così, diciamo, nella vita normale, ecco, non in una vicenda in cui in qualche modo ce la si poteva presagire. Questa regista, che è molto brava, nel senso che Le tre ciotole è un film fatto molto bene, lei è una regista spagnola, anzi catalana, e forse la conoscete perché in passato io vi avevo anche forse segnalato questo film suo vecchio del 2002 che si chiama La mia vita senza me, che è come una mamma prepara la sua famiglia al fatto che lei morirà di tumore e come questa preparazione in realtà non mette a parte il resto della famiglia di questa informazione cruciale, cioè che c'è una malattia che porterà via la mamma, ecco. È molto bello, molto delicato anche questo, e devo dire che Isabelle Couchet è, diciamo, si conferma una persona capace di affrontare questo argomento con questo film, Le tre ciotole.

E veniamo dunque alle anticipazioni. Vi segnalo che sul prossimo numero 8 di Rivista Contadina ci saranno alcune recensioni curate da Pamela, cioè da me. E la prima di queste è quella della Vita va così, che più che recensire questo film di Riccardo Milani del 2025, che è un film, diciamo, una grossa produzione, ecco, italiana, affronta il fatto che questa serie di storie, insomma, tra cui questa di questo pastore che è costretto ad, storia vera, costretto ad abbandonare le sue terre, la sua pastorizia per cedere il posto all'ennesimo resort in Sardegna, è una vicenda che è diventata un po' un format cinematografico. E quindi diciamo che all'interno di questa recensione di La vita va così, che è un film che potete trovare agevolmente su Netflix, un po' si pone questo interrogativo che io vorrei che condividessimo, insomma, che senso ha e che esiti avrà il produrre così tanti film che parlano di questa delle vicende, tragiche vicende che chi fa la scelta di mantenere una vita agroecologicamente sostenibile incorre in espropri, incorre in tutta una serie di difficoltà che fanno sì che ci sia poi un atto di abbandono. E quindi io mi chiedo in questa recensione se questi film riusciranno un po' a cambiare il mondo, oppure se riusciranno a far dei gran botteghini che vanno in tasca al sistema che si rinnova e del quale fa parte comunque anche l'industria cinematografica. Le altre recensioni a cui mi sono dedicata, insomma, che quindi poi sono segnalazioni che troverete su Rivista Contadina numero 8, sono i tre documentari di Sandro Bozzolo, un giovane regista che i tre documentari riguardano: uno, il recupero delle castagnette e quindi la pratica dell'innesto, e l'altro la manovalanza migrante che viene utilizzata in Italia da 20 anni, e quindi siamo qui da 20 anni, si chiama, è il titolo di un altro documentario, e un terzo che si chiama Il Murran, Masai in the Alps, che invece è l'incontro tra due pastore che fanno la transumanza assieme. Sono tre bellissimi documentari, utilissimi nel caso in cui si voglia organizzare una serata con una visione di un bel prodotto, sia se si voglia approfondire uno di questi argomenti, ecco. E quindi Sandro Bozzolo poi, tra l'altro, appunto, è anche disponibile a girare, a farli vedere insieme, a vederli insieme, insomma, ad essere presente a dibattiti e incontri, e quindi appunto sulla Rivista Contadina troverete anche i recapiti eventualmente per procurarveli. Quindi, detto questo, direi che si è belli impacchettati. Se volete vedere, se volete animare, se volete chiacchierare, insomma, ne avete, ecco, e quindi vi auguro buona visione e buon proseguimento di settimana. Ciao ciao!

anche le foche bevono Radio Wombat.

witchcraft.

0: e per gli amici
1: Radio Wombat
2: dal 1312-1312.
3: Signore Reverendo, io sono un peccatore. Nella mia vita ho commesso molti errori. Mi dica, come posso fare per redimermi?
4: Non affliggerti, figliolo. Accendi la radio e ascolta la voce. Ascoltala sui 1359 kHz della M. Ascolta la voce, ascolta Radio Wombat.

0: Ponte Radio.
1: Una trasmissione costruita collettivamente
2: da 7 radio auto-organizzate. Ogni venerdì dalle 13 alle 15
3: in simultanea su Wombat,
4: Onda Rossa,
1: Neanderthal,
0: Eustachio,
2: Quar,
5: Blackout,
6: Spore.
7: La cartolina di oggi ritrae un campo di girasoli che c'è andando verso Ferrara in treno da Bologna. Ci sono questi fiori gialli e accanto dei pannelloni solari. E non è una coincidenza, perché quella zona lì, fra l'Emilia e il Veneto, è piena di coltivazioni intensive. E in un certo senso il fotovoltaico, come l'agricoltura intensiva, è la nuova frontiera del consumo di suolo e dell'accaparramento di terre in Italia, ma non solo. Spuntano come funghi i pannelli fotovoltaici, è una nostra impressione? In realtà no, c'è un rapporto tra consumo di suolo e fotovoltaico. Se andiamo a vedere ad esempio un sito che abbiamo usato per informarci per questa puntata, Altra Economia, nell'articolo Corre il consumo di suolo in Italia, il ruolo del fotovoltaico, logistica e data center, è un articolo del 24 ottobre 2025, quindi non è recentissimo, però consideriamo che spesso i dati dei vari rapporti escono a fine anno. Quindi il primato nel 2024, ma anche nel 2025, va all'Emilia Romagna, la regione dalla quale vi stiamo parlando con Radio Spore, una web radio che ha sede, per così dire, a Bologna. Quindi il primato spetta all'Emilia Romagna. Questo potrebbe sorprendere ad alcune persone. In realtà, da una parte è un territorio abbastanza vasto, dall'altra è un territorio molto antropizzato. E quando si parla di consumo di suolo, in realtà non sono questioni legate all'edilizia residenziale, alle case, che pur magari ci sarebbe bisogno, ma in realtà no, il consumo di suolo ha a che fare con appunto logistica, data center, fabbriche, e il tema che oggi di cui ci preme parlare oggi è il fotovoltaico. Quindi, se andiamo a vedere, secondo i dati di ISPRA, del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, SNPA, nel 2023 circa il 7% del territorio nazionale era coperto da superfici artificiali. In solo 12 mesi sono stati rilevati più di 70 km quadri di nuovi cantieri, costruzioni e altre coperture che hanno portato alla perdita di aree agricole naturali. Il consumo di suolo, ha ovviamente conseguenze negative sull'ambiente, sullo stato del paesaggio, del territorio, sulla qualità della vita. Riduce la disponibilità di risorse naturali, la biodiversità e i servizi ecosistemici e la resilienza ai cambiamenti climatici, l'abbiamo visto, perché aggrava la pericolosità idraulica dei territori, le alluvioni e quant'altro. Non è un tema nuovo, lo sappiamo. Andando nello specifico degli impianti fotovoltaici, a livello nazionale secondo questi dati dell'ISPRA, risultano occupati da impianti fotovoltaici a terra quasi 18.000 ettari, che producono circa 10.000 megawatt di potenza. La distribuzione di questi pannelli installati a terra, e ripeto, installati a terra, è un dato importante, a livello regionale è un po' diversa, e con un massimo in Puglia, con 6.100 ettari, cioè circa un terzo degli impianti nazionali, tra l'altro nelle zone in cui la xylella ha devastato gli ulivi, e potete vedere che ci sono sostituzioni di ulivi morti con impianti solari. E la seconda regione con più pannelli fotovoltaici installati a terra è l'Emilia Romagna, 1700 ettari. Questi sono dati del 2024, ok? Perché il rapporto è del 2025, ma nel 2020, cioè, considera i dati del 2024. Quindi 1600 ettari in Lazio e infine in coda il Trentino Alto Adige, dove è molto bassa la distribuzione di pannelli a terra, cioè hanno tantissimi pannelli ma non a terra, un po' perché le vallate sono strette e devono concentrare tutte le attività antropiche, dagli allevamenti all'agricoltura intensiva, a ferrovie, fabbriche, autostrade, tutto concentrato in queste piccole vallate trentine, quindi non stupisce questo dato che lì, nonostante abbiano tanto fotovoltaico, a terra sia poco. Però c'è un però, che la metodologia di monitoraggio del consumo di suolo considera consumate le superfici su cui l'antropizzazione copre più del 50% della cella della griglia di rilevazione, ovvero una porzione di territorio di 10x10 metri, no? Ma molti dei nuovi impianti rilevati mostrano una percentuale di superficie coperta dai moduli fotovoltaici inferiore alla soglia metodologica. Trovate la nuova edizione del rapporto consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, lo trovate sul sito ispraambiente.gov.it. Se cercate lì consumo di suolo, trovate questi dati e potete verificarli voi stesse. A fine novembre è entrato in vigore il provvedimento misure urgenti in materia di piano transizione 5.0 di produzione di energia da fonti rinnovabili, che si è convertito in un decreto legge con modificazioni a gennaio del 2026. Il 20 gennaio del 2026 lo trovate in Gazzetta Ufficiale. E insomma, questo decreto legge 175 stabilisce quali aree del territorio nazionale sono idonee per gli impianti da fonti rinnovabili, quindi fotovoltaico a terra ad agrivoltaico, eolico e biometano. Ora, uno dei problemi di questo decreto legge è che, con riguardo al solare, rende più vantaggioso utilizzare aree libere anziché superfici già impermeabili e non prevede alcun monitoraggio delle caratteristiche dei suoli. Ad esempio, se andate in provincia di Modena, tra Fossoli e Novi, vedrete tantissimi impianti agrivoltaici, sistemi che sulla carta dovrebbero prevedere l'integrazione tra la produzione di energia con pannelli fotovoltaici e la produzione agricola o allevamento zootecnico, e questi impianti agrivoltaici occupano circa 300 ettari, quindi oltre 3 milioni di metri quadrati. E questa dell'agrivoltaico è una bella favola, perché se qualcuno conosce minimamente come funziona la produzione agricola, sa che il trattore ci vuole, quindi come fai coi trattori quando c'hai i pannelli fotovoltaici sopra? E poi sotto ai pannelli la componente organica spesso collassa, cioè c'è una forte riduzione dello stoccaggio di carbonio e con conseguente diminuzione della biodiversità. Poi i parchi fotovoltaici comunque sono tutti recintati, questo crea una barriera ecologica che impatta sulla biodiversità, quindi questa dell'agrivoltaico, al di là di questioni logistiche, potrebbero essere risolte da fantomatici robot al posto dei trattori, mano d'opera umana sfruttata e quant'altro, c'è anche una dimensione di biologica sulla quale non si può lavorare. Poi sinceramente dubito, ma questa è una mia opinione personale, che sotto al fotovoltaico si faccia crescere qualsiasi erbaccia che d'estate si asciuga, si secca e magari ti crea un incendio, no? Quindi molto verosimilmente sotto al fotovoltaico ci sarà una pioggia di pesticidi in modo da di Roundup, in modo da non far crescere delle presunte erbacce, e quindi ecco, non è solo l'occupazione di territorio, ma è anche cosa succede al territorio che c'è sotto, perché appunto si dice che c'è una differenza fra reversibile e permanente nell'occupazione di suolo, nel consumo di suolo, ed è vero che il monitoraggio del consumo di suolo del 24 vede che l'86% di consumo di suolo è reversibile, 870 ettari, e questo per l'Emilia Romagna, e il 14% è di suolo permanente. Però intanto bisogna vedere anche lì la metodologia di raccolta dei dati esattamente come è fatta, ora non per dubitare di tutto, però comunque se anche c'è un consumo di suolo reversibile, ovvero puoi smontare questi pannelli, bisogna vedere sotto il terreno come è rimasto. E uno potrebbe dire, vabbè, e l'alternativa come facciamo? Facciamo nei parcheggi, sui tetti delle case? In realtà, allora, l'ISPRA stima una potenzialità di superfici impermeabili non vincolate disponibile tra i 70 e i 90 mila ettari, a cui si potrebbero aggiungere parcheggi, piazzali, infrastrutture, siti contaminati, perché poi ci sono anche quelli. Molte di queste aree appartengono al demanio o altri enti pubblici e così si garantirebbe che la produzione energetica non finisse esclusivamente nelle mani dei privati, no? Questo è fattibile però? Allora, considerando i quantitativi di energia da produrre nei prossimi anni previsti dal decreto aree idonee del 2024, e dal 2024 al 2030 bisognerà installare una potenza pari a circa 74 gigawatt di fonti rinnovabili. Quindi nell'ipotesi estrema in cui tutta la nuova potenza prevista venisse installata a terra, si potrebbero consumare fino a oltre 1300 km quadrati di suolo. Io mi rendo conto che sto dicendo tanti dati, tanti numeri. La regione che perderebbe più suolo sarebbe la Sicilia, nel caso in cui la percentuale del 30% venisse rispettata. E nel caso in cui tutta la potenza prevista... nel caso in cui tutta la potenza prevista fosse installata a terra. La seconda regione a perdere più superficie sarebbe la Lombardia, poi la Puglia, la Sardegna e l'Emilia Romagna, che perderebbero più di 30 km quadri nella prima ipotesi, quindi quella di fino a 100 metri quadri, caso estremo di pannelli a terra. E quindi la percentuale dei tetti adatti a ospitare impianti può variare. Tutti questi dati erano perché? Perché se dobbiamo, cioè dobbiamo, poi non dobbiamo, se il governo vuole produrre tutta questa quantità di energia utilizzando il solare, la percentuale dei tetti adatti a ospitare impianti è variabile, è circa un 50%. Ci sarebbe anche una riduzione di un 60% di superficie che non sarebbe da considerare perché bisogna avere una distanza necessaria tra i pannelli per permettere la manutenzione, no? Poi, dalle analisi che sono stati fatti, sarebbero anche esclusi i centri storici dei principali comuni e sappiamo che in Italia ci sono tanti comuni con edifici vincolati e poi ci sono i vincoli di natura storico-paesaggistica, quindi appunto quelli che vi stavo dicendo, no? Di terreni sui quali non, tetti, scusate, sui quali non si potrebbero mettere pannelli. Insomma, se le condizioni sono queste, non stupitevi che spuntino pannelli solari un po' ovunque.

C'è un articolo su Internazionale di giugno dell'anno scorso, del 2025, sulle energie rinnovabili in Emilia-Romagna. E infatti, prima vi stavamo parlando di Modena, ma nella provincia di Ferrara, Argenta, è diventato una sorta di centro importante delle rinnovabili, no? Perché è un comune con molta estensione, molta terra a disposizione. E cabine elettriche ben posizionate, che è un elemento che permette di contenere i costi degli impianti. Fatto sta che ci sono diverse richieste, l'anno scorso erano 16 richieste per impianti sparsi in tutto il comune. Ora, secondo il decreto legge 175, per accogliere queste richieste si centralizza il processo, ma si dà alle singole regioni il compito di definire le aree idonee. Le regioni a loro volta si sono mosse in ordine sparso, alcune non l'hanno mai fatto, altre hanno emanato norme restrittive come la Sardegna, ad esempio, che ha limitato le aree idonee per l'eolico e il fotovoltaico.

dalle richieste possono fare poco per bloccare queste richieste. Possono chiedere compensazioni, ma sempre entro un certo limite. E se si dovessero opporre a un impianto che abbia un impatto eccessivo, non avrebbero le risorse finanziarie per sostenere le spese di un ricorso. La maggior parte dei progetti approvati o in via di discussione ad Argenta, nel Ferrarese, non è che l'ha fatto l'associazione IPPI a favore del fotovoltaico, ma come spesso accade sono avanzati da tre grandi gruppi. Una serie di richieste è stata presentata dall'Enfinity, che fa capo alla multinazionale statunitense Enfinity Global di Miami, in Florida. Dal bilancio societario emerge che la sussidiaria italiana Enfinity Solare è detenuta al 100% dal EG Europe Holdco BV, una società con sede nei Paesi Bassi. Quindi, insomma, gli altri progetti sono altre tre società di scopo: la filiale italiana di John Wood, di Aberdeen in Scozia, che però è stata comprata dalla Sidara di Dubai. E quindi, insomma, dietro questi grossi progetti, o piccoli progetti, comunque ci sono dei grossi gruppi, delle grosse aziende. E potremmo parlare del greenwashing coloniale, dell'impatto dell'estrazione di materie prime per il solare, ma potremmo anche parlare delle comunità energetiche, ma il tempo corre alla puntata di oggi, per cui andiamo direttamente in Palestina per prendere due piccioni con una fava, ovvero il greenwashing neocoloniale e i grandi fondi come proprietari di questi terreni, che poi sono gli stessi grandi fondi che stanno dietro a queste aziende che da Argenta a Novi di Modena al Salento sono quelli dietro alle richieste per gli impianti fotovoltaici. Quindi, il greenwashing coloniale lo produciamo qua in Europa e ci investe anche in Europa. E, cioè in Europa e in Stati Uniti, insomma, mica solo l'Europa comunque. In pratica, c'era il nostro amato Elon Musk durante il forum di Davos in una conversazione pubblica con Larry Fink, presidente di BlackRock, fondo di investimento, ha sostenuto che le aree scarsamente popolate dalla Spagna e della Sicilia potrebbero generare da sole tutta l'elettricità di cui l'Europa ha bisogno, perché c'è un'elevata irradiazione solare, perché c'è l'esperienza dei grandi impianti fotovoltaici già operativi nelle zone rurali della Spagna, e quindi lui ha deciso che potrebbero essere, insomma, i punti, i generatori, gli hub elettrici dell'Europa, quando in realtà uno dei punti di vantaggio uno dei pochi punti di vantaggio del solare, del fotovoltaico, è che sì, ok, c'è bisogno del sole, però non deve essere tutto concentrato, ma può essere sparso comunque in diverse regioni, a differenza di un punto di estrazione del petrolio o di altri materiali, altre materie prime, così. Quindi ecco, BlackRock è una tra le principali azioniste delle più grosse multinazionali di energia come la spagnola Iberdrola o l'italiana Enel. Lo stesso fondo accaparra case, forza sfratti in Spagna, ma non solo. Se andate sul sito Who Profits, c'è cioè, Greenwashing Dispossession, the Israeli Renewable Energy Industry and the Exploitation of Occupied Natural Resources. Secondo il report pubblicato ad agosto 2024 dal centro di ricerca Who Profits, una parte rilevante degli impianti fotovoltaici si trova nei territori palestinesi occupati della Cisgiordania, dentro o nei pressi agli insediamenti illegali israeliani. Almeno 16 impianti fotovoltaici, poi questo era un report del 2024, nel frattempo il territorio palestinese è stato devastato, ma comunque non le colonie israeliane. Quindi almeno 16 impianti fotovoltaici sono attivi all'interno dei coloni israeliani nell'area C.

la Cisgiordania, sotto controllo militare israeliano dal 67, e si tratta di impianti installati su tetti industriali, terreni agricoli o come microgrid isolate. Nessuno di questi impianti fornisce energia alle comunità palestinesi vicine, ma solo alle colonie israeliane. In questo report di Who Profits, sono citate diverse aziende israeliane coinvolte con vari livelli di complicità e responsabilità. Quindi Energix Renewable Energies, Shikun & Binui Energy, in Italia a Parchi Solari a Nardò e Gravina in Puglia, poi Teralight, EDF Renewable Energies Israel e SolarEdge, produttore e distributore di inverter solari con filiale italiana a Treviso, ma anche la tedesca SMA Solar Technology, anche lei specializzata nella progettazione, produzione e distribuzione di inverter solari. E questo impianto, l'impianto della tedesca SMA Solar Technology, è uno dei più grandi campi solari commerciali costruiti su territori palestinesi occupati. Stiamo parlando di 135.000 metri quadrati di terreno palestinesi, ok? E è un progetto che si chiama Kalyar Solar Field. E ecco, questa SMA, questa ditta ha anche una filiale italiana. Poi abbiamo Eco Energy Solar Park, una società italiana del ramo europeo della società israeliana Eco Energy Renewable Energy, con stabilimenti in Piemonte, un progetto a Biella e tre in Sicilia. Potete trovare i dati sui loro stessi siti, quindi non è niente di segreto. E anzi, l'anno scorso, a settembre, UniCredit aveva firmato un accordo di finanziamento di 58 milioni con l'israeliana Eco Energy per appunto questi progetti in Piemonte. E poi abbiamo anche Enerpoint, ovvero viceversa, un'azienda italiana con filiale israeliana. Quindi, se quelle di prima erano tutte filiali italiane di ditte israeliane, qualcun'altra tedesca, e Enerpoint invece no. Quindi tutto questo per dire che sottolineare di nuovo che dietro a questi processi di accaparramento di terre, di energia, di produzione industriale dell'energia lo sfruttamento di risorse naturali ha un impatto, sì, in territori già devastati dalla guerra, dal genocidio come la Palestina, ma sono molto collegati allo stesso, insomma, un diverso accaparramento di terre agricole in Italia. C'è un altro rapporto molto interessante del ODHE, o l'Osservatorio Catalano dei Diritti Umani e Imprese nel Mediterraneo, che fa ricerca, comunicazione e sensibilizzazione sulle violazioni dei diritti umani per opporsi all'immunità delle aziende. Il rapporto mette in evidenza parte del quadro finanziario spagnolo che consente la pianificazione, la costruzione e la messa in servizio di progetti di energia solare nel territorio occupato della Palestina e in altri territori contesi come il deserto del Naqab. E questo rapporto indaga i legami tra grandi banche spagnole, compagnie assicurative, fondi finanziari con progetti di energia rinnovabili. E quindi vi suggeriamo di andare a consultare direttamente, perché quando poi si parla di cifre in radio è sempre complesso far passare, almeno secondo me, quando si trovano scritte, elencate, uno si rende più conto delle dimensioni. E insomma, è difficile districarsi fra nomi e appartenenza multinazionali, probabilmente è una semplificazione la mia, ma i grossi del solare in qualche modo sembrano avere le mani sporche di genocidio. Ecco, mettiamola proprio così. E adesso, prima di passare alla seconda parte della puntata,
Di oggi qui invece vi parleremo di, non di rinnovabili, ma di fossile. E vi ricordiamo che vi stiamo parlando da Radio Spore, una delle radio che si occupa di Ponte Radio e in onda ogni venerdì dall'1 alle 3 a rotazione fra Radio Spore, Radio Wombat, Radio Eustachio, Radio Quar, Radio Neanderthal, Radio Onda Rossa e Radio Blackout.

0: Fonte Radio.
1: Una trasmissione costruita collettivamente
2: da 7 radio auto-organizzate. Ogni venerdì dalle 13 alle 15
3: in simultanea su Wombat,
4: Onda Rossa,
1: Neanderthal,
5: Eustachio,
2: Quar,
6: Blackout,
7: Spore.
3: Rieccoci su Radio Spore con il Ponte Radio a tema energia. Nella scorsa ora abbiamo parlato di solare, del consumo di suolo e degli altri danni che questa fonte energetica sta causando al territorio dell'Emilia-Romagna. Rimarremo in Emilia-Romagna, ma parlando di GNL e di gas, poiché è entrato in funzione da circa un anno il rigassificatore ormeggiato a poca distanza da Ravenna ed è in costruzione un gasdotto che attraversa l'Appennino per arrivare appunto in Emilia-Romagna. Di questo ne abbiamo parlato con la giornalista Linda Maggiori, che si occupa di diritti umani, ambiente, e traffici di armi, militarizzazione dei territori e inquinamento ambientale appunto. Collabora con Altra Economia, Terra Nuova, Il Manifesto e altre testate ed è autrice di vari libri. Ma prima di andare ad ascoltare la chiacchierata che abbiamo fatto con lei, partiamo dal contesto in cui si sono calate queste infrastrutture, queste nuove infrastrutture che sono apparse sul territorio italiano. Le importazioni di GNL, di gas naturale liquido, hanno subito un'accelerazione e quindi anche la costruzione di nuove infrastrutture a reggere le maggiori quantità importate in tutta Europa a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina e quindi delle sanzioni che sono state applicate alla Russia. Nonostante questo, il GNL russo non rientra tra i beni sanzionati, ma in ogni caso, dopo il sabotaggio del gasdotto Nord Stream nel Mar Baltico e appunto gli eventi del 2022, l'Europa ha cercato di cambiare il suo maggior fornitore e ci siamo legati a doppio filo agli Stati Uniti. In particolare, del luglio 2025, un contratto ventennale di Eni con una società americana, Venture Global, e che risulta essere legata a doppio filo con l'amministrazione Trump. A parte questa società americana in particolare, la scelta europea di legarsi al GNL per assicurarsi l'approvvigionamento energetico, secondo svariate associazioni e svariati report, è rischiosa economicamente, strategicamente e per l'ambiente. In particolare un report dell'associazione Food and Water Action Europe stila 4 punti per cui l'importazione di più GNL potrebbe essere un errore molto costoso per l'economia europea. In primo luogo perché la domanda di gas di GNL è in calo, è stato registrato un calo intorno al 20% tra il 2021 e il 2024. Il secondo punto riguarda lo stato attuale del mercato di GNL che risulta essere già saturo. Si stima che la capacità di importazione europea crescerà del 60% fino al 2030, rischiando che tutte le nuove infrastrutture e quelle già esistenti saranno decisamente sottoutilizzate rispetto al loro potenziale. In terzo luogo si sottolinea una vulnerabilità dei contratti che sono stati firmati con gli Stati Uniti, poiché gli Stati Uniti hanno già dato prova di essere dei partner commerciali non affidabili per via dei continui cambi di policy dell'amministrazione Trump. E ultima, ma non per importanza, istanza riguarda i rischi per il clima e sociali, insomma, poiché il GNL è una fonte fossile si stima che le emissioni legate alla sua estrazione e al suo utilizzo siano del 33% maggiori rispetto a quelle del carbone. Il rapporto conclude sottolineando che, nonostante questi rischi, il GNL continua a ricevere la maggior parte e grandissimi sussidi pubblici. Nel 2023 i paesi del G20 hanno speso 3 volte di più sulle fonti fossili rispetto che sulle rinnovabili. In questo quadro la stessa associazione sottolinea che globalmente nuovi progetti legati al GNL non sarebbero necessari, ma nonostante questo ce ne sono circa 400 in via di costruzione o almeno progettati. Questo dato l'ho ricavato dai dataset che sono scaricabili dal sito Global Energy Monitor, che mette a disposizione e analizza dati su infrastrutture, risorse e usi delle varie fonti energetiche e appunto mettono a disposizione dati ad accesso libero. A questo punto passiamo alla situazione italiana. L'Italia, come abbiamo già visto tutto il resto d'Europa, sta cercando di stoccare la maggior quantità possibile di gas e di GNL per far fronte a possibili crisi, e si registra che gli impianti siano già pieni al 45% rispetto a una media europea del 30%. E nonostante questo si continuano a costruire, si continua a cercare di aumentare questo stoccaggio. Meloni infatti è corsa nel Golfo per monitorare la situazione. Andiamo con un brano e poi con la chiacchierata che abbiamo fatto con Linda Maggiori.

0: Ciao Linda, grazie di essere con noi per parlare dei progetti sul gas e sul gas liquido. Siamo su Ponte Radio, alla seconda ora della trasmissione e direi che possiamo iniziare, direttamente dalla Romagna, dal rigassificatore di Ravenna. Sappiamo che è appena entrato in funzione e dall'inizio del progetto ai lavori, all'entrata in funzione è passato pochissimo tempo, molto poco rispetto a quello che ci si aspetterebbe, no? Come mai è successa questa cosa?
1: Sì, allora, innanzitutto grazie dell'invito. Il rigassificatore di Ravenna è presente in funzione circa da un anno, dal marzo 2025 aprile. E effettivamente diciamo che i tempi di autorizzazione e appunto di valutazione di impatto ambientale sono stati molto rapidi. Si tratta di nemmeno un anno, no? Tutto è iniziato nell'estate del 2024 e quindi insomma rispetto ad un'opera così grande che non è soltanto si tratta di un rigassificatore galleggiante, quindi una sorta di grande nave che è ormeggiata a 8,5 km da Punta Marina, quindi diciamo in mezzo al mare, però è connessa alla terra da un metanodotto appunto sottomarino che passa appunto sui fondali dell'Adriatico e si collega quindi alla spiaggia di Punta Marina. Da lì, sempre passando sottoterra, passa dalla Pineta e diciamo che circonda Ravenna con un ulteriore gasdotto di 32, circa 32 km di tubi, per poi arrivare nelle centrali poi insomma, di compressione e quindi viene poi spedito verso il nord. Questo ha implicato tutta una serie di lavori di sbancamento sia sotto il mare sia a terra. Oltre a un continuo, deve essere fatto un continuo, diciamo, lavoro, no? Rispetto ai fondali, perché comunque questi fondali sono comunque continuamente, cioè continuo in tendenza all'insabbiamento. E inoltre immaginatevi che si tratta delle coste davanti il petrolchimico di Ravenna, coste molto inquinate, fondali molto inquinati, dove sarebbe bene non rimescolare, diciamo, il fondale, perché possono poi, ci può essere la risospensione di tanti appunto sostanze, metalli e tossiche che sono caduti lì nei decenni del petrolchimico, ecco. Quindi una situazione ambientale molto preoccupante, che viene aggravata ovviamente attualmente dal rigassificatore stesso. Il rigassificatore ha una funzione di rigassificare, appunto, quindi portare a gas, diciamo, naturale, quello che è il gas liquefatto. Quindi il gas liquefatto arriva a meno 162 gradi con le metaniere, no? Quindi liquido. Arriva compresso, liquido a meno 162 gradi all'interno di questa grande nave, passando dentro dei tubi, eccetera, viene riscaldato, per così dire, riscaldato e portato, e quindi si amplia di volume e poi tutta questa procedura che cosa implica? Che bisogna che esce dal rigassificatore, dalla nave rigassificatrice, esce acqua più fredda, perché ovviamente quest'acqua è stata raffreddata, no? Dal gas, diciamo a meno 162 gradi. Esce acqua più fredda e esce acqua clorata. Perché? Perché il cloro serve ad evitare, diciamo, che si formino delle incrostazioni nei tubi, no? Dove passa quest'acqua, l'acqua del mare che deve riscaldare il gas. Quindi di fatto entra acqua del mare per riscaldare il gas, esce acqua del mare letteralmente sterile, clorata e fredda. E intorno al rigassificatore si crea un alone, possiamo dire, di morte e sterilità, dove la vita non può vivere, ecco.
0: Quando si è saputo del progetto di mettere questa nave al largo delle coste di Ravenna, si sono mosse dei comitati, delle persone, in Romagna contro questo progetto?
1: Sì, ci sono state tante osservazioni alla valutazione di impatto ambientale. Ovviamente i tempi erano limitatissimi, no? Quindi si è fatto il possibile. Ad esempio, il coordinamento fuori dal fossile di Ravenna, associazioni anche Legambiente, anche associazioni per la difesa, diciamo, delle tartarughe marine, che sono come la Fondazione Cetacea, che sono estremamente preoccupate dall'impatto di questo rigassificatore per la fauna marina, tanto che proprio dall'entrata in funzione di questo rigassificatore si è vista effettivamente insomma, la debilitazione, possiamo dire, di queste piccole tartarughine che sembrano in qualche modo debilitate. Ovviamente sì, si vede anche schiuma di acqua, no? Clorata intorno al rigassificatore. Sicuramente non fa bene a nessuno bere acqua clorata. E non abbiamo, ovviamente, non c'è ancora la certezza, come dire, no? Il legame causa-effetto tra questa debilitazione delle tartarughine e la funzione del rigassificatore, ma insomma, diciamo che la situazione è comunque molto preoccupante. Nonostante tutte le osservazioni, nonostante le proteste, no? Tutto quello che si poteva fare in qualche modo è stato fatto, diciamo, questo rigassificatore è stato imposto dall'alto con il totale, diciamo, assenso del comune di Ravenna e della regione. A differenza di Piombino, dove invece il comune, ad esempio, si è sempre schierato contro, quindi qui diciamo che il comune, anche magari se poi viene in qualche modo non viene ascoltato, però almeno poteva dire qualcosa. In questo caso, il comune di Ravenna è stato estremamente favorevole. Poi ecco, l'altra cosa che non è finito l'impatto, diciamo, ambientale di questo rigassificatore, perché si sta costruendo, ancora in costruzione attualmente, finirà penso alla fine del 2027 addirittura, quindi veramente c'è molto tempo, hanno bisogno di molto tempo per costruirla, questa diga foranea, cioè un'immensa diga che deve riparare il rigassificatore dalle mareggiate. Voi pensate, quindi in alto mare, a 8 km dalla costa, deve essere costruita una grande diga che ovviamente, cioè, oltre a, ovviamente sarà illuminata e tutto, però implica una deviazione anche delle correnti, no? Quindi anche per la stessa fauna migratoria è un ostacolo incredibile. Questo ovviamente poi cemento, di nuovo fondali devastati, cioè, quindi immaginate che tutto è ancora in costruzione. Nonostante questo, insomma, si sta andando avanti e adesso sì, ci sono continuamente metaniere che vengono tra l'altro dal Medio Oriente che portano questo gas che poi appunto di fatto appunto, una delle contestazioni, no, è anche che non serve questo gas, non serviva comunque costruire questi rigassificatori perché comunque il consumo di gas è calo in Italia.
0: Certo, tra l'altro, sempre in Italia, comunque ci sono altri impianti di rigassificazione. Ce n'è uno a Rovigo, a Livorno, a Porto Venere, a Piombino, appunto adesso è appena entrato in funzione quello di Ravenna. E comunque esistono delle ipotesi anche per la Sardegna, per cui sicuramente, cioè sicuramente insomma, potremmo dire che è parte di una politica per l'energia, insomma, è parte di una strategia, cosiddetta strategia, per assicurarsi che si potrà avere gas, ma comunque si sta facendo affidamento sul fossile, su.
1: Ma certo, sì, ma questo, il problema è proprio questo, si stanno spendendo miliardi perché comunque quest'opera è costata ovviamente tantissimo, soltanto il rigassificatore 367 milioni, poi altri milioni per i metanodotti e così via per tutti gli altri rigassificatori. E ovviamente sono soldi che si tolgono alla transizione energetica, a impianti invece più sostenibili di energia rinnovabile. Poi andiamo ad alimentare anche stati appunto genocidi come ad esempio Israele, perché anche ad esempio la SNAM prende, che è diciamo quella che ha diciamo, la proprietà del rigassificatore, quella che di fatto legata ad Eni, no? Fa questo acquista questo gas. La SNAM ha una quota del 25% nel metanodotto che passa sotto il mare di Gaza. Infatti si prende diciamo, parte del gas che arriva al rigassificatore di Ravenna viene dall'Egitto e l'Egitto è il punto dove arriva diciamo, il punto di arrivo di questo rigassificatore che parte dai giacimenti israeliani davanti Gaza e passa sotto i fondali marini di Gaza in modo totalmente illegale peraltro. E poi appunto viene rigassificato e viene pressurizzato e spedito via nave al rigassificatore di Ravenna. Quindi comunque no, non stiamo comunque alimentando, pagando e sostenendo questo un sistema totalmente devastante dal punto di vista ambientale e anche dal punto di vista umano.

0: Sempre a proposito di energie fossili, diciamo, il centro Italia in questo momento sta venendo devastato dai cantieri per la costruzione di un nuovo gasdotto che praticamente attraversa l'Appennino. E metà è già stato costruito e altra parte in costruzione.
1: Sì, ok, è la linea adriatica, quindi che appunto che attraversa fondamentalmente, no, tutta la dorsale appenninica, peraltro ci si chiede come mai, no, creare questi tubi, cioè mettere questi tubi interrati sotto le montagne, cioè nel senso è anche importante, ma anche difficile, no, da costruire, probabilmente per evitare le proteste, no? Si passa, diciamo, dalla parte diciamo, della costa, che è più pianeggiante perché è quella più abitata, e quindi si passa dove stanno appunto le montagne, però ovviamente sono zone, oltre che estremamente fitte di boschi che verranno spazzati via, ma anche zone terremotate, instabili dal punto di vista sia sismico sia dal punto di vista idrogeologico, quindi frani, smottamenti, eccetera, che verranno alimentati da questi imponenti scavi. A che cosa serve questo gigantesco metanodotto, che in tutto, diciamo, sarà circa 800 chilometri, e la parte ancora da costruire è di 400, circa 425 chilometri, quindi da costruire ancora da Sulmona a Minervio. E fondamentalmente serve a prendere il gas che arriva dai, diciamo, dai vari, le varie connessioni, no? E in particolare dal TAP, che è il Trans-Adriatic Pipeline, che è il famoso TAP, no? Quello che diciamo, è l'ultima parte del corridoio sud che prende il gas dall'Azerbaigian. Quindi, diciamo, un regime di fatto che appunto, tra l'altro, un regime dell'Azerbaigian alimenta anche Israele con petrolio, gas, eccetera. E ugualmente spedisce questo gas verso l'Europa. Quindi noi, diciamo, l'Italia è. Questo gas non serve agli italiani perché, come abbiamo visto, i consumi stanno scendendo, serve a portare il gas dell'Azerbaigian verso l'Europa. Quindi noi siamo passati da questa linea, no? Sventrati, diciamo, da questa linea perché l'Europa ha bisogno di prendersi il gas dell'Azerbaigian, evitando quindi il gas della Russia. Quindi situazioni appunto, questa linea adriatica infatti ha avuto un'accelerazione proprio dopo la guerra in Ucraina. E anche lì ci sono comitati che lottano da tantissimi anni, ma in particolare dopo il 2022 si sono trovati questo progetto super accelerato. Faccio l'esempio dei comitati di Sulmona. A Sulmona è stata costruita nel giro anche qui di pochissimo, cioè con un'accelerazione dei progetti, nelle valutazioni di impatto ambientale, eccetera, una centrale di compressione, perché questo gas a un certo punto sempre bisogna di essere ricompresso, no? E quindi diciamo spedito lungo i tubi. E qui c'è stata un vero e proprio, diciamo, sbancamento di 12 ettari di terreno, ulivi sradicati, tagliati, e poi da lì c'è tutto il rischio, no, del metanodotto che verrà costruito andando verso l'Aquila e più a nord, perché si tratta di andare a intercettare falde acquifere sotto ad esempio del Gran Sasso, a smuovere dei territori che sono già a rischio sismico, andare a smuovere frane. E poi col rischio di esplosioni, perché è già successo, questi metanodotti possono anche esplodere.
0: Certo, ma tornando alla centrale di Sulmona, dicevi 12 ettari, ma circa 12 ettari quanto Cioè, quanto ce li possiamo immaginare grandi? Non so, perché perlomeno io sento 12 ettari e cioè, mi rendo conto che sia un grande spazio, ma non riesco a paragonarlo a qualche cosa che conosco. Non so, per esempio, rispetto, non so, ai famosi campi da calcio a una città italiana, quanto sono grandi 12 ettari?
1: Allora, sì, 12 ettari fondamentalmente, ad esempio un campo da calcio, no, è circa, diciamo, 0,7 ettari più o meno, quindi immaginatevi, saranno circa 16-17 campi da calcio. Una zona che prima era una vallata meravigliosa, verde, fiorita, con alberi, ai piedi, no, dei massicci, degli Appennini, quindi insomma l'impatto anche visivo di sono state veramente, veramente grande. E questo non è soltanto una, appunto, viene ripetuto poi con sbancamento enorme. Pensate che cioè, i tubi sono molto grandi, sono i classici tubi da metanodotti secondari, no? Hanno circa 1,2 metri di diametro e lo sbancamento quindi, anche in mezzo alle foreste degli Appennini, così sarà di 43 metri circa, perché poi dopo ci sono tutte le strade laterali, eccetera. Quindi effettivamente, come dire, poi è totalmente, viene costruito a pezzi, la cosa assurda, no? Che il pezzo centrale non è ancora stato costruito, perché ci sono tutte queste problematiche. Adesso stanno comunque costruendo, sono già a buon punto della costruzione invece dell'ultimo pezzo, quello che va da Sestino in Toscana a Minervio, quindi quello più pianeggiante, che passa lungo le nostre pianure dell'Emilia Romagna, andando a intersecare varie volte i fiumi alluvionati, peraltro, quindi passando sotto il fiume, no? E quindi per dire, cioè, se dovesse bloccarsi la parte centrale, noi avremmo una devastazione a nord o un metanodotto a sud che non saranno collegati e quindi, come dire, po poi alla fine resterà la devastazione con il tubo vuoto.
0: Certo, tra l'altro anche quest'opera, esattamente come il rigassificatore, è gestita e risulta di SNAM. E una cosa che mi ha colpito, leggendo per esempio il reportage che hai scritto l'anno scorso lungo la linea adriatica, il mega gasdotto di SNAM che risale alla dorsale appenninica, appunto questo di cui ci stai parlando adesso su Altra Economia, poi mi ha colpito che SNAM ha risposto in maniera molto, molto, molto lunga, insomma, ha scritto
1: Sì.
0: addirittura 9 punti per rispondere punto per punto ai punti che avevi sollevato nel reportage e anche in altri articoli, sempre pubblicati su Altra Economia, su questa linea adriatica, anche sul rigassificatore, si possono leggere sotto le risposte di SNAM
1: Sì.
0: e sono sempre, chiaramente, difendono tantissimo i progetti e è come se non fossero aderenti alla stessa realtà di cui stiamo parlando noi, no? Mi ha dato un po' questa impressione. Tu
1: Cioè,
0: cosa.
1: loro ovviamente sottolineano che tutto verrà ripristinato, se non tanto come prima, come era prima, addirittura meglio di prima. Quindi diciamo che ha un valore aggiunto, no? Questo rigassificatore per l'ambiente. Si sottolinea che verranno ripiantati gli alberi, però, come dire, il metanodotto ha una. Comunque sono dei luoghi dove magari si possono andare a rifare no? Delle manutenzioni, eccetera. Quindi non è che ci si può, tra l'altro c'è una distanza di servitù, non ci si può costruire sopra una casa, non ci si può costruire, no? Un capanno, e quindi tanto più magari se vengono ripiantati degli alberi, però poi potranno essere di nuovo tagliati, perché ovviamente si possono poi andare a fare delle manutenzioni, quindi queste sicuramente loro poi dicono: noi andiamo a ripiantare gli alberi. È anche vero che tutti questi alberi, si parla comunque di 1 milione circa di alberi che verranno abbattuti, si fa fatica a trovarli nei vivai italiani, no? Quindi loro dicono: buttiamo là dei semi e vabbè, poi come dire, ricrescerà quello che ricresce. E ovviamente nessuno mette in dubbio che loro si impegnano poi a fare una sorta di ripristino, però nemmeno che l'impatto ambientale c'è, cioè comunque non sappiamo quello che succederà più avanti. E la centrale di Sulmona è lì e non ci puoi costruire sopra, non ci puoi far più niente, non puoi ripristinare l'ambiente. E poi ecco l'altra cosa che sottolinea SNAM è che comunque non passerà soltanto gas in questi tubi, ma passerà anche idrogeno, no? Quindi di fatto sono idrogeno ready, cioè sono pronti a far passare l'idrogeno, però di fatto poi stesso SNAM ammette che non può passare unicamente idrogeno dentro un tubo, perché è possibile, ma è un mix tra idrogeno e gas, quindi comunque che per lo più è nella miscela c'è soprattutto gas più che idrogeno. Quindi, cioè, come dire, probabilmente la SNAM ribatterà anche a questa intervista, però alla fine si sta un po' dicendo le stesse cose. Loro dicono che c'è bisogno assolutamente del gas in Italia, però i dati sono poi anche quelli. Poi adesso vediamo anche il contesto, è molto cambiato rispetto a un anno fa, la situazione è estremamente peggiorata a livello geopolitico, come possiamo vedere tutti, e quindi insomma siamo sempre più dipendenti anche dal gas americano, no? Quindi che costa tra l'altro tantissimo il GNL.

0: Sì, anche per come lo estraggono negli Stati Uniti, certo. Più che altro mi viene da pensare che, a parte le risposte di Snam il fatto che ripristinerà i territori, diciamo che una visione un po' più generale che non calcoli solamente quanti alberi tolgono e quanti alberi rimettono, va un po' a contestare la strategia fossile, che tra l'altro non è solamente dell'Italia, ma è una strategia europea, cioè tutta l'Europa sta cercando di assicurarsi, che in futuro, sarà in grado di ottenere sia gas tramite i gasdotti, sia gas liquido, GNL. Appunto per far fronte a possibili crisi, e se per il GNL sono contratti a lunghissimo termine, per il gas è la costruzione di più grandi gasdotti e più grandi infrastrutture per stoccarlo e averlo nel momento in cui non si sia più in grado di importarlo in tempo reale, diciamo.
1: Esatto, sì, l'Italia sta diventando una sorta, esatto, di deposito di gas, no? Quindi deposito di gas anche per l'Europa, quindi alla fine un po' la funzione è quella, non è tanto servire, diciamo, le persone, no? Ma è diventare un hub del gas per l'Europa. Però sì, e tra l'altro c'è anche un ulteriore progetto, che è quello del EastMed, che è una sorta di, in questo caso è appunto un corridoio del gas, un metanodotto sottomarino, che ci porterà direttamente, sotto forma di gas e non più di gas liquido, di gas dai giacimenti di Israele. Questo è un progetto che da tanti anni Israele sta premendo affinché sia realizzato. Israele, Cipro e Grecia in particolare stanno spingendo, e quindi anche questo poi avrà come attracco l'Italia, no? Quindi ecco, ci sono anche tutte queste spinte, di fatto, a che l'Italia rimanga un hub del gas, e

Rinnoviamo il ringraziamento a Linda Maggiori per essere stata con noi. Ringraziamo voi, ascoltatrici e ascoltatori, che ci avete seguiti fin qua. E l'appuntamento è a venerdì prossimo con il Ponte Radio, sempre dalle 13 alle 15 sulle 7 radio che partecipano a questo progetto. I brani che avete ascoltato nella seconda ora di questa puntata sono della Laser Orchestra, a parte il primo che era Raul Casadei, e la Laser Orchestra potete seguirla su Instagram alla pagina laser_orchestra, musica da balli e intorti di tradizione futuristica, Liscio Core from Bologna. Un saluto e a presto!

0: Ci hanno detto che il vostro ballo è il più faticoso di tutti, è vero?
1: Sì, è chiamata la polka kinen.
0: La polka?
1: A kinen, cosiddetta kinen.
0: Vuol dire inchinato, chinata, insomma.
1: Sì.
0: E anche questo è ballato solo da uomini?
2: Sì, una cosa speciale a Filussi, più che altro è un ballo caratteristico creato da noi due.
0: Ah, creato da loro due. Non è un Filussi classico, allora?
2: Sì, è di Filussi, ma ad ogni modo, di Filussi, insomma, è un ballo che non tutti i filussiani lo ballano, eh.
0: Senta, lei cosa fa di professione, di lavoro?
2: Io faccio l'autista in azienda del gas.
0: Nell'azienda del gas. E lei invece?
2: Elettricista.
0: E come vi siete conosciuti per fare questo ballo?
1: Nelle sale da ballo.
0: Vi siete incontrati nelle sale da ballo? Ma ballavate con delle ragazze, immagino.
1: Eh sì.
0: E poi?
1: E poi dopo abbiamo cominciato a ballare insieme. E abbiamo fatto questo ballo, questa polka kinen.
0: Senta, queste esibizioni avvengono soltanto a Bologna o vi esibite anche in altre città?
1: No, solo Bologna.

0: cosa gli va male? Agire!
1: Ciao ciao ciao, eccovi arrivati, arrivate a Radio Wombat e alla nostra trasmissione della stampa rassegnata. Un salutone a chi ci segue con più assiduità e già ci conosce, invece facciamo il solito bigliettino da visita per chi dovesse essere tra voi in ascolto per la prima volta, e a dire il vero ce lo auguriamo sempre che ci sia qualcuno o qualcuna in più nuovo ad ascoltare le nostre chiacchiere, le nostre chiacchierate. Vi diciamo che siamo una delle trasmissioni informative di Radio Wombat, ci chiamiamo appunto Stampa Rassegnata. L'idea è quella di fare un po' il verso e mettere anche con ironia le mani avanti rispetto all'attività più sistematica e metodica della rassegna stampa, che è quella cosa che si fa solitamente la mattina guardando quello che esce sui giornali, le cronache o più in generale sui media generalisti e mainstream. Noi non lo facciamo tutte le mattine, non lo facciamo la mattina per il giorno stesso e nemmeno insomma per il giorno dopo. Ci prendiamo addirittura sempre una settimana di distanza dagli accadimenti e dalle cose che andiamo a guardare sulle cronache, però diciamo ci piace dire di noi stessi che compensiamo aprendo la nostra trasmissione, con questo ovviamente tutta Radio Wombat, a contributi esterni di singoli o realtà che siano, che hanno qualcosa di rilevante, competente, preciso, importante da dire e da dirci e da dire chiaramente a voi, che siete la ragione per la quale siamo qui a parlare e a far parlare. Questo più o meno è quello che facciamo. Questa settimana ci saranno con noi due ospiti, un intervento anche molto corposo, dettagliato e analitico sul piano casa, l'altro è da parte degli studenti e delle studentesse della residenza universitaria Calamandrei, la casa dello studente, che se qualcuno di voi si ricorda la settimana scorsa ne avevamo già parlato, rimasti senza acqua per una quindicina di giorni e poi hanno aperto con la mobilitazione una trattativa con le istituzioni competenti, e sentiamo e seguiamo quello che sta succedendo. Poi qualche altra notizia, più o meno questo è il palinsesto, diciamo così, di questa settimana. Quindi a questo punto, fatti i saluti e fatte le presentazioni, entrerei immediatamente nel merito delle cose. Partirei con l'intervento che vi ho già detto, la casa dello studente, la residenza universitaria Calamandrei. 3 secondi, 3 o forse 2 per riascoltare l'introduzione all'intervento che segue da parte di Lucio.
2: Ed eccoci con la stampa rassegnata di Radio Wombat. Torniamo a parlare di quello che è successo all'università, nello specifico la residenza universitaria Calamandrei di Viale Morgagni, che è stata lasciata senza acqua dal 15 al 30-31 di maggio. Ne avevamo parlato anche la scorsa settimana con Lucio dell'Assemblea degli studenti e studentesse per un diritto allo studio di qualità, e torniamo proprio da lui per sapere come è andato il tavolo che era stato promesso, annunciato e si è svolto il 3-4 di giugno, appunto per capire un po' quelle che sono state le promesse, o comunque diciamo il tentativo di tamponare la protesta che li aveva portati in presidio sotto le sedi competenti, e che poi appunto ha prodotto la proposta di un tavolo tecnico e in qualche modo ovviamente anche politico di incontro. Dico politico oltre che tecnico, perché chiaramente la richiesta da parte di studenti e studentesse universitarie e universitari è quella di invertire le priorità in una città nella quale non certo mancano investimenti, nella quale assolutamente manca disponibilità di alloggi, nella quale, come abbiamo detto tante e tante volte, la retorica intorno agli studenti, alle presenze dei più giovani e delle più giovani è fortissima, soprattutto dopo il mandato di Nardella, che metteva proprio a valore la presenza di studenti e studentesse nella città di Firenze, ma in particolare quando questi e queste sono stranieri, quando hanno una capacità di spesa molto alta e quando possono servire ad alimentare come carburante gli indotti finanziari e immobiliari che vedono negli studentati, proprio negli studentati, uno degli asset strategici di Firenze e ormai non più solo della nostra città. Quindi quello che gli studenti e le studentesse chiedono è un rovesciamento di queste priorità, mettere al centro il diritto allo studio, mettere al centro la presenza di studenti e studentesse che non necessariamente hanno grande capacità di spesa e che non per forza devono e vogliono rivolgersi al privato per soddisfare una domanda abitativa e alloggiativa che, anche se transitoria e legata alla propria condizione studentesca, ha tutto il diritto di essere soddisfatta. Quindi Lucio, a te un po' la parola per raccontarci come è andato l'incontro, quali sono gli elementi che mi sembra si possano evincere e dei quali si può parlare pubblicamente, se ci sono stati davvero dei risultati, se l'impressione che avete è quella di un gioco alla melina dove si continua a spostare avanti la palla, si tampona, si riporta un po' d'acqua al calamandrei ma poi tutto resta com'è, o se c'è stato qualcosa di più o di diverso. A te la parola, siamo qui per ascoltare.
0: Ciao, sono Lucio dell'Assemblea del Calamandrei e vi riporto su come è andato il tavolo di lavoro con le istituzioni. Si è svolto il mercoledì 3 giugno e come assemblea ne usciamo molto insoddisfatti. In realtà il dialogo con le istituzioni è andato peggio di come ce l'aspettavamo, non che avessimo grandi aspettative, ma le istituzioni presenti al tavolo, che erano appunto comune, regione, azienda regionale del diritto allo studio e istituzione accademica, quindi università, accademia delle belle arti e conservatorio, sono dimostrate effettivamente impreparate, non hanno accolto quasi nessuna delle nostre richieste. Ma partendo da quello che gli abbiamo portato, la prima cosa di cui abbiamo parlato è stata una piccola questione logistica riguardante gli alloggiati del Calamandrei che erano stati trasferiti, perché all'inizio era stata indicata come data di rientro il 12 giugno e poi il 3 giugno, il giorno stesso del tavolo, è stata mandata una mail che dovevano rientrare entro il 6 giugno, quindi con un preavviso di 3 giorni per uno spostamento di alloggio un po' poco. Quindi questa prima cosa, parlandone, si è subito riusciti ad arrivare al 15 giugno come nuova data per il rientro. Mentre parlando della proroga di CFU, che è a noi il punto che premeva di più, lì subito si sono scremati dietro diciamo delle questioni normative. Ci hanno detto che avrebbero fatto delle verifiche nuovamente se a livello normativo sarebbe stato possibile farlo, ma si sono appunto scremati contro queste normative nazionali e regionali a cui per loro è difficilissimo andare in deroga o impossibile andare in deroga, allargando anche la questione al fatto che se la deroga fosse stata fatta solo per gli alloggiati del Calamandrei sarebbe stata una disparità nei confronti degli altri studenti delle università, ignorando il fatto che comunque già la disparità è stata creata in quanto gli alloggiati del Calamandrei hanno vissuto, stanno sperimentando una disparità perché hanno avuto un disagio di 20 giorni tra assenza di acqua e spostamenti tra un alloggio e l'altro, hanno vissuto effettivamente un momento di disagio che inficia veramente tanto sulla sessione, in quanto proprio in questo periodo inizia la sessione e può variare molto sugli esami che vengono dati. E su questo Unifi, l'Università di Firenze, si è resa disponibile ad attuare un sistema per, diciamo, aggiungere un appello nella sessione. Questo sistema è già partito, stanno raccogliendo adesso i dati degli studenti per aggiungere questo appello. Noi abbiamo dimostrato tutta la nostra disapprovazione al fatto che nessuna istituzione presente si è voluta prendere la responsabilità di attuare la proroga dei CFU, ma sulla questione dell'appello in più, appunto, anche questo, che ci sembrava anche solo una cosa minima, per quanto non ci andasse bene, è anche quasi una cosa minima che andava aggiunta, non è un vero e proprio appello, perché il regolamento didattico ha delle regole strette, e andare in deroga anche al regolamento didattico di UNIFI sarebbe allungare i tempi per aggiungere questo appello, quindi non riuscire a farlo in tempo. Quindi verrà data, diciamo, una finestra a chi lo richiede per un determinato esame, una finestra di una settimana o due, speriamo due, ci è stata comunicata una, ma stiamo chiedendo che venga allargata a 2 settimane, tra la data dell'esame e appunto dei giorni in più per effettuare a tutti gli effetti effettuare la prova. Ovviamente questa è una direttiva di Ateneo, che però deve avere l'approvazione dei docenti, quindi spetterà al singolo docente decidere se attuarlo o meno. Noi confidiamo che lo facciano, ma è ancora tutto da vedere. Parlando invece della residenza Calamandrei, ci sono stati portati preventivi, si tratta di 14 milioni di idoneità statica, sismica, che però appunto la struttura è già a norma, quindi non sono lavori urgenti. 4 milioni per l'efficientamento energetico e 2 o 3 milioni per l'ammodernamento degli arredi, dei bagni. Quindi al momento il DSU dispone di un avanzo dell'anno scorso, che per legge ritorna alla regione, ma che su nostra richiesta la regione reinvestirà interamente nel DSU e specificatamente nella residenza Calamandrei. C'è questo avanzo di 4 milioni che spetta a noi decidere come investire. Ne parleremo in assemblea, ne discuteremo con i residenti, quindi su questo vi aggiorneremo anche. L'unico problema che ci è stato portato dalle istituzioni, come se spettasse quasi a noi risolverlo, ma se ne è discusso al tavolo, e il trasferimento degli alloggiati in caso di ristrutturazione, perché il DSU non ha soluzioni per questo. Ma anche lì abbiamo portato al tavolo la questione politica del fatto che i privati a Firenze hanno sempre più spazio, questo spazio gli viene concesso dal comune e dalla regione, che erano istituzioni presenti al tavolo, e quindi abbiamo chiesto un impegno che lo studentato di Monnatessa, che è uno studentato che aprirà nel prossimo anno con dei prezzi a loro dire calmierati, che sono calmierati si intende 600 euro una singola e 400 euro una multipla, quindi prezzi non so che definizione hanno di calmierati, ma molto alti, quasi inaccessibili per uno studente, soprattutto se fuori sede. Che quello studentato, in caso di ristrutturazione del Calamandrei che richiede lo spostamento degli alloggiati, diventi per tutto il tempo dei lavori del Calamandrei l'alloggio alternativo per chi alloggia il Calamandrei, perché il Calamandrei è la residenza più grande di tutto Firenze, dà l'alloggio a circa un quinto di tutti gli alloggiati dell'area fiorentina, quindi non ci possiamo permettere di perdere altri alloggi oltre a quelli che già si perderanno col bilancio. Quindi quello studentato lì abbiamo chiesto che venga usato come alloggio alternativo. Quando abbiamo parlato, come ultimo punto, abbiamo portato il punto del fondo vincolato, perché la nostra idea era quella di chiedere alle istituzioni presenti, che comunque hanno un utile, quindi dei soldi che potrebbero reinvestire, abbiamo chiesto appunto di creare un fondo vincolato per il diritto allo studio in Toscana. Visti i tagli, visto che lo Stato non sta investendo nel diritto allo studio, volevamo che le istituzioni prendessero un impegno forte, un impegno concreto, e investissero una parte del loro utile dentro il diritto allo studio, in questo fondo appunto. Ma la questione è stata tristemente subito banalizzata e ignorata, si è subito cambiato discorso, senza nemmeno affrontare i motivi per cui questo non è possibile, ma è oggettivamente visibile nella faccia di chi rappresentava le istituzioni, che non gli passava nemmeno per la testa questa idea. Quindi in generale ne usciamo molto delusi, anche da come le istituzioni hanno tenuto il confronto con noi, ma non smettiamo di portare avanti questa mobilitazione. Quindi io vi invito l'11 giugno nel pomeriggio davanti alla Residenza Calamandrei, faremo un'assemblea aperta e poi un momento di socialità, di svago, in vista del prossimo tavolo. Il prossimo tavolo non è ancora fissato, chiederemo una data intorno alla terza settimana di giugno e vi aggiorneremo anche con quelle date lì, quindi perché sicuramente organizzeremo un presidio in concomitanza del tavolo. Quindi grazie ancora e vi aggiorno più presto, buona giornata.
1: Perfetto Lucio, insomma purtroppo le cose non vanno assolutamente bene e ci fa piacere che insieme alla delusione per l'atteggiamento istituzionale delle istituzioni competenti, nello stesso tempo c'è anche la voglia di non arrendersi, non farsi piegare e rilanciare la mobilitazione. Quindi giovedì 11 di giugno di fronte alla residenza universitaria Calamandrei in viale Morgagni, quindi lì dove passa la tranvia, e niente, aspettiamo anche le grafiche, le locandine per linkarle e mettere nella parte scritta della trasmissione. Ti ringraziamo tutti e tutte ancora una volta, ci risentiamo magari più avanti quando sarà fissato il nuovo tavolo, quando ci saranno degli aggiornamenti da fare. Ci interessa parlarne perché anche la popolazione studentesca fa parte di quella utenza della città che ha bisogno di alloggi, che pone una domanda di bisogno abitativo, ripeto, anche se transitorio, e non può essere soddisfatto solo dal mercato. Un tema questo del social housing, dei prezzi calmierati, della domanda, del bisogno abitativo, che in questa puntata torna e tornerà tra breve con l'intervento che poi faremo con Stefania, che è autrice di un lungo articolo su The Dot Cultura per analizzare il piano casa che sta proponendo e di fatto arriverà con il governo Meloni. Grazie ancora Lucio, facciamo a questo punto una prima pausa musicale, poi riprendiamo con altri argomenti.
3: Mamma, ho fatto un sogno stanotte, sembrava più un incubo, era terrificante, tutte immagini che si susseguivano a ripetizione come fotografie. Finalmente avevamo il primo presidente donna, ma le cose non andavano come promesso. Era in atto un genocidio, ma il mondo sembrava fregarsene. Pensa che un pazzo scatenato era il presidente degli Stati Uniti e non era l'unico presidente fuori di testa. Il pane costava 5 euro al chilo e le famiglie normali facevano fatica ad arrivare a fine mese. Non esisteva più la classe media e la classe operaia votava a destra. Ma io stavo vivendo la migliore stagione.

0: Sempre Radio Wombat, avete ascoltato Claver Gold con Ho fatto un sogno allucinato, ma neanche troppo. Grazie Claver per averci condiviso questo incubo. Andiamo avanti come promesso. Arriva 2 secondi 2 l'introduzione all'intervento di Stefania dall'articolo di The Dot Cultura sul piano casa del governo Meloni.
1: Eccoci, eccoci con la stampa rassegnata di Radio Wombat per parlare ancora dei temi che riguardano la città, tema che ci attraversa e attraversa tutte le città d'Italia, che è quello della casa. Lo facciamo oggi andando a ascoltare, a presentare, a divulgare e diffondere in qualche maniera un interessante, un importante articolo che esce per The Dot Cultura a firma di Stefania Balbonesi. Stefania, che è qui con noi ai nostri microfoni per esporre un po' i temi di quello che è stato non solo una denuncia, se vogliamo dirla così, di quelli che sono i contenuti assolutamente pericolosi del piano casa del governo Meloni, ma è anche un bilancio di quello che è stato e purtroppo continua ad essere l'operato di questo governo per quanto riguarda il diritto alla casa. Stefania fa un lungo excursus per prendere in analisi quelli che sono i punti chiave, i punti principali di questo piano casa, per fare una fotografia impietosa anche attraverso i numeri che io lascio immediatamente a lei descrivere, dare e fornire per appunto demistificare quello che è il piano casa, un tema che non ci porta fuori dalla nostra città, dentro la quale il tema della casa è sicuramente, continua ad essere rilevante, rilevantissimo, come tutti e tutte sapete, e che però nello stesso tempo continua in modo pericoloso ad essere continuamente messo in relazione con la regolamentazione degli affitti brevi, con l'uso delle abitazioni a reddito, che è certo un elemento che porta alla crisi abitativa, però se non guardiamo anche quello che può essere il ruolo dello Stato, il ruolo diretto delle istituzioni pubbliche nel affrontare la crisi e la domanda abitativa, si rischia seriamente di mettere i cittadini, gli abitanti, uno contro l'altro in una spirale che si avvita su se stessa e alla fine non risolve i problemi di nessuno e lascia tutti insoddisfatti e nelle proprie problematiche. Stefania, io ho detto qualcosa, non ho anticipato i tanti temi che affronti te, mi piacerebbe che tu li potessi esporre, diciamo così, lo dico per tutti e tutte coloro che sono in ascolto. L'articolo, appunto, essendo dettagliato e articolato, lo metterò anche come link nella parte scritta della trasmissione, in modo che chiunque volesse lo può riprendere da capo e rileggerlo con l'attenzione che merita. Stefania, a te.
2: Ciao Moma e buongiorno a tutti. Allora, parlare della casa in questo momento è molto complesso e difficile, in particolare perché è intervenuto il piano Meloni, appunto, che a mio modesto parere, e poi appunto ve ne farò parte di queste mie convinzioni, non va a risolvere soprattutto il problema rispetto ai bisogni. Però, prima di andare nel discorso della critica, diciamo, alcuni numeri potrebbero essere interessanti. Intanto noi siamo in un paese che vede 600 a 650.000 le richieste di alloggio, di cui sociale e popolare, devo dire, che ricordatevi di questa distinzione perché è molto interessante, è detta una delle direttive non solo europee, ma anche appunto, e non solo italiane, ma anche poi toscane. Comunque, 350.000 di queste 650.000 domande di alloggio sociale o popolare sono solo popolari, cioè rivolte all'ERTE. Poi bisogna anche dire che è interessante il dato degli sfratti, 40.000 sentenze di sfratto a livello nazionale, dico a maggio, ovviamente noi pensiamo che siano in crescita perché appunto i vari tagli del governo welfare, chiamiamolo così, perché quello che era rimasto era ben poco, ma comunque vari tagli del governo, fra cui innanzitutto e mai ripristinato il taglio del contributo all'affitto, non fanno altro che essere un moltiplicatore per quelli che sono gli sfratti. Quindi, boh, diciamo che si va verso un diluvio di sfratti.

0: ancora più alto. In Toscana praticamente ci sono 20.000 nuclei familiari in attesa di ERP. In Emilia-Romagna, pensiamo, ci sono 30.000. Cioè sono liste di attesa lunghissime, infinite, perché appunto in compenso il patrimonio ERP non solo è piccolo rispetto a questi numeri, ma è anche in continua erosione. Vedremo un po' più avanti. Dunque, abbiamo già parlato del contributo affitto. Diciamo che in attesa di contributo affitto, o comunque le famiglie che potrebbero essere di riferimento rispetto al contributo affitto, che ripeto è un sistema per allentare la morsa dei bisogni rispetto agli sfratti, eccetera, sono praticamente nelle cinque regioni del centro-nord, quindi si sta parlando di Toscana, Umbria, Marche ed Emilia-Romagna, oltre 134.000. E comunque, andando avanti, allora, i numeri ci danno un pochino l'idea di quella che è l'emergenza abitativa e tuttavia non arrivano veramente al problema, perché noi vediamo che c'è un'emergenza abitativa di fronte alla quale in pratica l'unica risposta che il governo ha dato in questo momento è stato il piano casa. Una risposta importante e interessante, perché se pensiamo che l'ultimo piano casa è stato quello di Fanfani, ecco, pensiamo a quanto è importante questo piano casa. E tuttavia noi abbiamo un problema e qui andiamo sull'analisi del piano casa nazionale. Il piano casa nazionale sostanzialmente si fonda su alcuni punti chiave. L'uno, il primo, è quello di andare a recuperare gli alloggi dell'ERP, perché sono tantini in effetti gli alloggi dell'ERP che sono fuori, diciamo, cioè che non sono utilizzabili, che non sono riassegnabili, ok? E comunque, in ogni caso, non voglio ammorbarvi con altri numeri, il problema è che questo piano casa mette in campo alcune risorse e questo è già un punto di debolezza. Perché? Perché la promessa è 100.000 alloggi in 10 anni, con investimenti straordinari dell'ordine di qualche miliardo, insomma. In realtà, in questo momento, l'unica quota di risorse messa sicura sul tema sono 970 milioni di euro spalmati in 5 anni. Allora, questo è interessante perché uno dice accidenti quanti soldi, ma in realtà praticamente questi soldi non riescono a recuperare se non un 50% scarso di quelli che sono gli alloggi vuoti o da ripristinare, anzi vuoti da ripristinare perché attualmente non assegnabili. 100.000 alloggi non assegnabili a livello nazionale. Il problema è che praticamente questi 970 milioni, come abbiamo visto, non sono sostanzialmente sufficienti. E allora che cosa si fa? Si fa una cosa che tuttavia non è così straordinaria, perché è uno di quei principi dettati anche dalla legge europea sulla casa, una direttiva, cioè è un provvedimento da parte europeo che dà delle linee guida agli stati per la legiferazione sui vari temi. Quelli sulla casa sostanzialmente danno due indicazioni, una molto interessante e importante, e cioè che il diritto alla casa è praticamente un diritto, già questo è importante, ma soprattutto è un diritto della persona, nel senso che è un diritto ineliminabile per lo sviluppo della persona, e su questo penso che siamo tutti d'accordo e non mi dilungo. L'altro principio invece è quello di, non è neanche un principio, è una direttiva nel senso in favore di quella che è l'edilizia sociale. Interessante, però edilizia sociale ed edilizia popolare non coincidono affatto, perché mentre l'edilizia popolare è un'edilizia sostanzialmente e naturalmente pubblica, le case popolari che vengono assegnate attraverso i bisogni alle persone, alle famiglie in disagio forte economico sostanzialmente, l'edilizia sociale è quella che si rivolge alla famosa fascia grigia. Cosa significa questo? Sostanzialmente significa aprire le porte agli investimenti privati. E anche il piano casa di Meloni apre sostanzialmente alla leva privata, lo dice anche la stessa Premier in un'intervista sul Corriere. Aprire al partenariato, diciamo così, pubblico-privato è comunque in qualche modo una modalità che praticamente comincia quel processo di privatizzazione rispetto ai servizi a cui abbiamo già assistito in altri temi fondamentali di welfare, diciamo. Perché questo? Innanzitutto perché ovviamente chiedetevi quando e per chi può essere interessante fare un investimento su proprietà immobiliari che praticamente non offrono lo stesso profitto delle proprietà private che vanno in mercato privato. In altre parole, questo sconto del 33% circa e questa quota del 70% sul costruito o sul rigenerato che le aziende private dovrebbero attuare, voglio dire, a chi giova? Come si fa a rendere attrattivo questo investimento? I casi sono due ovviamente, o c'è una temporalità tale per cui una volta che l'azienda privata abbia vinto questo appalto e sia andata avanti su questo partenariato, sa che in un tot di tempo per lei ovviamente utile, diventa poi proprietaria senza vincolo di destinazione. Ancora non è stata definita dal decreto Meloni quanti anni potrebbero eventualmente essere, cioè il limite di temporalità prima che decada il vincolo di destinazione. Oppure l'altra possibilità, qual è il costruttore così grosso, così capace, con le spalle così larghe di attendere tutto il tempo che ci vuole per poi tornare a diventare appunto proprietario senza vincoli? Ecco, e questo è il problema, cioè sostanzialmente lo può fare solo dei grandissimi organismi immobiliari, i fondi immobiliari magari, proprio quelli che hanno già acquistato in città, tante, per esempio in città come Firenze, tantissime strutture, spazi. Dobbiamo ancora dare un'altra possibilità a questi fondi, oppure grandissime aziende, insomma tutti soggetti capaci di reggere sulle proprie spalle una attesa, un'operazione che comunque non assicura gli stessi profitti comunque che potrebbero esserci se l'azienda opera in uno spazio privato. Infine, torniamo un attimino al problema del patrimonio ERP. Allora, il patrimonio ERP, che già è piuttosto contenuto e che appunto, come abbiamo detto, ha una buona parte di immobili non assegnabili in quanto degradati, eccetera, è soggetto anche ad una lenta erosione. L'erosione è dovuta al fatto della possibilità da parte, cioè in capo agli enti pubblici, diciamo, di vendere quelle strutture, quegli alloggi ERP che non sono ripristinabili in senso di poter essere poi di poter dare luogo a un'operazione comunque perlomeno di pareggio, insomma, io ci metto quei soldi e ripristino e poi dopo lo riassegno e la questione no, se sono talmente degradati da essere un'operazione in perdita, diciamo così, se vengono valutati questo, allora a quel punto si possono vendere. A chi venderanno anche qui? Quali saranno i soggetti in grado di farsi carico di alloggi così degradati e di renderli poi invece appetibili in un mercato privato, per esempio? Chi secondo voi? Lascio la risposta sospesa. Però una cosa bisogna dirla, che città come Firenze, città d'arte, hanno ancora dentro il loro ventre, diciamo, specialmente in centro storico, UNESCO o limitrofo, dei nuclei di case popolari, spesso case popolari che se non sono in degrado però insomma tuttavia rimetterci le mani, spesso sono anche comunque strutture piuttosto antiche che sono state poi assegnate negli anni 50 al patrimonio ERP, mi sto riferendo ovviamente anche a Via dei Pepi per esempio. Ecco, tutte queste strutture qui abbisognano di un grosso investimento per essere di nuovo rese, diciamo così, riassegnabili. Allora, se questa operazione non andasse in porto, cioè se il Comune di Firenze, tanto per fare appunto un esempio, decidesse che non vale la pena perché appunto è negativa l'operazione, potrebbe venderle. Si sta facendo tutto un discorso di possibilità, di ipotesi, comunque, potrebbe venderle. A quel punto vi immaginate se finissero in mano, per esempio, a un bel fondo immobiliare, come al solito, o a una grandissima società immobiliare, e queste avesse, come ce l'hanno, i soldi per ripristinarli, quale tipo di operazione di speculazione edilizia potrebbe essere attuata dentro il centro storico di Firenze? Con, ovviamente, tra l'altro, l'accelerazione dell'espulsione dei nuclei di residenti dal centro storico. Anche questo è molto interessante. Ecco, il piano Meloni, diciamo così, ritornando a noi, rende possibili, santifica, diciamo così, anche operazioni di questo genere. Ma l'assalto a patrimonio edilizio dell'ERP è fatto anche in un altro modo, in una maniera più subdola, praticamente nella modalità del tutti i proprietari, nel senso, se entro 60 giorni, diciamo, dalla entrata in vigore di questo, che è ancora un decreto legge, tra parentesi voglio rendere noto, anche se è notizia pubblica, probabilmente tutti lo sanno, che per trasformare in legge questo decreto legge sulla casa 66-2026, praticamente bisognerà aspettare il 6 luglio, perché sono i 60 giorni, appunto, per cui per mettere in vigore il decreto legge pena la sua scadenza. Ecco, notare che tra l'altro in questi mesi di attesa praticamente bisognerebbe anche mettere in atto i decreti attuativi, tutte queste cose qui rispetto alla legge, ciò significa un lavoro anche in Parlamento, fra le commissioni parlamentari, eccetera, quindi magari il testo forse potrebbe essere o migliorato o peggiorato, bisogna vedere, insomma, i punti di vista. Ecco, tornando al principio di tutti i proprietari, praticamente questa legge, e quindi questo decreto legge 66-2026, prevede una cosa molto interessante, cioè il fatto dello stilare un elenco praticamente delle case popolari che saranno avviate alla vendita con prelazione rispetto a coloro che ci abitano. Questo è una cosa che risponde a un vecchio principio italiano, direi, io magari penso più del centrodestra, ma insomma è italiano, perché è un principio che, su cui si sono, hanno pascolato anche forse il centrosinistra tranquillamente, cioè interpretare l'ERP come un'anticamera della proprietà, nel senso, io ti do la possibilità di acquistarti appartamento a un prezzo agevolato, benissimo, questo in ossequio al principio, ripeto, tutti i proprietari in Italia. Non voglio entrare nel merito al principio di tutti i proprietari, però voglio dire una cosa, questo tradisce in un certo senso, e anche non in un certo senso, tradisce alle radici uno dei principi su cui si fonda l'edilizia residenziale pubblica, che è quella di utilizzare gli alloggi in un momento di difficoltà delle persone, in un momento lungo di difficoltà delle persone, e comunque in ogni caso non dando la possibilità di acquistare l'appartamento a prezzi calmierati, per una ragione molto semplice, perché si suppone che l'aiuto della casa sia un aiuto che, tra virgolette, lo mettiamo, potrebbe essere temporaneo, nel senso ti aiuto in un momento di difficoltà della tua vita familiare, un momento di difficoltà può essere anche tutta la vita, d'accordo, però questo è il principio di fondo, in maniera che tu usufruisca di un alloggio che ti consenta di riprenderti la tua sicurezza, per esempio, la tua sicurezza economica, di far studiare i figlioli perché non hai da pagare un affitto esoso, cose di questo genere, e dopodiché però finito questo periodo, tu o i tuoi figli, eccetera, lascerete la casa che rientrerà in un circuito di solidarietà per cui servirà un'altra famiglia per rimettersi in sesto. Questo sarebbe il concetto dell'edilizia residenziale pubblica, che viene totalmente tradito se si trasforma tutti in piccoli proprietari che magari poi, se non hanno risolto i loro problemi economici, saranno poi costretti a vendere, e comunque in ogni caso non vogliamo addentrarci in questo. Perfetto. Se questo quindi è un problema che riguarda l'erosione continua dell'ERP, portata avanti in due modi, nelle modalità di gestione e secondo una direttiva ben precisa, che è quella di aprire le porte all'edilizia sociale e alla fascia grigia, noi abbiamo un problema. Abbiamo un problema che è quello di a chi si rivolge il piano Casa Meloni. Quindi a chi si rivolge? Sostanzialmente, senza tema di sbagliare, si può dire che si rivolge alla fascia grigia. Quale? quella che è in grado comunque di pagare un affitto calmierato. E anche qui c'è un problema. Cosa vuol dire affitto calmierato? Cosa vuol dire affitto sociale? Chi decide qual è l'affitto calmierato? Chi decide i livelli? I requisiti quali sono? Anche perché noi abbiamo un problema ancora più grave. È un problema economico-sociale. Si sta ancora a parlare di fascia grigia quando i famosi working poor, quindi i lavoratori poveri, quelli che lavorano tutti i giorni, che hanno un lavoro fisso, hanno salari talmente bassi che praticamente entrano in una fascia di povertà, sia pure relativa, non assoluta, questi li vogliamo ancora definire fascia grigia? Vogliamo davvero ancora sobbarcarli di un canone calmierato, tra virgolette, 600 euro, 700 euro, canone calmierato? Ecco, quando una media, diciamo così, prima acchito, così, la media degli stipendi dei lavoratori si aggira sui 1.200, 1.700 euro, 1.700 è già tanto. Vogliamo togliergli il 50% comunque di ciò che entra in casa, 50% di 1.200, 600, e con 600 euro cosa si fa? Oppure di 1.700, ma mettiamo anche 2.000 euro. Leviamogli 600-700 euro, 600-700 euro di affitto e il resto per una famiglia magari di tre persone con un monoreddito. Insomma, ci sono alcune cose che effettivamente non è che tornano e quindi ritorniamo comunque anche all'insufficienza delle risorse. Un'altra cosa che è interessante di questo piano casa è la messa a terra, diciamo, di un sistema di gestione delle cose in perfetta coerenza con, diciamo così, le radici di chi ci governa, e cioè una centralizzazione e un commissario straordinario. Cosa significano queste cose? Che per attuare queste politiche viene previsto un commissario straordinario che ha dei poteri straordinari. Fra questi poteri anche quelli di intervenire con ordinanze che superano la legge, tranne alcune che sono insuperabili, come le direttive antimafia, le leggi antiterrorismo, quelle della sicurezza, altre leggi, per esempio le direttive europee, ecco, non possono essere superate dal commissario straordinario, ma tutto il resto sì. Quindi si crea praticamente che cosa? Forse, e dico forse, ipotetico, una nuova fonte del diritto? La sparo grossa, però è così? E poi, chi decide come mettere in atto i progetti? Chi decide i progetti? Chi decide, per esempio, come si gestirà poi in concreto tutto questo su una città come Firenze, come Torino, come Milano? Non gli enti locali che sono vicini al territorio, ai bisogni della gente, eccetera, ma sarà centralizzato e quindi sarà un'altra struttura centrale a prendere delle decisioni fondamentali per la vita della città. Tiro le fila a questo punto rapidamente. Apertura al privato, erosione dell'edilizia residenziale pubblica, centralizzazione e commissario straordinario per le decisioni, risorse insufficienti, per ora 970 milioni in 5 anni, neanche il 50% delle case vuote a livello nazionale sarà possibile ripristinarle e riassegnarle. Io direi che questo piano casa fa delle cose, sì. Semplifica amministrativamente, ma nel senso della centralizzazione. Non voglio riaprire il discorso, voglio concludere. Questo piano casa non viene incontro ai bisogni. Buona giornata a tutti.
1: Grazie Stefania, buona giornata a te, anche se penso che dopo aver tinteggiato in modo così fosco il quadro che ci attende sulla casa, connesso a tutti gli altri problemi che hai ovviamente intelligentemente individuato, sia difficile passare delle buone giornate, ma raccogliamo il tuo invito e te la auguriamo anche a te. Ovviamente è una battuta, grazie davvero per tutto quello che ci hai esposto e lo ridico ancora, l'articolo lo trovate scritto e linkato perché appunto, come avete sentito, merita, anche se l'intervento di Stefania, e ti ringrazio ancora di questo, è andato ben oltre i contenuti dell'articolo, con riflessioni e con appunti ancora più ficcanti. Grazie ancora, passiamo immediatamente, perché se no la trasmissione non ci basta, a guardare le notizie che sono uscite questa settimana e qualche giorno prima su Sollicciano. Continuiamo a guardare le cronache di questa settimana, nella quale escono anche delle notizie riferite al carcere di Sollicciano. Escono sul Corriere Fiorentino sia il 4 che il 5 di giugno. Il 4 giugno, i carceri toscane sovraffollate, la relazione del garante in commissione, e poi il giorno dopo si riprende sempre sul Corriere sul tema carcere e Sollicciano, carcere disumano, rinvio di pena alla consulta. Il 22 settembre la Corte Costituzionale deciderà sul ricorso di un detenuto a Sollicciano. Le vicende sono sempre quelle riferite alle condizioni strutturali devastanti nelle quali versa il carcere di Sollicciano, proprio dal punto di vista edilizio e dal punto di vista delle sue infrastrutture. Quindi ci riferiamo ovviamente all'acqua, acqua calda, acqua fredda, impianti di raffrescamento o riscaldamento. La situazione, appunto, l'abbiamo denunciata tante e tante volte, alla quale ovviamente dobbiamo aggiungere il sovraffollamento che rende Sollicciano uno dei carceri più sovraffollati e quindi più popolati addirittura dell'intera Italia. E la cosa è talmente grave che è stata portata ad attenzione della Corte Costituzionale. È una notizia che abbiamo in qualche modo dato e seguito per diversi mesi. La cosa e la vicenda non è ancora chiusa, perché appunto si va verso il 22 settembre. Lo vado a guardare dall'articolo, che direi abbastanza ben fatto, riporta anche molti virgolettati e ci riporta dentro quella che è la realtà materiale devastante di questa struttura penitenziaria: celle allagate, infestate da cimici, senza acqua calda e prive di riscaldamento. Sarà la Corte Costituzionale il prossimo 22 settembre a discutere la possibilità per un detenuto di differire la pena o sostituirla con i domiciliari ogni volta che le condizioni della detenzione raggiungono la soglia del trattamento inumano. A sollevare il caso nei mesi scorsi furono gli avvocati legali di un uomo condannato a 22 anni per omicidio e detenuto a Sollicciano. Eccepirono la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 147 del codice penale, che prevede un rinvio della pena solo in tre casi tassativi: lo stato di gravidanza e puerperio, la domanda di grazia e una grave malattia. Il Tribunale di Sorveglianza di Firenze accolse l'istanza dei difensori, condividendo il supposto contrasto della norma con l'articolo 27 della Costituzione e con l'articolo 3 della CEDU sulle condizioni detentive inumane nelle carceri. Trasmise gli atti alla Corte Costituzionale. La questione sollevata dal Tribunale di Sorveglianza di Firenze ripropone il tema strettamente collegato alle condizioni disastrose e perciò inaccettabili in cui si trova il sistema penitenziario italiano, più volte da diverso tempo denunciato in primis dalla comunità dei penalisti italiani, afferma in una nota all'Unione delle Camere Penali, che parteciperà all'udienza pubblica il 22 di settembre. La situazione nelle carceri è disastrosa, oltre a gravissimi deficit strutturali. Registrano oggi tassi di sovraffollamento medi superiori al 139%, con 163 ben oltre la capienza massima consentita, 73 dei quali con tassi compresi tra il 150 e il 238%. I penalisti snocciolano numeri raccapriccianti: 27 suicidi fra i detenuti, 2 fra la polizia penitenziaria e 70 morti per altre cause. Un quadro che rende strutturale, non più episodica, la violazione del principio di umanità della pena. Scontare la pena in condizioni strutturali di degrado, sottolinea l'Unione delle Camere Penali, è una pena diversa e più grave di quella pronunciata dal giudice. Per superare questo grave conflitto è necessaria una sentenza additiva per dare la possibilità, oggi vietata dall'articolo 147 del codice penale, alla magistratura di sorveglianza di sospendere l'esecuzione della pena, magari sostituendola con la detenzione domiciliare. Quindi la vicenda che detta e letta in questa forma e con queste formulazioni può risultare ostica, e lo dico ovviamente per me stesso in primis, che non ho competenze specifiche in questo argomento. Alla fine si può sostanzialmente ridurre alla formula che sintetizzerei così: siccome quando ci mandano in carcere, grave o non grave che sia il nostro reato, e su questo un piccolissimo inciso, sono veramente tantissimi e tantissime la stragrande maggioranza dei detenuti e delle detenute, coloro che sono in carcere per reati minori o addirittura in attesa di giudizio, questo per sconfessare una narrazione, o forse più che una narrazione, una retorica, un luogo comune che accompagna tanti commenti forcaioli che si possono sentire dal bar al bus, alla tranvia, al web, e che vorrebbero convincerci che in carcere si deve stare male perché si sono commesse gravi colpe contro la comunità, ma non è questa la situazione, la realtà di moltissimi e moltissime detenuti, chiuso l'inciso. Quindi comunque, quando i giudici decidono di mandarci in carcere e di punire con la carcerazione dei comportamenti ritenuti punibili in questo senso e quindi antisociali, ci stanno condannando ad essere detenuti, ma non ad essere detenuti in una condizione disumana e degradante che assomiglia molto ad una tortura psicofisica. E quindi, da questo punto di vista, questa vicenda e questi ricorsi hanno insistito per mettere in discussione il fatto che questa possibilità di essere detenuti possa davvero essere esplicata. Quindi chiedono che si possa o essere immediatamente trasferiti in strutture carcerarie nelle quali le condizioni non sono inumane e degradanti, e quindi sicuramente porrebbe un problema non da poco al sistema penitenziario italiano, dove molte carceri sono messe molto male, non solo sul Licciano. Oppure, invece che scontare una pena in un'altra in un altro istituto di pena in condizioni migliori, si richiede addirittura ai domiciliari. Chiaramente questo è una sentenza veramente non da poco, perché io da profano, ma dico probabilmente potrebbe in qualche modo fare anche giurisprudenza, e quindi andare, se non a rovesciare o a ribaltare completamente, però mettere sicuramente molto in crisi un sistema penitenziario che è allo sbando e che sembra proprio che i governi abbiano deciso di far andare in questa direzione, al di là di tutte le retoriche, al di là del fatto che viene utilizzato come uno dei tanti talking point sui quali si fa retorica e sui quali si cerca di convincere e strappare anche dei voti e dei consensi. Questa notizia, quindi, che ci riporta alle condizioni materiali di esistenza di questo carcere, e mi riporta ad un articolo che avevo trascurato, diciamo così, di alcuni giorni fa, che era del 24 di maggio, quando la lettera di un detenuto al garante dei detenuti denunciava addirittura che dai rubinetti potrebbe uscire acqua contaminata. L'articolo usciva solo sulla Nazione, che dava spazio appunto a questa denuncia che era stata fatta ai giornali dal garante dei detenuti, ma alla sua attenzione era stata portata dalla lettera di un detenuto di Sollicciano, e diceva proprio così: alcuni reclusi sarebbero afflitti da febbre e pustole, potrebbero essere disposte analisi sulla potabilità. La denuncia del familiare è stata trasmessa alla direzione dell'istituto, al provveditorato e alla regione. Alcuni detenuti di Sollicciano presentano fenomeni di febbre e pustole. La causa di questa potenziale epidemia potrebbe essere una contaminazione dell'acqua che sgorga dai rubinetti delle celle, usata, oltre che per lavarsi, anche per bere, da chi, e non sono pochi, non può permettersi di comprare la minerale al supermercato interno. Il garante regionale dei detenuti, Giuseppe Fanfani, si è attivato dopo che ha ricevuto la segnalazione da un familiare di un detenuto. La lettera, oscurata delle generalità del recluso e della sua parente che ha firmato la missiva, è stata girata alla direzione del penitenziario, al provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria PRAP e al servizio sanitario della regione Toscana. Secondo quanto è stato riferito nei colloqui con parenti e avvocati, alcuni detenuti sarebbero in cura con antibiotici, ma i loro sintomi non accennerebbero ad affievolirsi. Per capire se l'origine dei malesseri fosse davvero l'acqua, potrebbe essere disposta un'analisi. Questo più o meno è il contenuto dell'articolo, che ora non termino di leggere, ma la sua gravità è confermata dal fatto appunto che diventa un articolo. Lo dico perché, secondo me, se chiunque di voi ricevesse una lettera da parte di un dipendente del vostro ufficio che vi dice che dai rubinetti esce dell'acqua contaminata, la cosa sembrerebbe il delirio di un pazzo o il tentativo di mettervi nel mezzo ad una storia più grossa di lui e di voi stessi. Invece che questa denuncia possa davvero essere ricondotta alle condizioni dell'acqua che esce dalle tubature, non è derubricato a uno scherzo, a un gioco o ad un delirio, proprio per le condizioni di questo carcere. Quindi quando un carcere è messo così male come lo è quello di Sollicciano, oppure quando un edificio, una struttura pubblica, perché poi di fondo di questo si sta parlando, al di là del fatto che lì dentro ci sono persone che scontano una pena, ma potrebbero anche essere lavoratori, lavoratrici o altri tipi di utenza, l'edificio è messo così male che anche una denuncia che apparentemente potrebbe sembrare totalmente delirante diventa invece qualcosa da essere preso con molta molta serietà e potrebbe richiedere davvero delle analisi anche in questo senso. L'altro aspetto che mi sembra importante sottolineare, anche se l'articolo non lo sottolinea secondo me abbastanza, è il fatto che ci siano delle persone che detenute dentro il carcere non sono in condizioni di comprare l'acqua potabile in bottiglia al supermercato interno. Questo chiaramente ci fa pensare sia alle condizioni di totale povertà di queste persone, che non sono in condizioni di potersi comprare neanche l'acqua da bere, ma dall'altra parte anche il problema dei prezzi e della speculazione che c'è sui prezzi dei mercati interni al carcere. Ovviamente questo potrebbe farci pensare che anche lì, se qualcuno vuole qualcosa in più, se lo deve pagare, non è detto che i prezzi debbano essere particolarmente accessibili, ma qui si sta parlando di una situazione dove manca letteralmente tutto, quindi quando i detenuti devono comprarsi qualcosa in più non è poi un tanto in più. Non si parla certo di gente che si vuole levare la soddisfazione di comprarsi il caviale o forse anche qualcosa di meno pregiato, ma comunque un di più. Si parla di persone che devono integrare la propria dieta, si parla di persone che a volte hanno dei pasti, ricevono dei pasti veramente obbrobriosi e quindi non li toccano nemmeno e devono comprarsi qualcosa da mangiare con i propri soldi o con quelli che più probabilmente qualcuno o qualcuna fuori dal carcere gli manda, se questo qualcuno o qualcuna c'è. Comunque sono prezzi molto alti, però quando si deve comprare cose essenziali come addirittura l'acqua, perché quella del rubinetto non è garantita o può addirittura essere fonte di malattia o di problemi ben più seri, allora capite che qui le cose sono davvero gravi. Non c'è assolutamente da sorvolare, non c'è neanche da approcciarsi a queste vicende con gli occhi della pietà o con semplicemente la rassegnazione o la assuefazione. Dobbiamo trovare la forza e il coraggio di continuare a indignarci, perché si parla appunto di strutture gestite dallo Stato, si parla di persone che, per quanto possano aver compiuto dei gesti o abbiano avuto dei comportamenti antisociali, non per questo meritano delle torture psico e fisiche come quelle alle quali sono sottoposte in strutture come queste. Quindi insomma ci auguriamo che come sempre diciamo, di fronte a queste cose ci sia perlomeno una presa in carico seria, che si vada oltre agli articoli di cronaca che pur ci sono e che però sono davvero insufficienti, come d'altronde troppo spesso sono insufficienti anche le nostre parole e tutti i nostri commenti. Questo però non ci esime dal parlarne e tenere aperta una finestra di attenzione e di riflessione su quelle che sono le carceri italiane, nello specifico il carcere di Sollicciano. Direi che sulle notizie di questa settimana, recuperando anche quella del 24 di maggio che era uscita sulla Nazione, abbiamo detto più o meno tutto. Continueremo a seguirlo, vediamo se usciranno nuove cose in vista di questa udienza del 22 di settembre, che certo, ripeto, è un passaggio sicuramente importante.
2: Bene, credo che con questo davvero siamo a pochi secondi dal termine dell'ora della stampa rassegnata. Abbiamo detto tante cose, un grazie a chi è stato con noi, a voi, tutti voi, il nostro grande ciao!
3: Radio Wombat.
4: Da sempre.
3: E obiettivamente
5: la migliore. Sei un ricercatore o uno studente del polo scientifico che vuole continuare a studiare e a fare il suo lavoro?
6: Sei forse un abitante della Piana che vorrebbe non respirare benzina?
7: Oppure sei un fenicottero rosa del parco della Piana e vorresti continuare a beccare tranquillo?
6: Grazie al nuovo aeroporto, da domani potrai scegliere tra le tantissime destinazioni e andare da un'altra parte a fare le tue cose.
5: Nella disperazione, però, puoi ascoltare Radio Wombat 13:59 delle frequenze medie.

Thank you.

0: è stanco, nasce nella gola, nasce nella gola,
1: finisce nella gola.
0: L'uovo è stanco, nasce nella gola, arriva alle orecchie,
1: fuori dalla gola.
0: L'uovo è stanco, nasce nella gola, un eco arriva.

0: Signore Reverendo, io sono un peccatore. Nella mia vita ho commesso molti errori. Mi dica, come posso fare per redimermi?
1: Non affliggerti, figliolo. Accendi la radio e ascolta la voce. Ascoltala sui 1359 kHz della M. Ascolta la voce, ascolta Radio Wombat.

0: In the name of God, the compassionate, the merciful, good afternoon.
1: Le loro armi sono cursori che si muovono sugli schermi dei computer. Il loro campo di battaglia è il cyberspazio. L'integrità di una nazione negli ultimi anni può essere messa a rischio da

0: Sono all'interno del comando interforze per le operazioni cibernetiche, la trincea virtuale che ha il compito di proteggere il nostro paese dagli attacchi informatici.
1: Attaccare e difendere obiettivi sensibili, criptare e decodificare.
2: Sono molto contento del fatto che oggi l'Italia entra ufficialmente nell'era della blockchain, poi ci fosse sempre con questa tecnologia un notaio invisibile ad assisterci e che ci difende da ogni fregatura. Insomma, quando andiamo al supermercato e vogliamo sapere se quel pomodoro viene dalle campagne italiane o dall'estero, con la blockchain potremo saperlo sempre.
3: Il nostro sarà in grado di minare la criptomoneta di Bill Gates.
4: Iniettarci il mercurio nelle nostre vene collegate ai 5G.
5: Me l'ha detto, come mai il coronavirus si è tanto sviluppato in Lombardia? Ma voi avete visto quante antenne di 5G ci sono? La Lombardia è strapiena! La Lombardia è strapiena di 5G! E fanno finta di non vedere!
3: Potranno ucciderci, potranno spegnerci, oggi ci chiudono il profilo Facebook, domani ci potranno far apparare o ci potranno uccidere!
4: E diventeremo dei piccoli robot.
6: Forse ci stanno tracciando. Ci stanno tracciando. Stacca, stacca, stacca.
7: Ore 18:41, tornano le dirette qui sulle libere frequenze di Radio Blackout con Stacca Stacca, la trasmissione più amata dell'etere torinese dal 1269. E qui con noi in questa regia c'è, diciamo, oramai il Comintern al completo, un profluvio di menti.
8: La commissione.
7: Commissione.
9: Comitato.
8: Manca soltanto lui. Soltanto lui che ci guarda. C'è qualcuno che ci guarda al di là, ma che almeno è con noi. E invece c'è colui che ormai non proprio, che non sei te.
7: Non sono io, l'altro che ci
8: guarda ancora più da lassù.
7: Io ci ho provato, ma non ho soprasseduto. Oramai mi sono sentito preso in causa. Ma sai perché mi sono sentito preso in causa?
8: Perché capitavi per caso da queste parti.
9: Per la tua etica militante.
8: Non avevi nient'altro da fare.
7: Sì, vabbè, ma quella è la vita. Ma c'è un'altra ragione, perché oggi subiamo un dissing. Per la prima volta questa trasmissione viene dissata dai poteri forti, da chi ci vuole azzettire.
8: Beh, sappiamo che noi dettiamo la linea in vari modi, ma chi è che si è sentito toccato? Chi è che ha bisogno di mettere le mani nelle nostre marmellate?
7: Si è sentito toccato, niente po' di meno che l'Economist, un giornalino di una scuola in Gran Bretagna, il quale ha deciso a questa ora, in questo momento, di lanciare una diretta con niente po' di meno che uno dei suoi curatori editoriali sull'argomento della AI, dell'intelligenza artificiale, con un panel di esperti dal titolo Is the backlash against data centers justified?
8: Mamma mia, che accento!
7: È l'odio verso i data center giustificato?
8: Sì? No? Sì. Parliamone. Scriveteci al 346-6673-263. È giustificato? Non è giustificato? Ma in fondo vi hanno mai fatto qualcosa di male?
7: Esatto. Ma non solo. La discussione su Is the backlash against data center justified? È finanziata niente po' di meno che da Anthropic, l'azienda che sviluppa Claude, nonché la principale avversaria di OpenAI. Insomma, possiamo dire, non vediamo nessun conflitto di interessi.
8: Io è da Ruby Ter che non vedo conflitti di interesse.
7: Assolutamente. Ma è proprio per questa ragione che abbiamo lasciato dall'altro lato dello schermo il nostro esperto di relazioni internazionali, nonché ambasciatore della nostra trasmissione.
8: No, nonché esperto di verità.
7: Di verità.
8: Di verità verissima.
7: Ad ascoltare appunto la contropartita anglosassone. Quindi, per chi fosse all'ascolto e a una certa dicesse basta con questi imbecilli che stanno straparlando di cose di cui chiaramente non capiscono niente, sappiate che c'è un'alternativa migliore. C'è l'Economist che vi saprà dare delle opinioni sicuramente più sensate delle nostre. Con questo ci prendiamo una pausa musicale da questo interminabile intro di produzione e partiamo poi con la diretta.

0: E torniamo in diretta. Questa era bensì, come ci ha fatto notare qualcuno, Maximo Park, e no, non è risorto, semplicemente dal nostro potente archivio musicale abbiamo preso una ristampa di quest'anno, di un suo album del 2005. Arriviamo a parlare comunque dell'argomento della giornata, e lo introduciamo con una notizia che arriva dall'Inghilterra. La notizia riguarda MediaStream AI, un'azienda la cui missione, diciamo, è quella di fare il cloud sovrano in Inghilterra, no? Tu.
1: Il cloud non più della regina, ma del re.
0: Del re.
2: His Majesty Cloud.
1: Ci si mette un po' ad abituarsi a questo cambio.
0: Sì, sono quei cambi di regime che comunque pesano. E diciamo che da questo punto di vista è interessante, perché comunque l'obiettivo, tutto sommato, poteva ancora sembrare sensato, no? Aprire dei data center in Gran Bretagna per, almeno a detta dell'azienda, riuscire ad addestrare il loro modello linguistico Mother, un'alternativa a quei noiosissimi chatbot che arrivano dall'oltremanica, che sarebbe stato costruito, addestrato e ospitato interamente su un'infrastruttura britannica. E per questo l'azienda si era prefissata l'obiettivo di investire 50 milioni di sterline in un data center a Salford, e poi da lì andare a costruire altri 5 data center per un investimento totale di circa 1 miliardo di sterline. La cosa interessante è che dei giornalisti ficcanaso del Investigative Bureau of Journalism, scusatemi, si sono prefissati l'obiettivo di andare a vedere questo posto e andare a controllare cosa ci fosse veramente, no? C'è un data center, cosa c'è? Chissà. E hanno scoperto che il loro data center di punta non era nient'altro che un magazzino di circa 1000 metri quadri che era assolutamente vuoto al momento della visita. Non solo, l'azienda aveva dichiarato sul proprio sito web di aver attivato già altri 4 data center in altre 4 diverse locazioni, e che addirittura una di queste avesse questo sistema tecnologico per riuscire a riciclare il calore emesso dai computer che frizzavano e riutilizzarlo per alimentare un orto botanico verticale. Ma come il calore alimenti un orto, le patate, non lo so. Ma
1: qualcuno direbbe teleriscaldamento?
0: Teleriscaldamento probabilmente sì. Ma anche là, cioè, il calore fa crescere i pomodori?
2: Beh, in Antartico non crescono, se ci pensi.
1: Beh, cioè, comunque in Inghilterra fa freddo. Cioè.
0: Sì, però serve la luce solare, non è il calore il punto. No,
2: no, anche il calore aiuta. Però non siamo una trasmissione che si occupa di piante.
0: Vabbè, quindi. No, direi che questo è sulla sicuramente dalle nostre competenze.
2: Già scarse
0: in altro, quindi ci mancherebbe. Successivamente, quando poi dopo l'amministratore delegato di questa azienda è stato contattato dai giornalisti, questo aveva dichiarato di aver acquistato circa 10.000 GPU da Lenovo per riuscire ad alimentare, diciamo, la parte di inferenza, cioè di produzione di testi, immagini, video,
1: la parte che ti risponde, la parte del chatbot che ti risponde, non quella che fa l'allenamento, ma quella che ti risponde quando gli fai una domanda.
0: Esatto, per cui, diciamo, tendenzialmente serve anche meno potenza di calcolo, no?
1: E sì, sicuramente l'addestramento è la cosa che richiede più energia per più tempo prolungato, perché l'addestramento è una singola attività che dura molto molto tempo, poi non è proprio così, però insomma. E invece l'inferenza è questa cosa che ogni query che fai a OpenAI nella chat, quella è la mitica inferenza, parola sexy.
0: Parola molto sexy sicuramente. Ma anche lì l'azienda Lenovo successivamente ha dichiarato che non aveva nessun contratto per vendere queste 10.000 GPU, ma semplicemente una lettera di intenti con cui si impegnavano a collaborare un giorno in futuro, chissà. Tra l'altro, sempre la stessa azienda diceva invece che il modello che andavano ad addestrare, Mother, si chiama così, avrebbe richiesto circa 450 milioni di sterline per il solo investimento in unità grafiche, diciamo, cioè quelle, quei processori che servono specificamente per questo genere di lavori, e tra i 180 e i 300 milioni di sterline invece per l'ammodernamento dell'edificio in sé, della struttura, e l'acquisto della rimanente componente IT, perché poi diciamo che queste schede, queste famose GPU di cui tanto si parla, poi alla fine non è che di per sé tu le puoi accendere e ci puoi parlare, no, comunque le devi attaccare a un computer, che lo devi attaccare a internet, che deve avere della corrente elettrica, no?
1: Sì, ti richiedono di fare un salto in avanti generazionale enorme, perché rispetto ai data center precedenti ti richiedono di mettere molta più corrente per densità di unità del rack, perché negli ultimi anni paradossalmente il consumo di corrente di data center è diminuito per unità, cioè se voi prendete un server di 20 anni fa e un server di oggi che occupano un'unità nel rack, quello di oggi consuma un'enormità di meno e funziona,
2: certo,
1: molto meglio.
2: Il 10% rispetto,
1: esatto,
2: a 20 anni fa.
1: L'IA invece ha invertito questa cosa qua, cioè noi avevamo i data center che per densità, poi magari abbiamo molti più server, però per singola unità, quindi per calore prodotto in quell'area, erano molto più efficienti. Invece è stato invertito questo, ed è stato invertito anche la necessità di rete, cioè la necessità del dire tutte queste schede, se le devi collegare, devono rispondere tutti insieme, devi cablarle con delle reti che prima non esistevano, cioè prima non c'era necessità in un data center di fare tutto a 100 gigabit, ti bastava un mega router mega forte e poi le altre connessioni in mezzo un po' più spuzze. Questo, come diceva appunto, ti richiede a modernare tutto lo stack.
0: Esatto, e diciamo che comunque è un investimento che non è che fai in giornata, ma ti serve calibrarlo in un certo modo. Questa quindi poi diciamo che è stata categorizzata come una semplice truffa ai danni di investitori britannici, i quali credevano che veramente un tizio a caso, facendo un po' di sano vibe coding, cioè sostanzialmente chiedendo a un chatbot di scrivere il codice al posto suo, potesse sostanzialmente reimplementarsi un LLM da capo.
1: Claude, come faccio a fregare dei ricconi e chiedergli di investire nella mia azienda finta con la bolla dell'IA?
0: Fai un data center finto.
1: Fai un data center finto.
0: E infatti al 346-6673-263 potete scriverci e mandarci le vostre idee di data center fasulli. No, tranquilli, non ve le ruberemo.
3: Io però, se posso spezzare un lancio a loro favore, c'è comunque un capannone vuoto e un data center che consuma pochissimo.
2: Quindi ci piace, dici?
0: Sì, è sicuramente ecologico.
3: Ok, te sempre a lamentarti che consuma, così consuma molto poco.
0: Consuma, certo, è sicuramente green.
1: Anzi, se dentro non c'è niente, sopra ci metti i pannelli, è pure a saldo positivo, cioè produce più di quello che consuma.
0: Se poi i pannelli col calore aumentano l'orto botanico verticale, c'è, cioè pure delle patate gratis.
1: Esatto. Puoi anche vendere le patate, certo.
0: Quindi patate in cambio di data center, una nuova invenzione che arriva dall'oltremanica. 346-6673-263 potete scriverci per farci sapere se avete trovato nel momento contenuti migliori. Ma andiamo.
2: Comunque viene da chiedersi com'è che questi qua hanno fatto conquistare il mezzo mondo a un certo punto, perché veramente cioè gli inglesi su...
0: vabbè, prendi gli americani che li hanno seguiti, cioè.
2: E gli anglosassoni.
0: E ci arriviamo, perché la domanda sorge spontanea.
1: Attraversiamo l'oceano,
0: cioè questo simpatico ragazzo che si è fatto da solo dalle periferie di Birmingham è solo a questo mondo, o qualcun altro ha l'idea di affittiamo dei capannoni e diciamo che ci stiamo schiattando dei mega server, ci ha già pensato? Può essere che ci abbia già pensato qualcuno nel mondo, e non abbiamo di preciso chiaro quanti siano e, come dire, in che numero. Però qualcuno si sta iniziando un attimo a fare i conti, perché se vediamo quelli che sono diciamo i numeri di previsione di crescita del settore dell'intelligenza artificiale, questo dovrebbe diventare probabilmente il primo consumatore di energia, sia in termini di Stato che in termini proprio di settore economico. Secondo quelli che sono le stime di settore, si dovrebbe arrivare entro la fine del 2026, prendendo per veri gli investimenti dichiarati e i progetti delle stesse aziende, quindi prendendoli per veri, si dovrebbero arrivare a 241 gigawatt, che sembra una misura uscita da un fumetto di fantascienza, ma equivale al doppio del consumo attuale degli interi Stati Uniti d'America, data center presenti inclusi. Cioè includendo gli attuali data center che vi rispondono quando chiedete a ChatGPT la vostra ricetta delle patate.
1: Ora, in genere, questa è la parte in cui, cioè, senza questo confronto, dici, ah, ok, consumeranno un sacco, ci ruberanno tutta la corrente, finirà il mondo, eccetera. Certo. Però invece questa è un po' la parte in cui i conti incominciano a non tornare. Cioè che a un certo punto dell'energia bisogna produrla, bisogna metterla nella rete affinché possa essere consumata e tra l'altro deve essere trasportata nella rete, perché esatto. Anche il mito del ok, metto l'eolico in Sardegna e poi apro il data center a Torino non funziona, perché c'è una cosa che si chiama infrastruttura, dei cavi che passano sui tralicci che devono essere in grado di portare questa rete, quindi proviamo un pochino a far tornare questi conti.
0: E per fortuna diciamo che c'è qualcuno che ci ha speso molto più tempo di noi, e in particolare per questa puntata diciamo che abbiamo preso grossa ispirazione da un sito web che si chiama Where Is Your Head At, dove c'è un autore abbastanza prolifico che sta partendo un po' con una crociata contro il settore dell'intelligenza artificiale.
1: Un po' troppo prolifico. Cioè,
0: sì.
1: Io spero che usi un chatbot per allungare il brodo, perché secondo me ci sono dei sintomi comunque di un po' di morbosità negli articoli.
0: No, secondo me quello è un po' quello stesso fenomeno che un tempo le persone sgravavano nelle varie riviste marxista-leniniste, per cui no, sono proprio grafomani. Cioè
2: meno di 50.000 battute non scrivi.
0: Non scrivi.
2: Anche
0: non
2: la cartolina... delle vacanze,
0: no,
1: cioè, deve essere lungo come uno dei volumi del Capitale,
2: esatto. Più apparato bibliografico a parte,
0: cioè, no, non vale. Comunque diciamo che c'è una fonte molto interessante, che è questo economista Paul Credovsky, che ha analizzato quelli che sono i progetti diciamo di investimento su data center negli Stati Uniti. E attenzione, qua si parla di progetti previsti, cioè non di effettiva entrata in funzione, ok? Cioè qui si parla semplicemente di abbiamo una bolla, abbiamo un foglio di via, abbiamo un progetto, abbiamo un piano di investimento. Molti dei progetti di cui parliamo non hanno nemmeno, come dire, una colonna in cemento che è stata messa, probabilmente. Comunque, questo economista è andato e ha calcolato quella che è l'aggiunta di capacità prevista ai data center statunitensi, che viene accumulata di trimestre in trimestre, e ha visto che per la prima volta nel primo trimestre del 2026 la capacità prevista non è aumentata, ma è aumentata della metà rispetto alla fine del 2025. Cioè cosa significa? Significa che se a fine del trimestre del 2025 questa è aumentata del 49%, nel primo trimestre del 2026 la capacità prevista di calcolo di data center è aumentata del 24%. Quindi c'è comunque una crescita, non c'è un'inversione, non è che stanno smontando i data center.
2: Ma crescono meno,
0: che è già un dato interessante se contiamo che comunque la quantità di soldi che invece c'è stata buttata è esplosa anche negli ultimi 3 mesi. E soprattutto dobbiamo tenere in conto un'altra cosa: come viene calcolata questa capacità di calcolo di data center, visto che comunque sono tutte, come dire, metriche abbastanza eteree e poco difficili poi da misurare nel mondo fisico. Viene misurata in termini di energia assorbita, di megawatt, o adesso si inizia a misurare in termini di gigawatt. Questo quindi cosa significa? Significa che tu, azienda, puoi dire: io prevedo di creare un data center da 1 gigawatt, no? Perché? Perché

0: data center. Inoltre i data center hanno un altro numero che forse è quello che ci interessa di più, che è come già il PUD, il numero che indica l'efficienza rispetto a quanto consumano in totale, sì, rispetto a quanto consumano effettivamente le macchine, perché i data center poi hanno questa peculiarità: le macchine che fanno il lavoro logico consumano un tot, ma poi c'è il raffreddamento che è il pezzo grosso, e l'efficienza di un data center si misura proprio con questo. Cioè, se uno è il data center perfetto, è quello dove io accendo il computer e il data center consuma esattamente come il computer, ma nessun data center consuma quello, in genere sono quello più il raffreddamento.
1: Esatto, e soprattutto è interessante notare che di tutta questa energia che viene considerata, cioè che viene considerata, diciamo, come futuro consumo, come futuro assorbimento, di questo totale solo il 58% è previsto che sia fornito effettivamente da un'azienda terza o dal data center stesso attraverso l'utilizzo di energia rinnovabile, eccetera, eccetera. Quindi circa il 42% dell'energia totale che viene stimata in questi progetti non ha un fornitore che ha detto sì, io vi porterò un cavo o non so, una turbina a gas che riuscirà a produrre questo tot di energia. Ma c'è un'altra cosa che è abbastanza interessante. Se andiamo a prendere tutti i progetti di tutti i data center la cui costruzione è stata annunciata, prevista, che sono in fase di costruzione, in fase di ampliamento, eccetera eccetera, arriviamo a quel famoso valore che abbiamo detto prima, 241 gigawatt, cioè circa il doppio del consumo a picco degli interi Stati Uniti d'America, ok? La cosa interessante è che di tutti questi progetti solo un terzo è in fase di costruzione. Ma in fase di costruzione può significare qualsiasi cosa, e poi lo vedremo meglio. Per alcuni progetti, in particolare, ce ne sono alcuni anche di aziende note, tipo Microsoft, o per Oracle c'era il progetto di costruire il più grande supercomputer
2: dell'universo.
1: Del Regno Unito, ma anche dell'universo.
0: Che le due cose coincidono dal punto di vista
1: degli autoctoni,
0: del re.
1: questo può significare anche semplicemente aver messo una colonna di cemento e basta.
0: O aver semplicemente comprato il terreno, mi sembra.
1: Sì. Cioè,
0: l'atto di comprare il terreno e magari convertire la destinazione d'uso, o come si dice negli Stati Uniti, anche quello fa parte dell'inizio lavori, perché tu effettivamente hai almeno fatto la parte immobiliare della cosa.
1: E soprattutto per molti di questi siti sotto costruzione, come dicevamo prima, non è che non devi nemmeno prevedere che poi ci sia qualcuno che ti fornisca veramente la corrente. L'esempio più lampante, dopo magari lo riprenderemo, è quello nel Mississippi del grande data center costruito da XAI, l'azienda di Elon Musk, che per produrre 300 megawatt, quindi comunque parliamo di ordini di grandezza sotto i progetti che sono attualmente previsti in costruzione, hanno dovuto alla fine usare delle turbine a gas in loco, che vanno poi contro ogni singola legge ambientale.
2: Facendo incazzare tra l'altro i residenti che si trovano con una roba rumorosissima di fianco a casa.
0: Sì, sì, una roba, una follia, tra l'altro, cioè adesso vallo a prendere il gas, ma vabbè, sorvoliamo su tutte quelle cose.
1: Sì, tra l'altro poi consumando più della acciaieria che era, se non sbaglio, quella presente in Mississippi era la più grande acciaieria che avevano negli Stati Uniti, e prima che arrivasse il supercomputer Colossus era ovviamente il principale assorbitore di energia nello stato del Mississippi. Ma la cosa più andiamo un attimo a fare un riassunto di questi numeri. C'è questo sito che si chiama Frack Data, se non sbaglio, il quale ha costruito questa bellissima mappa presente su OpenStreetMaps. Sì, poi in realtà Frack Tracker Alliance, che ha costruito questa bellissima mappa che viene in parte ostata da OpenStreetMap, dove prendono tutti i progetti dichiarati, in costruzione, approvati, respinti per data center, e collezionano anche quelli che sono i dati pubblici sull'assorbimento, il raffreddamento degli impianti e tutto quello che ci può interessare.

0: La cosa interessante è che se andiamo a prendere la mappa, poi ripeto, questo lavoro per fortuna l'ha fatto qualcuno che ha dei livelli di autismo che sono ancora peggiori dei nostri, quindi riescono anche a, come dire, a sciorinare dati che, no, che a noi sarebbero andati ben sotto la soglia di attenzione. Se andiamo a prendere quindi i dati previsti su questa costruzione di questi 241 gigawatt di potenza, solo il 33% di questi data center è attualmente in fase di costruzione. Il resto rientra in fasi di pianificazione, che hanno delle diversi vari livelli di vaghezza. Di questi quindi significa che possiamo considerare che in fase di costruzione ci sono circa 80 gigawatt di assorbimento. E prendendo come stima di verità che l'80% circa dell'energia assorbita in un data center vada nella potenza di calcolo e non nel raffreddamento, per appunto quel fattore che prima descrivevi tu, il PUD.
1: No, che abbiamo detto invece è il PUE.
0: Andrebbe, diciamo, comunque a mantenere circa 60 gigawatt di assorbimento per la parte di computazione. Ora, c'è da come dicevamo, c'è da fare un grosso distinguo. Sotto sviluppo, scusatemi, in fase di costruzione può significare che è sotto costruzione, è sotto fase di progettazione, hanno semplicemente comprato il terreno e magari vogliono semplicemente capire cosa farci.
1: Hanno fatto una grigliata così per esatto. Le sono parlati.
0: C'è un prato comunque.
1: Io condivido comunque questo approccio, comunque. Quando l'hai pensato, comunque è già lì. Io condivido.
0: La cosa interessante è che se poi prendiamo questo dato, quindi 60 gigawatt che vengono scesi da delle GPU, e prendiamo quello che è il prodotto di punta della Nvidia per fare, diciamo, questo genere di lavori, uscirebbe, diciamo, come stima che avrebbero dovuto tutti questi imprenditori negli Stati Uniti dare circa 180 miliardi di dollari a Nvidia per comprare a debito questa infrastruttura tecnica. Che
1: Solo per la parte di Nvidia.
0: Solo per la parte di Nvidia.
1: Solo quel pezzo lì che abbiamo detto prima è, cioè, sicuramente più costoso, ma non.
0: Ma no, sì, diciamo, non a questo livello. Ora, Nvidia ha dichiarato che tra il 2025 e il 2027 venderà circa un triliardo di dollari, sì, 1.000 miliardi di dollari in GPU. E, secondo i calcoli fatti dal nostro mitico eroe, questo significa circa 1.6 gigawatt in totale in termini di assorbimento di energia per ogni trimestre, da qui al 2027. Che richiederebbero circa 2 gigawatt solo per avviare tutta la baracca. Questo poi ovviamente richiederebbe poi dopo anche sopra, come dicevamo, i server, l'equipaggiamento, gli switch, le lampadine, vai a sapere. E di tutta questa infrastruttura tecnica non c'è da parte delle grossi operatori del settore, parliamo appunto di Amazon, di OpenAI, di Microsoft, non c'è documentazione pubblica su dove prendano l'energia per alimentare tutte queste GPU che stanno comprando o che in teoria dovrebbero comprare. E c'è una cosa ancora più interessante, perché tu mi dirai, vabbè, ma è ovvio, i prezzi delle GPU stanno salendo, stanno schizzando. Quindi loro, anche se non hanno magari la corrente sufficiente per alimentarle, le stanno comprando in massa per immagazzinarle, perché sanno che in futuro poi queste aumenteranno di valore. La realtà però è che è vero proprio l'esatto opposto. Cioè, se noi prendiamo i modelli che stanno uscendo quest'anno, Opus 4.6, GPT 5.5, il mitico Mythos che non ce lo vogliono far vedere perché è troppo forte, eccetera eccetera, sappiamo già che tutti questi modelli non possono nemmeno fare inferenza, cioè non possono nemmeno risponderti, non possono nemmeno girare sulle GPU che venivano vendute 2 anni fa. non ci entrano proprio fisicamente, ok? E allo stesso modo, se tu aspetti anni, quello che è il materiale che hai comprato 2 anni fa, per far girare modelli d'avanguardia non varrà più niente. E questo è anche un grosso limite del fare investimenti poi in data center. Cioè, se te devi partire dal presupposto che per costruire il capannone, portare la corrente, portare la fibra, ti servono almeno 6 mesi, ma poi andremo a vedere che in realtà i numeri reali sono almeno 2 anni, devi considerare che da qui a quando sarà funzionale quel data center, te avrai delle stime di carico, dell'energia, tutte quelle che sono insomma le dimensioni reali, fisiche, con cui puoi far partire quelle macchine, che oramai non sono più sufficienti per i modelli stessi. Quindi tutto questo investire e mettere in magazzino, stoccare GPU che oggi costano in teoria meno, ma che in futuro dovrebbero andare a costare di più, non ha alcun senso, no?
1: Cioè, stai comprando oggi qualcosa che scade, che deperisce molto in fretta.
0: Esatto.
1: È come fare scorta a lungo termine di prodotti alimentari deperibili. Cioè, tu puoi anche scommettere su una carestia tra 2 anni, ma cioè, comunque scompaiono molto. Il loro valore di mercato se ne va via molto in fretta.
0: Facciamo così, facciamo una brevissima pausa musicale o non ci abbiamo più tempo?
1: Allora, sì, dai, ci allunghiamo di una decina di minuti, ho chiesto all'ortodossia dall'altro lato dello specchio.
0: Va bene, ok, allora se l'ortodossia ci permette facciamo una brevissima pausa e poi torniamo e andiamo a mostrare un po' quelli che sono i numeri nostri, reali, diciamo, del settore.

0: facciamo conti in diretta, ma non ritornano i conti anche qui negli studios di Via Cecchi 21 barra A. Nel mentre comunque torniamo al nostro argomento di punta, che non sono i data center a Torino, ma è nello specifico degli Stati Uniti d'America. Perché il nostro eroe successivamente poi ha cercato di misurare quello che è la reale portata del mercato americano e ha stimato che, se andiamo a vedere quello che è stato effettivamente costruito, si parla di circa 5 gigawatt di assorbimento istantaneo. Questo secondo i dati del Global Data Center Capacity.
1: Qualcuno ha ricevuto una scudisciata.
0: Sì, nell'offline qualcuno ha ricevuto, ma giustamente, cioè è giusto. E oltre all'altro, comunque, noi stiamo anche poi dopo riflettendo a microfoni spenti su appunto la differenza fra dire ok, sì, va bene, quello è l'assorbimento, ma poi quant'è l'effettivo consumo orario, eccetera, eccetera. Ed è una roba che effettivamente è complicata anche se andiamo a vedere questo genere di scale, questo genere di progetti, perché uno potrebbe immaginarsi che ok, prendi la capacità di assorbimento a picco e non so, vuoi sapere quanto succede in un'ora, moltiplichi per 3600 e hai il consumo in un'ora, no? In realtà non è proprio così. Se andiamo a vedere, la cosa è problematica anche per quella che è in generale la reportistica che viene prodotta da associazioni e in generale aziende di consulenza che si preoccupano di dare delle misure del settore. Un altro argomento che è interessante, secondo me, di cui vale la pena parlare, è che se andiamo a vedere di questi 5 gigawatt di capacità effettiva di tutti i data center spalmati nel territorio americano, possiamo andare a stimare che, per il discorso che facevamo prima sull'assorbimento, il raffreddamento, eccetera, eccetera, circa 3.9 gigawatt sono di carico di calcolo IT, no? Cioè di calcolo effettivamente di computer. Questo cosa significa? Significa che se prendiamo quanto consuma una GPU H200, il top de gamma venduto da Nvidia, e lo andiamo a dividere per questa cifra, ci esce che sono circa 120 milioni di dollari in GPU Nvidia, ovvero il 57% di quello che è il ricavato del solo 2026 di Nvidia stessa. Questo è abbastanza strano, perché significa che, anche se andiamo a vedere poi dopo i numeri dei ricavi delle stesse aziende, non ritornano con quella che poi sono i computer che effettivamente stanno girando, perché se andiamo a prendere, cioè, nel senso, se te sei un'azienda che vende computer e possiamo stimare che indicativamente, facendo i calcoli male, ok, però circa un migliaio di computer sono stati venduti e tu vendi i tuoi computer a 30 euro, io posso pensare che te in totale hai fatto 30.000 euro. Se poi mi scrivi che ne hai fatti 100.000, è un problema, è strano. E tra l'altro questa è capacità che include anche i famosi data center in costruzione, cioè non include quelli che sono, diciamo, che sono attivi e hanno delle GPU che stanno facendo dati, eccetera, eccetera. Fra l'altro, secondo il nostro eroe, non c'è nessun data center attualmente negli Stati Uniti che è riuscito a superare la barriera del gigawatt di assorbimento. C'è stato un progetto che è stato particolarmente discusso l'anno scorso, quello di Stargate Albinate, in cui OpenAI si era alleata con Oracle per costruire un data center da 1.2 gigawatt di assorbimento totale, e che dopo 2 anni in realtà su 8 edifici che erano stati previsti per la costruzione ne sono riusciti a completare solo 2, e questi 2 messi assieme consumano circa 100 megawatt in totale di assorbimento, quindi un decimo dell'assorbimento previsto.
1: Ma questo si vede abbastanza ovunque, cioè in Europa particolarmente, poi magari arriveremo, citeremo solo la parte locale, ma cioè, per dire, adesso in Italia non, se tu vuoi mettere qualcosa che consuma più di 20 kW in un rack, non c'è un data center in Italia che ti possa ospitare, no? E al netto dell'ovviamente pagandolo sopra i prezzi di mercato, a oggi in Italia questo servizio non c'è, non te lo dà nessuno. Ed è proprio una cosa che qualcuno chiede, non per grandi dimensioni, ma nessuno è in grado di dare questo pezzo qua. E comunque questa bolla è incominciata già da un po', quindi se si trattava solo di, se era così semplice allacciare la corrente e dire ah, ma io faccio questa stanza e ci faccio consumare un po' di più, ecco, cioè è un po' diverso, non è così scontato.
0: È particolarmente strano, sì. E fra l'altro, adesso magari evitiamo per questioni di tempo e anche di noia reciproca, però è molto interessante un altro articolo che ha fatto uscire un paio di settimane fa, in cui fa una disamina molto completa su Microsoft. Microsoft, ricordiamoci che comunque è una delle principali aziende che sta investendo nel settore e aveva anche investito cifre astronomiche in OpenAI, quindi non sono proprio gli ultimi scappati di casa, la quale ha dichiarato di aver comprato circa in totale data center, infrastrutture per 4 gigawatt di assorbimento, ma in realtà, andando poi a vedere progetto per progetto, il grosso di quello che hanno dichiarato, diciamo, è tuttora incompleto o addirittura non è proprio partito. E chiudo con una piccola esamina. Volevo fare un altro epilogo, ma diciamo che ce lo risparmiamo. Però faccio una piccola esamina con una cosa molto interessante che diceva il nostro massimo esperto Ed in un'intervista uscita un paio di giorni fa, su TechCrunch. Ora, assumiamo che finora abbiamo detto un sacco di cazzate, no? Ci abbiamo accannato completamente.
1: Cosa
0: molto probabile.
1: Non sarebbe la prima volta.
0: Non sarebbe la prima volta.
1: Ma tanto, che cazzo ma
0: infatti, ma ci mancherebbe. Probabilmente è così. Gigawatt, terawatt, abbiamo sbagliato le unità di misura, ci siamo accappati.
1: Non erano gli Stati Uniti.
0: Non erano gli Stati Uniti.
2: Basterà cancellare il podcast e far finta che non sia mai successo.
0: No, invece noi ce lo rivendichiamo.
2: Giusto, nel processo dialettica fra la verità, la menzogna, il falso, un momento del vero.
0: Esatto.
2: Quindi...
1: Vabbè, siamo dei coglioni. Vabbè,
0: siamo una manica di coglioni. Però, questo, diciamo, c'è comunque qualcosa che stride. Perché? Perché recentemente era partita un po' una querelle su vari spezzoni dell'internet su quanto ultimamente cloud fosse diventato inutilizzabile. Anche chi ci spendeva centinaia di dollari, euro l'ora, iniziava ad avere sempre più difficoltà ad avere qualcosa di finito e di funzionante dal chatbot. Recentemente è arrivata una nuova notizia da Anthropic, l'azienda che sviluppa Claude, il chatbot, in cui ha detto: non vi preoccupate, vi aumentiamo a tutti del 50% il limite settimanali dei nostri abbonamenti, no?
2: Cioè, in termini di token?
0: In termini di token,
1: sì, che sì. Poi nessuno ha mai capito sti token.
0: No, che poi in realtà c'è, cioè, Claude, chiaramente rubano, perché appunto nel giro di 3 mesi quello che prima riuscivi a fare con un quarto del tuo abbonamento adesso costa 2 volte il doppio del tuo abbonamento, quindi non si capisce. Comunque, 50% in più. E questo 50% in più, com'è che è arrivato? È arrivato perché Anthropic ha chiuso un accordo con XAI, l'azienda di Musk, per avere l'esclusiva su Colossus, il suo famoso data center, che è stato costruito, ripetiamo, buttando delle turbine a gas contro qualsiasi regola ambientale dello stato del Minnesota e del Tennessee,
2: scusami, che abbia chiamato Mississippi.
0: Vabbè, sì.
1: Sono quei posti là in mezzo.
0: Là in mezzo, sì.
1: Per lì nella pianura.
2: E comunque il falso è un momento del vero, come dicevamo prima.
0: Esatto. Comunque, la pianura padana degli Stati Uniti, quella. Ed effettivamente è una cosa interessante, perché se la seconda azienda del settore riesce ad aumentare del 50% i propri, cioè i consumi dei propri utenti con un solo data center da 300 megawatt, dove sono tutti questi gigawatt, queste decine di gigawatt che appunto dovrebbero essere due ordini di grandezza sopra nel mondo? Cioè, se ancora 300 megawatt in più fanno così tanto la differenza, no? Tutte queste decine di gigawatt dove sono?
1: Quindi, andando in chiusura, direi, i numeri non tornano e l'idea di questa puntata era, tu dici, chiudiamola, facciamo la prossima, però anticipiamola, no? Direi. Perché l'idea di questa puntata era nata da questo articolo, ma anche e soprattutto dal fatto del, a proposito di numeri stridenti, cioè tra quella che sono le potenze annunciate, i lavori annunciati, i materiali comprati, cioè no, non torna, è quello che effettivamente va in produzione, viene consumato, è quello che sta succedendo all'interno dell'industria. Collegare queste linee solo in base agli annunci non torna, non funziona. Evidentemente c'è qualcosa di rotto. E noi qua siamo partiti con le nostre migliori intenzioni del partiamo dal globale per andare nel locale. Ovviamente abbiamo fatto
2: come
1: solo...
2: se anni 2000.
1: Esatto. Com'era già? Com'è quella roba? Glocal.
2: Pensa globale e agisci locale.
1: Quello, bravo.
2: Madonna.
1: Salva il pianeta.
0: E poi fai la spesa alla Lidl.
2: Attenzione che Bussagnoletto entra dalla porta. Come cazzo si chiamava?
1: Quello.
0: Il Mississippi.
1: Il Mississippi. La prossima puntata parleremo di Torino. Perché dei numeri, cioè... questa radio se ne è parlato molto di questo annunciato data center di Corso Regina, ma fin da subito quando abbiamo sentito, sempre per tornare ai numeri, non perché siamo dei materialisti, anche siamo tendenzialmente dei materialisti, però, insomma, però i numeri non ci tornavano e non ci tornano i numeri che sono stati annunciati sia di corrente, sia di soldi, sia rispetto a quelli che sono i progetti adesso reali più o meno nel territorio, anche perché è molto difficile già solo a snocciolare i data center che sono stati, che vengono definiti come accesi su Torino. Già questo è una cosa opinabile, di cosa sia un data center acceso a Torino, perché già discutendone prima dicevamo, guarda che quello in verità non è vero, non è acceso, metà della roba della Francesca è spenta, e insomma è abbastanza difficile affrontare questi temi e qualcosa non torna, ma questo lo affronteremo nella prossima puntata, così ci siamo portati a casa già un altro approfondimento, no? Che dici? Giusto? Qua ricevo un pollice sopra.
0: Nel mentre il nostro uomo che fa controintelligence nei servizi segreti britannici si sta allegramente bevendo le birre dall'altro lato, quindi non ci saprà dire com'è andata la diretta dell'Economist.
2: Stout, tra l'altro, quindi poco British.
0: Poco British, sì. Però, vabbè, niente, lo sapremo chissà la prossima volta, ma sicuramente chi ci ha dissato dirà che abbiamo detto un sacco di cazzate.
1: Ascoltate la prossima puntata di Sacca Stacca, in cui vi diremo perché secondo noi questo data center non si farà mai alla fine. Possiamo fare outing sulle nostre idee di questa cosa di Corso Regina, che non è vera, è molto improbabile che possa essere vera. Poi che la speculazione porti cose negative nel territorio nessuno lo nega, ma è veramente molto improbabile che a pochi metri da qua qualcuno gli allacci la corrente a questi disperati.
0: E con questo, non so, come... sapete, io non sono più tanto affine.
1: Ah, come si fa a chiudere?
0: Sì, come chiudiamo? Ah, cosa diciamo?
2: Salutando i gentili ascoltatori e ascoltatrici.
1: Esatto, dicendo di rimanere collegati.
2: Sì, sì, perché c'è un'altra trasmissione.
1: C'è un'altra trasmissione, l'ortodossia massima, Radio Fabbrica, sicuramente settimana di scioperi, quindi venite ad ascoltare, rimanete collegati e inoltre ricordatevi che... Radio Blackout vive del vostro sostegno, la festa della radio si avvicina, quindi seguite gli aggiornamenti e potete trovare la line up, grazie, gli appuntamenti sia della parte musicale che della parte di battiti, banchetti eccetera su radioblackout.org. E per altri eventi locali, localissimi e pseudolocali, gancio.cisti.org a vostra disposizione. Non vi raccontiamo altri eventi per evitare di rubare
2: solo in velocità. Generalmente noi pubblicizziamo che il mercoledì sera,
1: bravo,
2: siamo in A Club. Gabrio, Domani sera no, saremo da un'altra parte. Guardate gancio per scoprire dopo.
1: Lo so che eravate tutti sì, e tutte pronti. Proprio lì. Ah, c'era già un pullman sì, qua sì, che sì, si sì, stava sì, organizzando.
2: C'erano le masse popolari che si mobilitavano, un corteo fuori da Mirafiori.
1: Profluvio di lacrime, così, così.
2: Vabbè, invece niente.
1: Vi lasciamo in compagnia di un po' di bobina per qualche minuto per l'alternanza alla regia.
0: Va bene, no, io metterei invece dei pezzi da...
1: Ma bravo, bravo, mi sembra, scusa.
2: Quel cazzo che vuoi.
1: Scusa, è che non sono abituato a vederti così propositivo, cioè sai
0: hai ragione.
1: Mi gira un po' la testa, guarda.

0: devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso.
1: Devi trovare l'hashtag più trendy.
2: Devi seguire i tuoi amici.
3: Ma che se ne guardia?
4: Devi farti i cazzi di tutti.
5: Devi trovare il tasto canci.
6: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
0: Devi installare programmi a caso.
1: Devi inserire le genti nelle cerchie.
2: Devi twittare ogni due minuti.
5: Ti devi piacere.
4: Ti deve piacere.
5: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
6: Devi avere Stephen Hawking su Ruzle.
0: Devi fare finta di avere una Lomo.
1: Devi essere sempre connesso.
2: Ti devi loggare.
4: Devi farti un MacBook.
0: Ti devi aggiornare.
5: Ci devi dare la tua posizione.
6: Ti devi pacciare.
0: Devi installare l'app.
1: Devi farti uno smartphone.
2: Devi condividere tutto.
3: Dammi il tuo numero di cellulare.
4: Devi cambiare il mood.
5: Devi taggare tutto.
4: Tutto.
7: No, no,
4: no,
7: no,
4: no,
7: no,
4: no, no.
6: Il vero sballo è dire no.

0: popolo di Gerusalemme, Roma è vostra sorella. Per dimostrarvi la nostra amicizia e uso di questi tempi, liberare un malfattore dalle nostre prigioni. Allora, chi volete che vi liberi allora?
1: Libera Barnaba!
0: Molto bene! Allora, libererò Barnaba!
2: Scusi, non abbiamo nessun Barnaba, signore.
0: Come?
2: Non abbiamo nessun Barnaba, signore.
0: Ah, non abbiamo nessun Barnaba.
1: Oh! Allora, Bruto, che devi liberare!
0: Bruto, libero! Che hanno tanto da riacchiare?
2: Risus abundat in ora ebreorum.
0: Ma staranno sfogliandomi?
2: Oh, no, signore.
0: Molto bene. Libero Bruto!
2: Non abbiamo neanche un Bruto, signore.
0: Ma niente Barnaba, niente Bruto!
2: Non mi dispiace.
0: Chi è questo Chi è questo Bruto che volete liberare?
1: È un rapinatore! È un aggressore!
3: È un violento ricaso!
1: Non ha capito niente, scemo!
4: Brigante, devi dire!
0: È un rinomato criminale!
2: Ma non l'abbiamo...
0: Non abbiamo proprio nessuno!
2: Oh sì, signore, abbiamo Sansone!
0: Sansone?
2: Sansone, lo strangolatore sadduceo! Sila, l'assassino siriano! Svariati scribi sediziosi della Cesarea! 67 assassini...
1: L'affa che li ha portati
0: io! Buona idea, Bisellonio!
1: Fudditi! Abbiamo Sansone, lo strangolatore sadduceo! Sila, il famoso assassino siriano! Scribi svariati sediziosi della Cesarea!

0: Signore Reverendo, io sono un peccatore. Nella mia vita ho commesso molti errori. Mi dica, come posso fare per redimermi?
1: Non affliggerti, figliolo. Accendi la radio e ascolta la voce. Ascoltala sui 1359 kHz della M. Ascolta la voce, ascolta Radio Wombat.

0: problema.
1: Anche le foche bevono Radio Wombat.

0: Buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Onda Rossa. Questa è l'ora di buco alle 16:32 di questo martedì 9 giugno. La scuola è finita ieri e quindi benvenute, benvenuti colleghe e colleghi, siamo in vacanza.
1: Siamo in vacanze e quindi un particolare benvenuto e benvenuta a tutti quanti quelli che si occupano di scuola, perché questo è il primo giorno effettivo di vacanza e questa è la prima notizia da dare.
0: Poi ci sono gli scrutini, gli esami di terza media, gli esami di stato, i collegi dei docenti, le riunioni di dipartimento, ma insomma la mattina non si va a scuola, questo è un dato di fatto.
2: Ma io infatti vedevo un po' una lucetta nei vostri occhi oggi, comunque una serenità differente, però vabbè, questo è il beneficio del mestiere, sono 3 mesi che non farete niente, tutte abbronzate, questo è il classicone e noi paghiamo. E noi vi paghiamo a voi due.
1: Basta con questi luoghi comuni.
2: Senti, ma invece che facciamo oggi? Di che parliamo?
0: Più o meno delle cose di cui parliamo sempre, direi. Ma prima ancora di parlare di tutto ciò, io direi che vi faccio ascoltare uno spottino. Perché c'è un'iniziativa a sostegno di Radio Onda Rossa veramente interessante.
1: Sì, veramente bella, interessante.
0: Fine settimana.
1: È bene che tutti e tutte
2: la conoscano.
1: E qui
2: in radio
1: conoscano.
2: C'è proprio una visione tridimensionale. Adesso se solo fossimo una TV radio potreste vederla.
0: Intanto vi facciamo ascoltare lo spottino. No, non è questo, è questo.
3: Le guide per Gaza organizzano per il 14 giugno un tour per Radio Onda Rossa. 2 appuntamenti. Alle ore 10, Centrale Monte Martini, contro via Ostiense 106, ingresso gratuito. Alle ore 16, alla scoperta del quartiere San Lorenzo, incontro di fronte alla Basilica di San Lorenzo fuori le mura. Offerta 1 euro per la Basilica. Si consiglia di arrivare 15 minuti prima, la partecipazione a offerta libera è a sottoscrizione di Radio Onda Rossa, più ci saranno 2 euro per gli audio riceventi. Info e prenotazioni visite @guidesforgaza.org oppure al 346 370 8478. 14 giugno tour per Radio Onda Rossa, venite a scoprire Roma e San Lorenzo con le guide per Gaza.
0: E sul sito di Radio Onda Rossa trovate la locandina e quindi potete trovare la mail da segnarvi con più calma che non durante lo spot, o il telefono a cui scrivere per WhatsApp. È importante prenotarsi, partecipiamo, insomma è un modo per conoscere San Lorenzo, la Basilica di San Lorenzo.
1: È un modo per conoscere la Centrale Monte Martini, che è diciamo un'esposizione veramente interessante, un po' inconsueta, e comunque a parte queste cose è un modo anche per sostenere la radio, che come diciamo sempre non ha padrini, non ha padroni, ma soprattutto non campa d'aria.
0: C'è anche un altro modo per sostenere la radio che raccomandiamo sia a chi sia a chi verrà domenica a San Lorenzo sia a chi non verrà domenica a San Lorenzo, e si tratta del radio abbonamento. Quindi forse potremmo, visto che ci siamo, anche farvi ascoltare un altro spottino, che è questo.
4: Guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
5: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
6: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
7: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
8: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
9: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
10: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
6: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.
11: Bolle, mille bolle blu, bolle per intornare le bolle, mille bolle blu.
0: E quindi adesso siete informate e informati su come contribuire a tenere aperti questi microfoni. Che mi sembra una cosa utile da sapere.
2: Ci mancano i contatti, forse posso ricordare i contatti, poi più o meno la trasmissione è finita, ci salutiamo e ci vediamo martedì prossimo. Allora, i contatti sono lo 06 49 17 50, se ci volete raggiungere al telefono, il consueto telefono. E diciamo, se ci volete ascoltare in streaming, quello che potete fare è andare sul sito www.ondarossa.info, dove troverete sia la diretta streaming che poi la trasmissione integrale quando la pubblicheremo e avremo voglia. E poi io non mi ricordo mai l'indirizzo email nostro, quindi in questo
0: facile, ora di buco @ondarossa.info.
2: Ok, perché uno si perde in un bicchiere d'acqua e va bene. E quindi questo è quanto, direi, tutte le notizie a contorno l'abbiamo dette. E adesso a questo
1: non lo
2: punto
1: so, vogliamo iniziare la trasmissione?
2: Io ti sto per rifare la stessa domanda, cioè tu mi fai per favore un po' l'indice della trasmissione, di quello di cui parliamo?
1: L'indice della trasmissione è soprattutto per alcune tematiche lo stesso indice di altre volte, per cui avevamo programmato di iniziare parlando di consenso informato, perché come forse, ma anzi sicuramente chi ci ascolta sa, oramai la legge cosiddetta Valditara sul consenso informato è diventata legge e quindi sarà attuativa ed effettiva a partire dal prossimo anno scolastico, e quindi non si potrà più parlare di educazione sessuaffettiva agli studenti della scuola secondaria se non con un'autorizzazione esplicita di entrambi i genitori. Parlo di scuola secondaria, lo abbiamo detto tante volte, perché nella primaria e nella scuola dell'infanzia si può fare solo la biologia, credo, e basta, insomma. E questa cosa porta con sé tutta una serie di strascichi a cascata, perché adesso che questa legge è diventata legge, appunto, scusatemi, ci sono state una serie di rivendicazioni e di alzate di scude da parte di una certa parte politica, ma vedremo, non so se riusciamo a stabilire, se riusciremo a stabilire una corrispondenza su questo con chi è più informato di noi. E poi parleremo di una strana vicenda che è accaduta a Torino, dove un'insegnante è stata sanzionata per la pubblicazione di uno stato di WhatsApp visibile solamente ai suoi contatti personali, che commentava gli scontri a seguito dello sgombero di Ascatasuna. Tutti e tutte se ne ricorderanno. E poi, per quanto mi risulta, una serie di altre cose di contorno rispetto a questo, ma questi due sarebbero gli argomenti portanti della puntata di oggi.
2: Va bene, lo confermo.
1: Grazie.
0: Possiamo cominciare a parlare del consenso informato, ne abbiamo parlato molto in questi mesi, diciamo fuori dai denti, insomma, che avevamo un interlocutore che è stato fagocitato dal traffico di Roma,
1: che abbiamo atteso però vanamente.
0: Non sappiamo se entrerà a un certo punto, però insomma qualcosina vi possiamo dire anche noi. Intanto, questa legge che appunto viene citata come disegno di legge Valditara si intitola Disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico, quindi non ci gira molto intorno, diciamo. È un articolato di tre articoli, scusate il gioco di parole, di cui uno lunghissimo, che è il primo.
1: Il primo.
0: In cui si dice che l'intervento normativo si inserisce nel quadro degli strumenti di partecipazione delle famiglie e degli studenti alla vita scolastica, in un'ottica di corresponsabilità educativa scuola-famiglia. In particolare, la disposizione in esame reca la disciplina del consenso informato preventivo delle famiglie, ovvero degli studenti se maggiorenni, con riguardo alle attività extracurricolari, nonché a quelle rientranti nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa avente ad oggetto tematiche inerenti alla sessualità inserite nel piano triennale dell'offerta formativa. In conseguenza di ciò, le istituzioni scolastiche sono tenute ad adeguare il patto educativo corresponsabilità, integrandolo con l'obbligo di procedere alla preventiva acquisizione di consenso. Vediamo gli obiettivi. La proposta normativa mira a rafforzare l'alleanza scuola-famiglia affinché, nel rispetto del primato educativo della famiglia, della libertà di insegnamento dei docenti e dell'autonomia riconosciuta alle istituzioni scolastiche, tutte le componenti abbiano un ruolo strategico e siano parte attiva del processo formativo e educativo. E già qui mi sembra che ci sia un problema, perché
1: che problema ravvisi?
0: Il problema che ravviso è che mi sembra che invece il primato educativo della famiglia sopravanzi rispetto alla libertà di insegnamento e all'autonomia scolastica.
1: Mi sento di ravvisare anche io questo stesso problema che segnali tu, nel senso che sì, si parla di corresponsabilità educativa, di alleanza educativa scuola-famiglia, ma è un fatto che a partire da questo dispositivo è necessario che la famiglia autorizzi con entrambi i genitori, ed è un combinato disposto particolarmente limitante, qualunque tipo di attività la scuola voglia fare, sia a livello di attività extracurricolari ma sia anche di attività legate all'ampliamento dell'offerta formativa, quindi sostanzialmente a livello di attività curricolari. È evidente che se non altro, diciamo, tanto per cominciare, si manifesta una sfiducia nei confronti della capacità della scuola, della capacità dei docenti di affrontare questo genere di tematiche, perché, se non ricordo male, ma tu che hai il testo di legge davanti mi conforterai, c'è necessità che questo consenso informato sia effettivamente, diciamo così, erogato dalle famiglie a fronte della presentazione di tutta una serie di documenti che sono legati ai materiali che si intendono utilizzare nell'ambito di queste attività, alle persone, alle associazioni che queste attività intendono svolgere, e così via dicendo. Per cui c'è necessità, a parte tutto il resto che è molto più pesante, di un apparato burocratico molto molto importante perché la scuola possa svolgere quella che è un'attività che sarebbe quanto mai necessaria e che gli e le studenti chiedono tanto tanto, cioè l'educazione sessuaffettiva.
0: Sì, infatti nel secondo articolo, il primo è molto lungo e secondo me la lunghezza dipende proprio dal fatto che cerca di spiegare come la libertà di insegnamento e l'autonomia scolastica non vengono lese
1: questa cosa.
0: E quindi quando ci vuole molte parole per spiegare qualcosa,
1: notoriamente questa cosa è poco chiara, o comunque c'è necessità di convincere.
0: Comunque l'articolo 2 dice che questa legge disciplina il coinvolgimento da parte della scuola di esperti esterni, enti o associazioni in attività formative curricolari o extracurricolari. In particolare, per garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, ovvero per realizzare progetti didattici, le istituzioni scolastiche possono ricorrere a contratti di lavoro autonomi assegnati a un esperto o a un contratto d'appalto di servizi affidato a una società, un'associazione o un organismo esterno. L'istituzione scolastica che intende conferire incarichi a soggetti esterni deve espletare procedure di individuazione o reclutamento del personale conformi ai principi della trasparenza, e questo vabbè, già c'era. Tali procedure possono essere rappresentate da selezioni di carattere concorsuale o anche dall'esame di curricula, e questo anche già c'era, qui non c'è niente di nuovo, infatti si fa riferimento a un altro testo di legge. Con questa legge, più in maniera più puntuale, dice il testo, si va a normare il coinvolgimento di esperti esterni per i quali ci vuole il coinvolgimento del collegio dei docenti e del consiglio d'istituto, cosa che già c'era. Quello che si va invece a precisare è che bisogna fare la comparazione della valutazione dei titoli, la comprovata esperienza professionale, scientifica o accademica, la coerenza con la finalità educativa.
1: Cioè sostanzialmente, scusami, è un bando a tutti gli effetti, per cui viene bandita quell'attività, ci sono una serie di enti che possono presentare i propri titoli e poi si porta avanti una valutazione comparativa confrontando i curricula, confrontando le esperienze e così via dicendo.
0: Sì, poi c'è un terzo, è un 2.1. Dove si articolano gli obiettivi. L'obiettivo generale è quello di rafforzare l'alleanza scuola-famiglia.
1: Cioè l'obiettivo è quello. Cioè,
2: dice così,
1: capito.
2: Ma che sei impallata te oppure è scritto più volte?
0: È scritto sì così, okay. Nel rispetto del primato educativo della famiglia.
1: Ecco.
0: E della libertà di insegnamento, eccetera, eccetera. In particolare mira a costruire un'alleanza educativa e una sinergia virtuosa tra scuola e famiglia. Gli obiettivi specifici: garantire alle famiglie un'informazione tempestiva e accurata in ordine all'attività extracurricolare, all'ampliamento e all'offerta formativa che riguardino, finalmente ci si arriva, tematica dell'ambito sessuale.
1: Dice, quindi, proprio la parola.
0: Dice sessuale, ambito sessuale. E l'articolo 2 di questi obiettivi, scusate, ma è piuttosto complicato come ho organizzato questo articolato di legge. Quindi cosa si deve fare? Si deve avere firmato il consenso informato preventivo dalle famiglie. Ovviamente, ma allora intanto partiamo dal basso, diciamo. Questo articolato dice che alla scuola dell'infanzia e alla scuola primaria non si può parlare di sessualità.
1: Questo dice, sì, si può parlare solamente di quella che è la riproduzione all'interno del programma di biologia.
0: Alla scuola media e alla scuola superiore, invece, se ne può parlare, ma per parlarne bisogna appunto che prima si ottenga il consenso informato delle famiglie. Questo consenso informato deve essere di tutte le famiglie, di tutte le famiglie che stanno in una certa classe che viene coinvolta in un processo. Intanto, per ottenerlo, bisogna prima che le famiglie abbiano una specie di plico,
1: un pacchetto,
0: dentro cui ci stanno tutti i curriculum degli esperti e delle esperte, il programma,
1: i materiali
0: che verranno usati in classe, e poi la famiglia può o meno dare il consenso
1: informatamente.
0: Se non dà il consenso, possono succedere due cose.
1: Cioè, noi ammettiamo che ci sia una classe di 26, 27 ragazzini e ragazzine, e ci auguriamo che magari la maggior parte delle famiglie dia il proprio consenso, ma ce ne sono 2, 3, 4 che preferiscono che i propri figli e figlie non approfittino di questa opportunità formativa.
0: Ecco, in questo caso, se è extracurricolare, non partecipano.
1: Buona così.
0: Se è curricolare, la scuola deve garantire a questo 1, 2, 3, 4, le cui famiglie hanno deciso di non far partecipare il figlio o la figlia, un'attività alternativa.
12: Che la famiglia deve sapere prima, però.
0: Sì.
12: Pure quella.
1: Sì,
12: pure quella.
1: Anche quella, però si immagina che sia un'attività alternativa che non riguardi strettamente la sfera della sessualità. È un pochino il dispositivo dell'alternativa alla religione cattolica, certo. Per cui io posso immaginare che all'inizio dell'anno scolastico i collegi docenti deliberino un'attività qualsiasi, diritti umani, non lo so, insomma una qualunque cosa che viene identificata come attività alternativa per chi non si avvale delle lezioni di sesso affettività. Qual è il problema? Uno dei problemi che mi sembra di intravedere è, per esempio, il fatto che per questa attività alternativa non è stanziato un soldo, perché, come spesso accade all'interno delle cose che riguardano la scuola, tutto quanto deve avvenire a parità di bilancio, cosa che non è invece per la religione cattolica, dove, e lo sappiamo bene tutte e tutti, basta che ci sia un alunno in classe che si avvale della religione cattolica e c'è un insegnante per quel singolo alunno. In questo caso invece le scuole dovranno reperire i finanziamenti e i docenti che potranno occuparsi di questa attività, nel taglio peraltro che c'è stato negli organici di quello che è l'organico di potenziamento, quindi quegli insegnanti che non hanno una vera e propria classe, ma che si occupano di svolgere appunto attività di potenziamento.
0: Ma diciamo che a me sembra che questa idea, per me ci sono due problemi. Allora, uno, diciamo, più pratico, che questa cosa che bisogna dare un'attività alternativa ai ragazzi e le ragazze le cui famiglie non sono d'accordo, è un modo per non far fare l'attività, perché questo rende molto complessa la gestione. Già è complessa dal punto di vista organizzativo amministrativo questa cosa del consenso, con tutto questo materiale che uno deve fornire. Se per di più tu devi garantire a costo zero un'attività alternativa, diventa molto molto complicato.
1: Ma secondo me, dopo lascio la parola anche a chi mi sta di fronte, tutto l'impianto è costruito in maniera tale da non far fare l'attività, semplicemente perché non è solamente il fatto che tu devi fornire il materiale sulla cui base la famiglia può decidere, ma dopodiché dovrai strutturare una serie di moduli circostanziati relativi al consenso informato, in maniera che questo consenso informato venga erogato, diciamo così, in maniera efficace e non attaccabile per la scuola, e ci sarà necessità, come c'è per esempio per gli sportelli di ascolto, che ci sia, diciamo, un qualche legale che strutturi questo modulo scuola per scuola, e poi dopo tutti quanti gli studenti e le studenti della classe dovranno portare il modulo firmato da entrambi i genitori, cosa che è ancora più complicata. E tutto questo, diciamo, impianto si riduce in un carico burocratico enorme che per le scuole sembra essere veramente una montagna molto molto difficile da scalare per svolgere un'attività, insomma.
0: Poi c'è un altro problema che per me è quello più importante, e cioè c'è il fatto che la scuola ha o non ha il diritto di pensare un proprio piano educativo e formativo, perché da questo impianto la risposta è no.
1: Sì, ma infatti il problema, il nocciolo del problema dal punto di vista, diciamo così, teorico e non burocratico è proprio questo, cioè questa normativa afferma sostanzialmente, ammantandosi di corresponsabilità, di collaborazione, tutte quelle parole che stanno in quell'articolo che cercavi di sintetizzare, che sintetizzavi anzi, afferma il primato educativo della famiglia rispetto alla scuola. Viene sottratto alla scuola, ai consigli di classe, ai collegi dei docenti, la possibilità di pensare e di strutturare un tipo di attività che non è solamente relativa all'educazione sessuale. Sentivo parlare Crepè l'altro giorno che parlava di educazione, diciamo, genetica,
0: anche
1: fisiologica.
0: Tu, anche tu non hai nient'altro da fare.
1: No, era divertentissimo, però adesso non voglio dilungarmi su questo, ho riso tanto tanto, ma è anche quella che si chiama educazione affettiva, e quindi sostanzialmente l'educazione al rispetto, il contrasto per esempio alla violenza maschile sulle donne, e l'educazione all'accettare le diversità in tutte le varie sfumature. Tutto quanto questo è tagliato fuori ed è avocato al primato educativo della famiglia. A me questo sembra che sia il senso di questo provvedimento,
0: alla quale famiglia, fra l'altro, non è che sarebbe vietato di suo, anche se i figli seguono un corso di educazione sesso affettiva a scuola, a casa digli un'altra cosa.
1: È quello che vorrebbe la logica, cioè che tu a scuola senti quello che c'è fuori dalla tua famiglia, che sono i discorsi che hai sempre sentito fin dalla più tenera infanzia, e poi dopo la famiglia ti dice la sua, insomma, no? E tu con la tua testolina, diciamo, ragazzo o ragazza, fai i tuoi conti. E c'è anche questo in questo provvedimento, cioè il fatto di considerare gli e le studenti come una sorta, mi viene da dire, di imbuti, tanto per fare un altro riferimento, cioè come una sorta di oggetti contesi tra una scuola che diciamo è gender friendly e una famiglia che invece è sempre e comunque, diciamo, positiva e inattaccabile, cosa che sappiamo perfettamente non è vera nella realtà dei fatti.
0: E scusa, prego, ma quello che volevo anche dire è cosa viene detto dal ministro Valditara e da altri soggetti per sostenerla, perché le motivazioni vengano fuori in maniera chiara poi dalle parole di chi l'ha proposto. Una dichiarazione che io prendo da Il Giornale, di una dichiarazione di Giuseppe Valditara.
1: Tutti lamentavi del fatto che io sentivo Crepè.
0: Tuteliamo i bambini dalla confusione della propaganda gender e ridiamo voce ai genitori sulle tematiche dell'identità di genere per i figli adolescenti. Tuteliamo i bambini dalla confusione della propaganda gender. Quindi, cosa è successo? È successo che il Ministero dell'Istruzione, nella figura del ministro, ha preso la propaganda, questa sì, delle associazioni, dei gruppi no gender, antiscelta, antiabortisti, chiamatele come volete, in primis Pro Vita e Famiglia, e ne ha fatto un testo di legge. Tant'è vero che l'associazione Pro Vita e Famiglia ha esultato alla vittoria storica.
1: È verissimo e torneremo su questo. Volevo solo, e poi giuro che ti lascio la parola, dire che il ministro dell'istruzione e del merito concepisce la scuola come una realtà dalla quale bisogna tutelare gli e le studenti, perché questo emerge da questa dichiarazione. Il ministro dell'istruzione, prego.
12: Sì, no, io in realtà...
1: Ti riassopito,
12: No, mi viene a dire che c'ho veramente poco da aggiungere a quello che avete detto, forse la faccio in maniera molto più semplicistica, banale, mi perdo dei pezzi, però secondo me la parte burocratica rimane quella su cui hanno fatto gancio, mi spiego in altri termini, nel senso che banalmente, come dicevate, nella scuola primaria e nella materna educazione sesso-affettiva non esiste e non può esistere, perché ce lo siamo detto. Questo è l'indirizzo che ha dato il ministero, la direttiva che ha dato il ministero, anzi, nella scuola secondaria come fare a far sì che questo non avvenga, trovare questo escamotage che sì, è appannaggio di tutte quelle associazioni pro vita, ma che poi alla fine dei fatti servirà a questo, servirà a far sì che poi ci saranno veramente poche persone che avranno l'ardire di mettersi in questo carnaio burocratico e cercare di smazzarsi a diciamo proporre un corso, b proporre un'alternativa, e quindi di conseguenza un po' già i numeri scarsi continueranno a diminuire, e fino a che probabilmente non si arriverà quasi all'estinzione se non verrà cambiato questo tipo di indirizzo. Quindi mi sembra che sì, la parte sulle famiglie sia una parte un pochettino più propagandistica che lui comunque in qualche modo nelle vesti del ministro in questo caso, ma nel ministero Toto, cerca di portare avanti, e cerca di portare avanti sotto vari aspetti, no? Questo del coinvolgimento delle famiglie, dell'autorità e dell'autorevolezza dei docenti, queste sono tutte come dire affermazioni che fanno, che rientrano nel calderone della propaganda secondo me. E poi vabbè, però dimmi, scusami, che vedo che no, in realtà ero un po' stizzito perché prima l'altra redattrice mi ha tolto un quiz che vi volevo fare, perché io volevo dire che davanti a me c'ho sul telefono un'immagine di 3-4 bambine che esultano e un bambino che esulta con lo zaino in spalla, che probabilmente stanno uscendo da scuola, non lo so, e quindi un'immagine molto gioiosa. E poi niente, il titolo è Legge Valditara, vittoria storica per famiglie, ora osservatorio su libertà educativa e stop Carrera alias, e niente, vi volevo chiedere secondo voi da dove proveniva questa
0: io immagine. Lo so, l'ho vista l'immagine dal sito di Provita e Famiglia.
12: Esatto.
1: Sì, però io
0: Provita e Famiglia, che non contenta, vuole appunto un osservatorio che vigili che tutto funzioni come loro hanno stabilito.
1: No, esatto, perché c'è questo da dire, che poi a cascata, rispetto, in immediata successione rispetto all'approvazione di questo dispositivo, sono partite le dichiarazioni per cui Provita e Famiglia, per bocca di Fratelli d'Italia, ha rivendicato a questo punto l'abolizione della carriera alias, l'istituzione di un osservatorio sulla libertà educativa, e ricollegandomi a quello che dicevi tu, il carico burocratico. Sì, il carico burocratico è importante, però l'idea di un osservatorio sulla libertà educativa all'interno delle scuole, beh, è anche un'azione che tende poi a intimorire chiunque voglia prendersi la briga di fare quel tipo di discorso, no? Lo sappiamo bene, certo, quello che succede nelle scuole, come a fronte di tutta una serie di situazioni tanti e tante docenti rinuncino perché c'è paura, c'è intimidazione all'interno dei collegi dei docenti da parte dei dirigenti e così via dicendo. E poi appunto non solamente a livello, diciamo così, nazionale, l'istituzione dell'osservatorio sulla libertà educativa, il contrasto alla carriera alias, ma anche a Roma la richiesta di abolire tutta quanta una serie di corsi che sono patrocinati dal Comune di Roma, in particolar modo i corsi, il piano formativo, il contrasto delle disuguaglianze, che diciamo è una richiesta che proviene da Fratelli d'Italia Roma e che va a colpire un piano formativo che su queste tematiche è invece dedicato al personale docente della scuola, che non si capisce che c'entri.
0: È in particolare il modulo Decostruire gli stereotipi di genere, quindi evidentemente per Fratelli d'Italia non esiste gli stereotipi di genere. È strano, perché quando io li vedo mi sembrano proprio
1: molto evidenti, sì, molto molto evidenti, ma sulla base del fatto che gli stereotipi di genere non esistano, non esistono e non c'è neanche possibilità per i docenti e le docenti eventualmente di formarsi da maggiorenni e eventuali eroganti un consenso informato personale di formarsi su queste tematiche, insomma, no? Perché anche questo viene sentito come un qualcosa da cui è necessario tutelare i ragazzi e le ragazze.
12: Io non so se sei d'accordo, ma siccome sono le 5 probabilmente ci dovremmo collegare con la seconda.
1: Ci stai dicendo che abbiamo parlato troppo.
12: Forse un pochettino, però era giusto perché comunque il tema lo
0: purtroppo lo richiedeva. Siamo arrivati all'approvazione, lo sapevamo perché la maggioranza
12: c'è
0: era
12: stato un passaggio al Senato poi
0: super compatta su questo, anche perché l'abbiamo ripetuto tante volte da questi microfoni e vi invitiamo a sentire un intervento di ieri di Massimo Priaro più complessivo su queste tematiche, perché sabato prossimo c'è pure la manifestazione di Pro Vita e Famiglia contro l'aborto, lo trovate sul sito di Radio Onda Rossa e insomma bisognerà continuare a trovare il modo di contrapporsi, dicevo appunto l'anno passata senza colpo ferire, perché sostanzialmente queste organizzazioni che vengono dal tradizionalismo cattolico e che sono per la vita non si sa di chi, per la morte di parecchia gente, sono dentro la maggioranza e dentro il governo, Roccella, Lorenzo Fontana, Pillon, Alfredo Mantovano, sono tanti, eccetera. Quindi era evidente che sarebbe passato. Bisognerà vedere come sopravvivere anche a questo nella scuola pubblica.
12: Eh sì, anche qui mi ha anticipato, perché io quello che volevo dire poi è che questi signori hanno lanciato questo corteo nazionale per il 13 giugno a Roma, però allo stesso tempo direi che forse è più importante rilanciare un altro appuntamento che ci sarà sabato, cioè un appuntamento che partirà alle ore 15 da Colosseo, che comunque è un appuntamento, una manifestazione che va contro lo slogan Fuck Immigration, perché contemporaneamente in questa bellissima giornata di sabato ci sarà anche il corteo nazionale dei nazisti promotori della rimigrazione.
0: E quindi ci sarà anche il congresso fondativo di Futuro Nazionale, cioè il partito di Varnacci, che sta vicino anche geograficamente al perché penso che debbano fare un po' dentro e fuori.
1: Vabbè, in tutto questo noi vi invitiamo sì a andare alle visite guidate a sostegno di Radio Onda Rossa.
0: Quelle sono il giorno dopo.
1: Ah, la domenica, grazie al cielo.
0: Mentre il sabato c'è la manifestazione antifascista alle 15
12: a Colosseo, esattamente.
0: E quindi vi facciamo ascoltare pochi istanti di musica e torniamo con un altro argomento.

0: passiamo a un altro argomento. Dai microfoni di Radio Onda Rossa, dentro la trasmissione L'Ora di Buco, diamo il benvenuto a Lina Rosini di CubeSur Torino. Ciao.
1: Ciao, buonasera a tutte e a tutti.
0: Buonasera a te e grazie per questa partecipazione. E abbiamo pensato, insomma, di chiamarvi perché abbiamo saputo della vicenda, insomma, in cui è incappata una collega, un'insegnante, una collega, ti spiego perché qua siamo insegnanti da questi microfoni.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Un'insegnante di Torino che ha espresso, come dire, una propria sensazione, un proprio punto di vista rispetto al comportamento delle forze dell'ordine durante la manifestazione per lo sgombero di Ascatasuna del 31 gennaio, dico bene?
1: Esatto, esatto.
0: Vuoi raccontare meglio,
1: certo,
0: qual è la vicenda?
1: L'assurdità è che questa esternazione, insomma, nel proprio stato di WhatsApp, quindi non era in un social, no? Era semplicemente nel proprio stato di WhatsApp. La collega aveva postato la foto, che forse qualcuno ricorderà, delle forze dell'ordine l'indomani alla presenza della Meloni con questo vistoso collarino. Okay.
0: Ah, quindi si tratta del poliziotto che stava in ospedale e che ha ricevuto la visita della Meloni.
1: Esatto, c'erano due poliziotti con questo collarino di dubbia utilità, in quanto ricopriva praticamente mezza faccia, quindi non lasciava, no, tutto sommato, libero il collo. E quindi ha commentato questa foto, che tra l'altro era, insomma, ha fatto un ampio giro sui vari social in quei giorni, l'ha postata sul proprio stato di WhatsApp, aggiungendoci un commento, insomma un'opinione personale, soprattutto verso nei confronti della speculazione che c'era su questa foto, e da lì un contatto poi evidentemente utilizzando un nome falso, è stato anche querelato per questo, ha rilanciato questo stato di WhatsApp con tanto di foto della famiglia di questa collega, eccetera, eccetera, l'ha postata su varie questure d'Italia, sulle pagine Facebook, l'ha mandata al Ministero Valditara e all'USR del Piemonte, dicendo che delegittimando, insomma, la professione, come si permette questa professoressa di comportarsi, questa sì che è una vera estremista, questa professoressa è pericolosa, è una vera estremista. Quindi da lì la cosa bizzarra è che l'USR ha delegato la dirigente per sanzionarla, insomma, per avviare il procedimento disciplinare alla seduta, insomma, che è durata ben più di una normale seduta, in cui, insomma, si è convenuto che comunque era una sciocchezza, che comunque esiste, insomma, è ancora l'articolo 21 della Costituzione, insomma, è in vigore, non è stato ancora cancellato, quindi, insomma, si può manifestare apertamente il proprio pensiero, e invece poi dopo un bel lasso di tempo è arrivata questa sanzione, che per carità è una sanzione della censura, e però è come una doccia fredda, cioè noi abbiamo assistito negli ultimi anni a un clima assistiamo nell'ultimo periodo a questo clima decisamente oppressivo, no? Dove il dissenso viene costantemente criminalizzato. Noi siamo dipendenti pubblici e sono sottoposti a questo codice di comportamento, per cui non dobbiamo mai ledere la figura dell'amministrazione pubblica.
0: Però in questo caso veramente non c'entra nulla, perché non è che questa docente ha parlato di scuola.
1: No, però la polizia rientrerebbe nella pubblica amministrazione, ed è questo il gioco. E soprattutto il problema è quanto, no, siamo tutti controllati, cioè il Grande Fratello continua ad essere sempre più presenti, perché fondamentalmente si tratta di una conversazione privata, perché nel momento in cui si condivide qualcosa su WhatsApp non si intende darlo alle masse, per quanto, no, le nostre rubriche telefoniche sono sempre più piene di numeri di cui non sappiamo neanche, no, l'appartenenza. La questione è che da una parte noi docenti e noi cittadini siamo costantemente controllate e l'amministrazione è sempre pronta lì per censurare, pronta a sanzionare, a punire ogni movimento, ogni comportamento che va al di fuori, no, del proprio di quello che si ritiene essere il proprio percorso. Insomma, le sanzioni stanno aumentando in tal senso nell'ultimo periodo.
0: Abbiamo cercato di seguirle molto, perché insomma vediamo che stanno le sanzioni sono veramente aumentate in maniera esponenziale negli ultimi 10 anni, direi. Con il ministero presieduto da Valditara questa cosa è diventata ancora molto aumentata in maniera esponenziale, e poi se ne parla anche tantissimo di questo aspetto sanzionatorio. Abbiamo visto tantissimi casi in merito a chi ha parlato di Palestina, non soltanto, insomma, non è cominciata oggi questa, a mio parere, deriva, perché ricordiamo, insomma, un caso milanese, ancora torinese, ancora seguito da CUB ormai qualche anno fa, il caso di Lavinia, che perse il lavoro perché in piazza aveva espresso risentimento verso le guardie che a febbraio stavano sparando sugli antifascisti e antifasciste con gli idranti, e fu praticamente licenziata in diretta da Renzi all'epoca in diretta TV. Quindi si parla anche di molto tempo fa. Adesso siamo arrivati al parossismo, e ti chiedo anche lei parla appunto dei poliziotti, ma nel codice di comportamento della scuola, che io sappia, ma magari mi sbaglio, quindi lo chiedo a te, si dice che il pubblico dipendente non può ledere la propria amministrazione.
2: Sì, scusami, volevo inserirmi in questo, perché questa circostanza che tu ci riferisci mi stupisce tantissimo. Non può ledere la propria amministrazione in pubblico, ma qui, e torno sul punto, stiamo parlando di uno stato di WhatsApp che è eminentemente privato, perché è relegato ai contatti. Qualcun altro ha dato diffusione pubblica a questo screenshot, ma questa cosa non è imputabile alla collega che lo ha messo sul suo stato. Scusami se ti ho deviato dalla prima domanda.
1: Esattamente questo. Allora, a parte tutto quello che hai detto finora, che è assolutamente vero, ma l'assurdità di tutto è che che si è ritenuto WhatsApp alla stessa stega di un Instagram o di Facebook, e quindi di come noi siamo costantemente, no, di come questo controllo sia costante in ogni nostro movimento. è più credibile, anche qui è più credibile un profilo fake, perché di questo stiamo parlando, è più credibile un profilo fake che quello che viene detto da una persona in carne ed ossa, ossia la collega. L'amministrazione ha dato credito a qualcuno che non esiste, ed è evidente che non esista, cioè qualcuno che si è appropriato indebitamente di questa immagine e l'ha poi resa pubblica. Tra l'altro, in questa foto figura anche la famiglia di questa persona, quindi dei minori. È questo che è preoccupante, che la notizia, cioè si va a sanzionare e a ledere la vita anche, no, personale di una persona che rispettando i dettami costituzionali esprime una propria opinione. Mentre chi si nasconde creando un profilo che non esiste diffama in qualche modo questa situazione, diffama una persona che liberamente esprime un'opinione. Questa è una situazione paradossale. Ci dice che è vero, sì, che soprattutto non siamo più veramente liberi di esprimere il nostro sentito, le nostre opinioni, e che queste sono in qualsiasi caso sotto un come se fossero sempre e comunque sotto un grande riflettore. E io penso anche che tutta questa storia abbia, no, lo scorso anno c'è stato ovviamente il caso più eclatante, che è quello del caso di Raimo, che ha aperto in qualche modo le danze, ma ne sono susseguiti tante altre sulla stessa stregua. Cioè è vero che non è, che questo processo non è iniziato neanche con questo governo, però parallelamente sia un inasprimento sia delle le pene da un certo delle sanzioni, ma soprattutto viene sanzionato e viene contestato un atteggiamento cioè il margine della contestazione diventa sempre più ampia. Non so se quindi
0: sì, certo, anche perché lo ricordiamo
1: l'intenzione.
0: Lo ricordiamo per chi ci ascolta e magari può perdere, cioè questa docente non ha parlato a scuola, ha semplicemente scritto una cosa sul proprio status WhatsApp.
1: Di WhatsApp.
0: E quindi, cioè, nel senso, non ho capito, noi siamo in servizio 24 ore su 24, cioè, o comunque siamo sotto, cioè, non è che in tutto questo con la scuola non c'entra nulla, quindi con il lavoro che svolge questa persona.
1: Esattamente questo, e quello insomma la sanzione arriva secondo la dirigente per un apprezzabile grado di imprudenza. Questo è l'errore che secondo la dirigente avrebbe commesso la collega, nonché appunto l'offesa nei confronti dell'amministrazione pubblica, perché è vero, allora il nostro codice deontologico comportamentale ci dice che non dobbiamo offendere nell'istituzione dove si opera, ma per esteso, no, ogni tipo di amministrazione pubblica. Quindi, ma tra l'altro non c'è nessuna offesa, viene riportato, cioè si riprende un'immagine e si commenta con delle frasi, insomma, che non sono particolarmente neanche venti, insomma.
0: No, mi sembra un linguaggio, non è che c'è il turpiloquio, si parla di vergogna, indignazione.
1: Non c'è il post contiene il turpiloquio, ma il turpiloquio non deriva dal docente in questione. E poi nella nostra vita quotidiana, no? Saranno pur fatti nostri se usiamo o non usiamo il turpiloquio, capita a tutti, poi per carità c'è chi lo usa con più o meno frequenza, ma siamo ad arrivare a parlare proprio di questo, cioè l'invasione nella vita privata. Un giorno mi trovo a parlare con degli amici, amici di amici, e dico magari qualcosa, che ne so, sulla scuola, e questo quello che si dice viene riportato, insomma fa più scalpore quello, quindi si va a sanzionare, no, non intenzione quasi, no? Io lo trovo assolutamente, troviamo queste condizioni che ci troviamo ad affrontare in questo periodo veramente assurde. E l'appello va a tutte le docenti, a tutti i docenti: non mollare mai, non facciamoci intimidire, e sicuramente diamo gran forza e voce a il nostro sentito sempre e comunque, perché tra quello che stiamo
0: mi sa che abbiamo perso la corrispondenza. Forse possiamo mettere un pochino di musica mentre aspettiamo di tornare.

0: critico, e dobbiamo essere insistere anche noi su questo punto e non farci intimidire dal contorno. La Costituzione è ancora dalla nostra parte.
1: E meno male. Insomma, speriamo poi di avere buone notizie sulla collega. Intanto porta, insomma, solidarietà di questa radio.
0: Grazie mille, grazie a tutte voi.
1: Ciao.
0: Ciao.

0: chi meglio delle Bikini Kill esprime la rabbia? Quasi nessuno, e quindi questa mi è venuta in mente.
1: E noi ti ringraziamo. Guarda, io ascoltando la corrispondenza che abbiamo appena avuto con la compagna del CUB Torino, che ci parlava appunto di questo caso di una professoressa di Torino sanzionata con un richiamo, il più grande, il più alto richiamo disciplinare che può dare un dirigente per uno stato WhatsApp, quindi per un qualcosa, diciamo, di strettamente privato, mi viene anche da pensare a un altro episodio, un episodio che in realtà risale a un paio di settimane fa, e siamo sempre lì nella parte nord dell'Italia, cioè siamo a Parma in questo caso, e forse, diciamo, ve ne ricorderete perché è una notizia che è uscita anche su diversi giornali, diverse testate nazionali. Per esempio, io qui davanti ho un articolo del Corriere della Sera in cui intervista Valditara a tal proposito, e si parla di, diciamo, una cosiddetta aggressione, un sicuramente diverbio, una sicuramente situazione problematica tra un

0: docente, anzi due docenti in questo caso, di Parma e dei ragazzi di una scuola in cui insegnavano all'esterno della scuola. Questo è quantomeno ho capito riguardo al luogo in cui tutto questo è avvenuto. E tutta la querelle che poi è montata mediaticamente è stata dovuta al fatto che questi docenti hanno deciso di non querelare, di non quindi presentare una denuncia nei confronti di questi ragazzi. E quindi quando Valditara o il ministero che rappresenta non riesce a arrivare direttamente, quindi con delle sanzioni
1: esemplari
0: esattamente, arriva con il loro punto, cioè con il loro dito puntato verso di te, giudicante paternalista, perché in questo caso quantomeno i docenti hanno subito una si può dire ramanzina da parte di Valditara, perché
2: ovviamente a mezzo stampa,
0: non
1: personalmente, quindi
0: assolutamente nel frattempo che io litigo con il telefono, l'articolo che vi citavo prima dell'intervista a Valditara, tra virgolette, Valditara che cosa dice? Il professore aggredito sbaglia a non denunciare, questo non è educare, perché è anche compito suo in quanto ministro spiegare come bisogna educare in tutta Italia, in tutte le condizioni possibili immaginabili.
1: Cioè lui educa docenti e studenti contemporaneamente.
0: Tutto, perché l'educazione comunque ha un suo crisma, nel senso tu devi seguire delle regole che valgono per tutti i casi possibili immaginabili, quelli devi dice Valditara e stai a posto così. Ma lui che cosa dice anche? Con questo governo l'epoca del giustificazionismo è finita. Se un docente viene aggredito non ci può più essere comprensione. Le norme ci sono e vanno applicate. Quello che è successo è un fatto di assoluta gravità. Io penso che un insegnante aggredito che in qualche modo banalizza quanto avvenuto dicendo che non si è trattato di un'aggressione, che ha voluto accettare il loro linguaggio, tra virgolette, e che aggiunge di non voler rinunciare, non stia compiendo un atto educativo, bensì stia scardinando il principio di autorevolezza e responsabilità che la scuola deve incarnare. Sto signore poi continua a utilizzare autorità e autorevolezza come se fossero dei sinonimi, senza
2: sì, ma questo da subito,
3: autorevolezza che invece con consenso informato va bene,
0: esatto, intaccare. No, ma io sto signore, da questo punto di vista, queste due parole proprio lo mandano in crisi. Non credo che abbia capito bene la differenza.
1: Ma se non ricordo male, è proprio dall'inizio che lui ha questa confusione lessicale, diciamo.
0: Sì, ma quello che mi preme anche sottolineare, e poi se volete aggiungere qualcosa fate pure, perché da questa voce è finito, è che comunque non è che stiamo parlando di un episodio che è rimasto tra virgolette inosservato, o comunque non ci sono state delle conseguenze all'interno del percorso scolastico di questi ragazzi. Poi si può discutere su questo. Io penso che per discuterne bisognerebbe conoscere la situazione, bisognerebbe conoscere i ragazzi, bisognerebbe conoscere la loro storia, però comunque un dato di fatto è che sti ragazzi hanno subito una sospensione a 30 giorni, quindi la più alta che si può avere, credo.
1: Che significa, automaticamente la bocciatura.
0: Esatto.
2: Ho scoperto che si possono avere anche più alte per una scuola che ho presente, dove si danno sospensioni anche di 3 mesi.
1: Di 3 mesi?
2: Sì, ma a ripetizione, fra l'altro, di un istituto professionale in Toscana, dove sostanzialmente viene usata questa metodologia per
1: tenere gli studenti lontano dalla scuola,
2: per dire alcune persone smetti di frequentare questa scuola,
0: certo.
2: Ma detto questo, 30 giorni sono tanti.
0: Sì, ma infatti c'è stata proprio questo tipo di dichiarazione: 30 giorni e bocciatura annessa. Quindi comunque, di nuovo, se ne potrebbe discutere del valore educativo di questo. Comunque io penso che se ne potrebbe discutere quando conosci bene veramente la situazione, ma una posizione è stata presa da parte della scuola, però al signore lì presente non sta bene, perché lui vorrebbe un rincaro della dose, vorrebbe che questa cosa finisse nel penale, e quindi su questo non so se...
2: Il problema è proprio questo, cioè non è neanche un rincaro della dose, non ha detto... No, ce ne volevano 60 di giorni di sospensione. Ha detto bisogna passare all'autorità giudiziaria. Questi, io non so perché questi due docenti hanno deciso di non denunciare, perché non li conosco, non ci ho parlato, però mi farei molto scrupolo anch'io a denunciare uno studente o una studente, perché credo che il ruolo della scuola non sia quello di adire all'autorità giudiziaria, ma sia quello di spiegare ai ragazzi e alle ragazze se hanno dei comportamenti che riteniamo scorretti, perché sono scorretti.
1: Sì, tra l'altro credo che il docente in questione abbia fatto una dichiarazione in questo senso, cioè ha detto questi sono reati che si perseguono a querela di parte, per cui voi ci mettete nelle condizioni di dover denunciare e ci chiedete di denunciare, ma se voi ritenete che sia un reato, beh, fatelo procedere d'ufficio, perché dovete chiedere a noi e dovete, diciamo, in qualche modo metterci mediaticamente in evidenza per chiederci di denunciare. E questo, diciamo, al di là dell'opportunità o meno di procedere nei confronti di un ragazzo o di una ragazza, mi sembra un ragionamento formalmente anche condivisibile, insomma.
0: Eh sì, esattamente. Io l'ultima cosa che vi posso dire è sempre citare Valditara, sempre in questa intervista. Lui dice: il problema non è se vai in ospedale, di quanto ti fanno male, ma di rispetto verso i docenti, verso ogni persona, di rifiuto della violenza per risolvere le controversie. Ci vuole un messaggio educativo forte. Non si accetta il linguaggio della prepotenza, l'autorità va rispettata. Disse forse uno dei più prepotenti all'interno della
1: sì,
0: scuola.
1: Sì, infatti, perché è curioso che chi pensa sostanzialmente alla mannaia giudiziaria parli della mannaia giudiziaria come di un rifiuto alla violenza per risolvere le controversie all'interno della scuola, che è il contesto educativo per eccellenza. Sinceramente questo mi sembra
2: comunque
1: strano.
2: A me sembra che ogni volta che a scuola, e purtroppo succede molto spesso oramai, si chiama la polizia, i carabinieri, si ricorre all'autorità giudiziaria, sia sostanzialmente una sconfitta alla scuola, perché quando si passa dal piano educativo al piano repressivo attraverso l'autorità giudiziaria, vuol dire che non sei riuscito a fare quel lavoro che cercavi di fare.
1: Senti, questo è quello che eravamo stati abituati a pensare, quello, diciamo, rispetto a cui ci siamo orientati nella nostra formazione, però evidentemente quello che ci ha letto il nostro collega redattore, compagno redattore, il fatto che quell'atteggiamento è una banalizzazione rispetto a un atteggiamento educativo, perché questo ha dichiarato Valditara, ed è un accettare il linguaggio degli studenti e della violenza, sembra essere diventato un altro canone, e è un canone spaventoso.
0: Sì, sì, sì, io su questo non ho altro da aggiungere. Se volete però vi posso citare un'altra notizia, che è così, un'altra notizia edificante con cui probabilmente andremo a chiudere.
1: Ne ho un po' paura, visto la carrellata di oggi.
0: Sì, e questa notizia...
2: Guarda, me ne preparo una edificante davvero, almeno poi ci riprendiamo. Te intanto vai con quella.
0: Ah, bene, bene, bene, grazie. Allora, io in questo caso vi parlo di Leonardo, stiamo sempre parlando...
1: Vabbè, però
0: lo so, che vedo di... Questa è sempre l'ora di buco, una trasmissione in cui parliamo di scuola e parliamo di...
2: E quindi
0: Leonardo.
2: Parliamo di armi.
0: Quindi parliamo
1: certo.
0: Di armi. Però,
1: per non parlare di violenza, parliamo di armi.
0: Qui parliamo di Leonardo ETS, acronimo che non so per che cosa sta. Però diciamo che ha fatto questa Leonardo ETS, stiamo sempre parlando dell'azienda Leonardo, solo in quest'altra forma, con quest'altra sigla, assieme a UB Scuola, cioè diciamo la piattaforma per la didattica delle case editrici che comprendono,
2: te lo posso
0: gruppo...
2: dire cos'è Leonardo ETS.
0: Grazie.
2: Leonardo ETS è la fondazione dell'omonimo gruppo industriale Leonardo SPA, nato per promuovere la cultura scientifica, tecnologica e industriale.
0: Va bene, ok, quindi ok, grazie.
1: Già questo, vabbè.
0: Sì, sì, sì, infatti poi ci arriveremo, perché c'è pure un virgolettato. Vabbè, insomma, che ha fatto questo Leonardo ETS? Dicevo, insieme a UB Scuola, che sarebbe appunto questa piattaforma per la didattica delle case editrici, e comprende Mondadori, Mondadori Education, Rizzoli Education, Di Scuola, che sinceramente non conosco, hanno siglato l'avvio di una collaborazione stabile nell'intento di, questo appunto tra virgolette e te lo cedo, stimolare negli studenti curiosità e sviluppare competenze fondamentali per affrontare le sfide del futuro. Questo progetto in che cosa consiste? In due serie di 30 video lezioni che sono online, tutte quante, e sono dedicate a tutti gli ordini di scuola. Non è come la educazione sessoaffettiva, che c'è una discriminazione qui tutte proprio, se c'hai 5 anni o ce n'hai 18, ce frega niente, tutte queste video lezioni te le esorbisci, e sono delle video lezioni tenute da esponenti di Leonardo, quindi diciamo figure che fanno parte di questa fondazione e comunque dell'azienda Leonardo S.P.A. E quindi niente, che vi devo dire, questi signori stanno piano piano, abbastanza in maniera accelerata, entrando anche direttamente nella scuola pubblica, cioè nel
1: sì
0: senso...
1: Sono come due piatti di una bilancia, da una parte c'è l'educazione sessuaffettiva che scende, ma dall'altra parte sale, e sale molto velocemente l'educazione veramente questa volta alla violenza e l'educazione all'uso delle armi attraverso l'ingresso a pieno titolo, per esempio, di Leonardo S.P.A. nel mondo della scuola. Ricordiamo questo intervento che, di cui ci racconti tu come ennesima perla della giornata di oggi, è diciamo spaventoso, però a Roma abbiamo il liceo di Leonardo, che è un liceo quadriennale e che in qualche modo millanta proprio...
2: Si chiama Matteucci?
1: Mi ha Matteucci, sì, in questo momento non ne ho la certezza, ma mi sembra Matteucci. Sì. Perché... No, e diciamo il cavallo di battaglia è stato appunto il fatto che la formazione che offriva questa scuola fosse all'avanguardia proprio nelle discipline STEM di cui c'è tanto bisogno, e ovviamente un percorso quadriennale che ti prepara a futuri luminosi scenari.
2: Vabbè, vi diamo una notizia che almeno non è drammatica, diciamo.
1: Almeno ti ringrazio, perché
2: questo fine settimana, dal 12 al 14 di giugno, ci sarà l'AC Meeting 2016. Trovate una corrispondenza proprio di stamattina che vi spiega cos'è l'AC Meeting. Questa è la ventesima o qualcosa del genere edizione. Quest'anno è al CSA Next Emerson di Firenze, e un programma come sempre molto interessante. Non c'entrerò, nel senso che potete ascoltare la corrispondenza di questa mattina, ma tra le varie opportunità per chi fosse a Firenze, fosse nei pressi o magari ci volesse andare, sabato pomeriggio alle 15 kit di autodifesa dai pappagalli stocastici nelle scuole. I pappagalli stocastici stanno invadendo le scuole italiane. Ovviamente si sta parlando di intelligenza artificiale. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha emanato le sue linee guida per l'introduzione di un'intelligenza artificiale antropocentrica, sicura, affidabile, etica, responsabile. È un virgolettato con un SIC dopo. Così anche tra insegnanti e studenti si diffonde e cresce la paura di perdersi qualcosa, tra docenti per non apparire retrogradi e non permettere a studenti di prepararsi al lavoro, e tra studenti per non rischiare di essere esclusi. Questa è una citazione. Con l'illusione di semplificare il lavoro dei docenti e migliorare l'apprendimento degli studenti, le scuole stanno già adottando l'uso di strumenti di intelligenza artificiale proprietari e promuovendo una formazione tecnoentusiasta. Oltre a evidenziare come l'adesione acritica alle agende commerciali delle grandi aziende tecnologiche, come per esempio è successo con le risorse PNRR, possa produrre ulteriori danni poi difficilmente reparabili, proviamo insieme a dotarci di qualche strumento, il kit di autodifesa appunto, per evitare di subire passivamente tutto questo e affrontare con più consapevolezza questa ulteriore pressione. E quindi oltre a tutto il resto, all'AC Meeting di quest'anno c'è questo laboratorio sabato 13 che mi sembra parecchio interessante. Torneremo a parlarne, ma intanto ve lo volevamo segnalare come opportunità.
1: Come unica nota positiva della giornata.
0: Se uno non ci avesse niente da fare sabato 13, abbiamo detto, c'è una quantità di roba sabato 13 che probabilmente, non lo so, manca a Manhattan a mezzogiorno.
2: Noi andiamo alla manifestazione antifascista. Poi vedremo, ecco.
0: Anche per motivi logistici, diciamo, cioè un po' lontano.
2: È un po' lontano, però appunto le persone si muovono, sì, esatto. E non solo, ma questa trasmissione può essere ascoltata in streaming anche da Firenze, ma soprattutto può essere ascoltata da Radio Wombat, perché Radio Wombat, salutiamo i compagni e le compagne, ci mandano in replica il giovedì.
0: Esattamente, un saluto a tutte le regioni che ci ascoltano, direi a questo punto.
2: Tutte le regioni.
1: Una cosa tipo Giochi senza frontiere.
2: Umane e non umane, come dire, terrestri e non terrestri.
0: Esatto.
2: E
0: mille,
2: no,
0: mila.
2: Mille mila. C'è un altro appuntamento che vi volevo dire sabato, dopo che siamo stati
1: dopo la manifestazione.
2: Dopo la manifestazione, sì. C'è anche, ci sono tante cose, ma io voglio segnalarvi questa. A Strike si festeggia l'apertura di una stanza per asterisco sportello autogestito di mutuo aiuto di dissidente per persone trans, non binarie e questioning, che mi sembra, come dire, l'altra faccia del consenso,
1: sì,
2: informato. Dalle 18:30 una cena benefit vegana, tutto questo a Strike in via Umberto Partini 21.
0: Anche qui tocca chiedere permesso. E va bene, che dite ragazzi?
1: E niente, sono le 17:44 e 53, quindi quasi le 17:45.
0: Vogliamo tergiversare nel 45.
1: Ma guarda, adesso
2: è scoccato.
1: È 45 in questo secondo, è martedì 9 giugno, primo giorno effettivo di vacanze, e con questo forse possiamo dare appuntamento a chi ci ascolta a martedì prossimo.
0: Vi saluto e vi ringrazio.
2: Che è il 16, ma intanto vi rimandiamo una canzone e un paio di spottini per ricordarvi anche cosa fare domenica.

compliant. Count steps, compliant. Stove off, compliant.

0: Non ceneresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli scontri a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete.
3: Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
4: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
5: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.

0: buona questa Skype Cola. Buone queste mail commerciali. Mo mi mangio tutto il pacchetto.
1: Ho trovato la sorpresina col microfono commestibile.
2: Io ci ho trovato una microspia gommosa col GPS.
3: Ma fammi leggere un po' gli ingredienti.
4: Controllo E132. Spione di Gommasio.
0: Conservante dei log. Stabilità commerciale.
2: Succo di delega.
5: Stanco del solito fast food? Serviti un bel piatto di autogestione con la ricetta originale della nonna. Un tegame di consapevolezza, un pizzico di cifratura, paranoia aiosa.
6: Non delegare l'utilizzo della rete a multinazionali e corporation. Utilizza servizi autogestiti.
7: Bevi, non fatte beve.

compliant. Count steps compliant. Stove off compliant.

0: Gattabuia.
1: Raccolta di contenuti anticarcerari.
0: A cura di Radio Wombat, 13:59 AM nell'area fiorentina. Radiowombat.net.

0: Come preannunciato, apriamo questa puntata tornando a parlare dell'operazione City, del processo per i fatti del 4 marzo 2023, del corteo nazionale convocato a Torino mentre si stava consumando la condanna a morte di Alfredo Cospito in 41 bis, un tema che abbiamo affrontato in più occasioni, sia in quel periodo sia successivamente analizzare appunto i meccanismi all'opera mentre Alfredo era in sciopero della fame, tra quelli di sminuire se non addirittura ridicolizzare un compagno anarchico che stava lottando con il suo corpo e la sua vita contro il 41 bis e l'ergastolo ostativo. Oggi ci concentreremo di più sul processo, vista anche la prospettiva di una compagna che andremo ad ascoltare oggi da persona imputata, una prospettiva dalla quale ha potuto osservare concretamente gli eventi anche che hanno attraversato questo processo. Ciao!
1: Ciao, mi sentite?
0: Ti sentiamo benissimo, ciao cara!
1: Bene, ciao!
0: Allora, ti proporrei di partire dalla dimensione politica di questo processo, da uno sguardo politico, insomma, come tutti i fatti del 4 marzo siano da un lato stati affrontati in termini militari, anche per promuovere poi un reato di guerra come devastazione e saccheggio, ma più in generale ti chiederei come ti sembra che l'operazione City si inserisca anche nel laboratorio Torino, in questo grande laboratorio repressivo che è il quadrante torinese.
1: Beh, allora magari per gli ascoltatori poi fermami in caso se dico cose banali, ma giusto per fare un recap che magari è già fatto per gli ascoltatori, la costruzione della procura, che ormai risale al 2024, era stata presentata come appunto che gli indagati, che in realtà sono molto più dei 18 andati in sentenza di primo grado adesso, perché a novembre parte il secondo troncone, come gli indagati in questione avessero contribuito, secondo la procura, a costruire questo apparato che è stato definito come paramilitare e che serviva a difendere il corteo ai fini della devastazione messa in atto da ignoti. Quindi tutti gli imputati, che siano del primo o del secondo troncone, sono tutti in concorso con ignoti, i quali sarebbero i supposti diciamo responsabili secondo la procura della supposta devastazione. Per descrivere questo apparato militare, in realtà la procura ha portato in aula semplicemente degli strumenti che sono in qualche modo patrimonio della difesa di qualsiasi corteo da molto tempo, dallo striscione rinforzato che è stato nominato dal PM in fase di requisitoria come l'arma del delitto, quindi diciamo questo è un po' il tono della narrazione da parte della procura, dai fumogeni ai tamburelli che dovevano in teoria dare il ritmo al megafono che come dire, in qualche modo alzava gli animi a caschi, bastoni, insomma travisamenti di testa di coda, insomma radioline, tutti strumenti che fanno parte da sempre della difesa di qualunque corteo. In tutto questo le persone che sono andate a processo, quindi tutti gli imputati, sono in realtà tutte persone che erano a volto scoperto e che sono state considerate responsabili di questa organizzazione paramilitare. E vabbè, a parte il fatto che è grottesco ovviamente la ricostruzione, però in qualche modo ha anche tenuto in primo grado, quindi su questo vale la pena fare delle valutazioni che non hanno solo a che fare con diciamo il grottesco che c'è dietro alle ricostruzioni raffazzonate della procura, e sicuramente il farne delle valutazioni ha a che fare con le sperimentazioni della repressione, come dicevi tu. Io personalmente credo che Torino si stia un po' facendo, diciamo, si stia un po' portando avanti per sperimentare questa ricostruzione, uso di devastazione e saccheggio, o comunque di ricostruzione delle responsabilità all'interno dei cortei, responsabilità ovviamente penali, con questo l'utilizzo sconsiderato del concorso con ignoti, no? E quindi che in qualche modo si stia anticipando a Torino quello che si voglia poi utilizzare in altri contesti repressivi. Non è a caso che dall'inizio delle cautelari per devastazione e saccheggio di questa operazione che si chiama City, l'inizio delle cautelari sale ad aprile 2024, da allora sono stati aperti altri due procedimenti per devastazione e saccheggio all'interno di contesti di cortei, manifestazioni di area anarchica. Uno è a Genova e l'altro è a Catania barra Palermo, che è chiamata l'operazione Ipogeo. Per quanto reggano o non reggano poi davanti ai giudici queste rappresentazioni della procura, secondo me comunque vale la pena sottolineare che appena è partita la fase cautelare dell'operazione City a Torino, da lì in qualche modo si è aperta le porte a una serie di altre operazioni di questo tipo, e quindi sicuramente la sperimentazione del concorso in vasta scala rispetto a devastazione e saccheggio. E c'è effettivamente da dire che nonostante la devastazione sia caduta durante la sentenza del 16 aprile e sia stata riqualificata in danneggiamento pluriaggravato e imbrattamento, c'è da dire che tutta l'impalcatura del concorso con ignoti ha tenuto davanti appunto al giudizio di primo grado, tanto sì che non c'è stato nessun assolto. Giusto per dirlo, per gli ascoltatori, le pene che sono state inflitte in primo grado vanno dai 18 mesi ai 5 anni e 6, con in aggiunta la pena aggiunta di 5 anni di interdizione dai pubblici uffici, in base a quelle che sono state riconosciute come le responsabilità individuali. Se da un lato ovviamente per il mondo è importante che sia caduta devastazione e saccheggio, che appunto, vabbè, credo che sia stato ricordato più volte a questi microfoni, è un reato che ha delle pene veramente alte per quanto riguarda i cortei, cioè da un minimo di 8 anni a un massimo di 15. Dall'altro lato non si può che constatare che sono stati dati le pene massime per alcuni di noi imputati, che sono circa 6 imputati, per reati in realtà di calibro molto inferiore. Quindi stiamo parlando di danneggiamento pluriaggravato, imbrattamento e violenza pubblica ufficiale, tutto sempre in concorso. Diciamo che la rappresentazione concorsuale ha tenuto, e questo è sicuramente il lato un po' più preoccupante di questa sentenza, perché credo si possa dire, seppur il concorso sia varie volte stato sperimentato nei cortei dei compagni, che sia la prima volta in cui tutti sono assolutamente giudicati solo per il concorso con ignoti. E quindi da questo punto di vista ovviamente la procura, ma anche il tribunale stesso di Torino, inizia a aprire le strade a vedere insomma poi fa scuola, come dicevi tu, rispetto a questo uso molto alto del concorso. Certo. Tanto che nonostante le previsioni non c'è stato nessun assolto, anche in posizioni estremamente blande da un punto di vista accusatorio, cioè sono compagni che sono stati condannati per aver acceso un fumogeno, condannati non in modo leggero, condannati a per esempio 2 anni di reclusione per aver di fatto acceso un fumogeno, perché si sosteneva che quel fumogeno fosse stato acceso in concomitanza di uno dei danneggiamenti, e che quindi servisse a coprire l'azione di chi danneggiava, quindi diciamo abbastanza speculativo, e comunque tutto questo ha tenuto di fronte appunto al giudizio di primo grado.
0: Beh, è molto interessante quanto dicevi. Da un lato appunto a tutti questi fenomeni si accoppia la depoliticizzazione degli eventi per appiattirli su un piano meccanico militare, concorsuale, poi concorso con ignoti, e questo diciamo strumento interpretativo che mi sembra dialoghi abbastanza bene anche con i dispositivi contenuti nei vari decreti sicurezza, le varie misure di compressione della possibilità di manifestare, per esempio attraverso l'introduzione della cauzione e via dicendo, ma allo stesso tempo questa inchiesta specifica denota un profilo politico secondo me interessante, nel senso che ci sono gli alti gradi della procura di Torino che evidentemente hanno investito parecchio, erano presenti all'udienza in cui è stata appunto emanata la sentenza, sintomo insomma appunto della dimensione politica dell'architettura della repressione all'interno del laboratorio Torino. E tra l'altro appunto se andiamo a osservare figure specifiche come Paolo Scafi, il PM che ha guidato questa inchiesta, è una figura cruciale all'interno della direzione distrettuale antimafia della procura, che si occupa proprio appunto di repressione di determinati segmenti di conflittualità torinese. Ricordiamo la DDA, la direzione distrettuale antimafia, è sostanzialmente l'emanazione locale della DNA, della direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, per cui vediamo una regia politico-repressiva che tra l'altro nello specifico compone una traiettoria di continuità tra l'operazione Scriptamanent, Alfredo in 41 bis e infine il corteo del 4 marzo. Quindi cerchiamo anche di unire i puntini e abbiamo visto appunto, come dicevi, queste richieste pesantissime da parte del PM, poi ridimensionate anche vista appunto la caduta il fatto che non sia riuscito a reggere l'ipotesi di reato di devastazione e saccheggio. Ecco, ti chiederei come è andato secondo te, come è andato secondo voi questo processo?
1: Allora, magari faccio un breve accenno a quello che dicevi prima, nel senso che sicuramente è stato completamente depoliticizzato il discorso della difesa, nel senso che è stato fatto cioè anche da parte diciamo della giuria è stato fatto in modo che tutto quello che contenesse una contestualizzazione politica di quei mesi di lotta al fianco di Alfredo e effettivamente del fatto che fuori dalle carceri si è potuto lottare contro il 41 bis e contro l'ergastolo proprio perché un compagno stava mettendo in vita cioè a rischio la propria vita contro questi dispositivi di tortura è stato completamente escluso dalla possibilità da parte dei giudici di discuterne, tanto per fare un esempio che si era chiesto Alfredo Cospito come testimone della difesa ed è stato direi ovviamente ma in realtà in altri procedimenti su quei mesi non è andata così, è stato per esempio escluso, quindi tutto quello che aveva a che fare con la contestualizzazione politica di quel periodo da parte della difesa è stato completamente escluso, invece proprio in aula di sentenza si è sentito invece tutto quello che ha a che fare con la politicizzazione da parte dell'accusa di questa sentenza, tanto più che come accennavi, ma vale la pena forse spiegarlo un po' meglio, in sede di sentenza l'aula era piena non solo di sbirre di ogni calibro, dalla Dios ai carabinieri, ma anche del PM, del sottoprocuratore al terrorismo e all'eversione e anche del procuratore capo di Torino. Quindi insomma si sentiva ben presente l'area politica, diciamo l'interesse politico attorno a questo. Per quanto riguarda gli imputati, mi sentirei di dire che ovviamente riqualificando il reato diciamo che è stata una sentenza tecnica a mio avviso, poi ecco non mi sento di dare il parere di tutti gli imputati e le imputate, però a mio avviso è stata una sentenza tecnica, chiaramente la devastazione e saccheggio non teneva, ci sono motivi per cui questo reato non poteva tenere in quel contesto lì, perché i danni insomma non teneva rispetto a come è stato formulato e quindi è stato riqualificato in danneggiamento plurimo e in imbrattamento ma in merito a, quella, a quei reati sono state date le pene massime. Quindi ecco, da un lato bene che la devastazione non passi per qualunque cosa succeda, che passi sempre meno, perché comunque ha dei minimi e dei massimi altissimi. Dopodiché, come accennavi tu prima, effettivamente gli ultimi decreti comunque danno la possibilità di punire i contesti di piazza con pene altissime anche senza usare dei articoli come il 419, appunto il devastazione e saccheggio roboanti e comunque in qualche modo famosi per la loro incostituzionalità, per il fatto che solo l'Italia li usa, via dicendo, e quindi per i reati di stampo minore sono state date in molti casi le pene massime, quindi questo e ha tenuto il concorso, che comunque è una cosa abbastanza grave da un punto di vista di da un punto di vista effettivamente di un precedente. Poi è pur sempre la sentenza di primo grado, quindi c'è da vedere che cosa succederà nei prossimi gradi di giudizio. Quindi dopodiché le richieste erano veramente altissime, sì, proprio perché veniva usato il concorso in devastazione, c'era da compagni a cui avevano chiesto più di 12 anni di galera, a chi avevano chiesto più di 9 anni di galera, e quindi sono state molto ridimensionate, e diciamo sia a chi avevano chiesto più di 12 anni che più di 9 anni sono arrivati a 5 anni e mezzo più o meno di richiesta di carcerazione, quindi sono molto state ridimensionate. Ovviamente, visto che si prevede che sia la difesa che l'accusa faranno ricorso in secondo grado, per via del fatto che è caduta la devastazione, bisognerà insomma vedere che cosa succederà a quel grado di giudizio.
0: Sì, insomma, riprendendo anche un po' da un dato che non è irrilevante, l'entità appunto delle sanzioni che si cerca di utilizzare per impedire sostanzialmente, cancellare uno strumento come quello dei cortei che si autodifendono, dei cortei che attaccano anche. Ti proporrei una domanda forse un po' complessa, più che domanda forse delle riflessioni aperte, sicuramente più comode da fare per me da non imputato, ecco, ma credo in generale sia importante aprire ad alcune riflessioni, da un lato sulla necessità di mantenere vive pratiche conflittuali che si pongano l'obiettivo di interferire concretamente con per esempio la rigidità delle relazioni di forza che caratterizzano il presente. Penso appunto a pratiche conflittuali che non siano ricondotte a una dimensione meramente simbolica. Se ci si deve confrontare con situazioni critiche, pensiamo appunto alla condanna a morte di un compagno come in quell'occasione, ma pensiamo alla guerra, pensiamo alla chiusura di spazi di movimento, all'introduzione di leggi ultrareazionarie, via dicendo. Ecco, diciamo che progressivamente possiamo ipotizzare concretamente diversi scenari in cui si renda necessario, è importante e urgente sapere dare delle risposte non semplicemente simboliche. Dall'altro credo sia altrettanto importante, proprio per mantenere vive determinate pratiche, non ridurle a una dimensione prevedibilmente, da un lato autolesiva, cioè a una dimensione per esempio di manipolabilità da parte della gestione della piazza operata dalle forze dell'ordine, di anche solo potenziale inefficacia rispetto o addirittura nocività rispetto agli obiettivi che si prefigge un determinato corteo, e una riflessione anche più estesa rispetto a di quali pratiche conflittuali dotarsi in un momento urgente, ma allo stesso tempo un momento, cioè pratiche che siano aggiornate alla materialità del presente, alla sua composizione sociale. Penso anche semplicemente alle vulnerabilità che possono essere presenti all'interno dei contesti conflittuali, per esempio tutte quelle le persone della deportation class, le persone deportabili all'interno di queste mobilitazioni, la capacità di confrontarsi poi con la mostrificazione mediatica e via dicendo. So che è una domanda molto complessa, ma secondo me è anche importante aprire queste riflessioni.
1: Sì, ovviamente appunto come dicevi è una questione molto complessa, poi appunto io credo che rispetto a quel corteo fosse necessario che poi, che il corteo fosse stato fatto o no, la Procura di Torino aveva identificato in base a i mesi di mobilitazione e anche in base a diciamo le proprie valutazioni dei compagni e delle compagne che volevano punire per tutta la mobilitazione, non solo come torinese, volevano fare un processo politico particolarmente scandaloso, permettimi il termine, e quindi credo che comunque quel corteo in qualche modo è stata per loro la possibilità di attaccare direttamente alcuni compagni e alcune compagne e cercare di portarli a una sentenza gravosa. Quindi credo che chi è imputato è imputata del corteo del 4 marzo e in qualche modo paga, tra virgolette, perché ovviamente credo che tutti e tutte siano insomma tranquilli all'interno di quel contesto accusatorio, però in qualche modo paga i mesi di mobilitazione e non quella piazza lì. Quindi credo che ci sia una relazione non proprio diretta tra l'impianto accusatorio, gli imputati e le imputate che sono state scelte e la mobilitazione tutta, che comunque ricordiamo, per quanto sia lontano un po' nel tempo adesso e per quanto nel frattempo siano successe tantissime cose e tantissimi motivi per scendere in piazza, penso che ci ricordiamo insomma il fermento che c'era in strada e anche la capacità non solo di Aria di parlare e di mettere a critica il 41 bis e di scendere in strada al fianco di Alfredo. Quindi credo che in parte stia diventando un processo come dire esemplare per punire il famoso monito ai liberi in qualche modo. Quindi credo che sul 4 marzo si possa parlare di questo. L'unica cosa che mi sento di dire a favore di quel corteo è che comunque sono stati effettivamente portati a processo solo le persone a volte scoperto, che questo non vuol dire che vada bene in qualche modo o che ci sia una legittimazione del capo espiatorio, ma non penso che questo abbia a che fare assolutamente con la piazza, ma abbia a che fare con la scelta ben precisa da parte di Digos e della procura di scegliere alcuni individui che fossero a casa o in piazza a volte scoperto per portarli all'interno di questo processo, e che invece la Digos di Torino, per quanto si riempia la bocca di essere molto capace di identificare attraverso i video alcune persone, effettivamente non l'ha fatto e non è riuscita a farlo. Questo solo per diciamo prendere un punto fermo su quello che è successo il 4 marzo, ma non vorrei neanche essere autoreferenziale in quanto imputata del 4 marzo e parlare solo di quel corteo, perché dal 2023 a oggi ci sono stati tantissimi cortei, come dici tu, effettivamente ci sono state delle persone che sono state prese durante situazioni conflittuali di cortei e per esempio deportate direttamente proprio perché hanno sentito importante scendere in piazza, per esempio al fianco del popolo palestinese, ma non avevano i documenti europei o il permesso di soggiorno in tasca e sono state, ne sappiamo di storie così, direttamente prese durante degli scontri e deportate immediatamente, oppure sono state instillate una serie di cautelari a goccia, diciamo, per cui alcuni sono finiti in comunità, nei carceri, per esempio il Ferrante a Porti, in modo molto poco mediatizzato e quindi anche poco in cui la solidarietà arriva a raggiungerli, probabilmente molto meno che se fossero compagni conosciuti, no? E quindi sicuramente sono dubbi su cui farsi delle domande e problematizzare. Penso che questi anni hanno anche dimostrato in qualche modo che scendere in piazza è importante, anche perché se no non sarebbero scese in piazza in questi anni così tante persone e con così tanta costanza, penso solo all'ultimo periodo. Ovviamente quello che io ritengo che le persone che scendono in piazza bisognerebbe cercare di raggiungere il più possibile per aiutarli a comprendere i rischi della piazza, i rischi di trovarsi sotto le telecamere cittadine, sotto le telecamere della polizia, trovarsi assediati dalla polizia, riempiti di lacrimogeni, quindi incapaci di scappare davanti a quella violenza e poi incappare in una serie di conseguenze repressive che magari non erano state assolutamente previste, ma non dico solo previste, ma anche solo immaginate, no? Quindi di fare in qualche modo un tentativo di informazione su che cosa vuol dire scendere in piazza e senza terrorizzare, su che cosa vuol dire confrontarsi con dei livelli di repressione molto alta da parte di chi, sia che sia nel banco dei tribunali, all'interno dei tribunali, sia che sia all'interno della questura o all'interno dei corpi di polizia, vorrebbe che i cortei non ci fossero, no? E quindi usa tutte le armi a loro disposizione per terrorizzare su vasta scala e quindi prendere campioni, non so come dire, di imputati, imputabili tra le varie compagini di movimento e anche tra le varie composizioni della società e terrorizzarli con lunghe misure cautelari piuttosto che con la paura di un terrore, di una pena molto severa. Per quanto riguarda un esempio che può essere quello del nostro processo, quello del 4 marzo, di cui appunto sul quale ho riflettuto e sul quale abbiamo riflettuto anche con vari altri imputati, noi abbiamo avuto delle cautelari leggere, tra virgolette, che però possono essere anche afflittive per molte persone, quindi vale la pena non sminuire quanto possano essere afflittive, e le abbiamo avute molto lunghe. Chi di noi le ha avute più lunghe, le ha avute per 21 mesi, che comunque sono quasi 2 anni, effettivamente sono una limitazione della libertà, e poi lo spauracchio di devastazione e saccheggio, quindi l'immagine di una possibilità di pena che va dagli 8 ai 15 anni, e il fatto che tutti gli imputati abbiano scelto di andare in dibattimento, quindi di scendere al rito ordinario e di non farsi terrorizzare dal reato e di rimanere compatti davanti al reato e non scegliere il rito abbreviato, che è una cosa che molto spesso gli imputati della devastazione e saccheggio fanno, è secondo me stata una cosa di grande valore e una capacità comunque in quel piccolo di resistere alla paura della repressione, no? Poi non so se vale la pena fare un piccolo inciso sulle differenze di pene tra l'abbreviato e il rito ordinario, però effettivamente nel rito ordinario si può portare a dibattimento proprio quello che è effettivamente la richiesta di reato, e così alla fine è stato che sicuramente anche per questo, oltre che per la qualità dei nostri avvocati, comunque il reato è caduto.
0: Sì, anche poi per il fatto di evitare una, diciamo, smagliatura all'interno del corpo delle persone imputate, cioè, mi ricordo per esempio il 15 ottobre a Roma, in passato, altre occasioni in cui si era

0: genocidio a Gaza è qualcosa che poi risuona all'interno dei diversi apparati di potere, perché insomma il concetto di proporzionalità svanito sia in ambito militare sia in ambito repressivo. Diciamo che è molto interessante anche quanto citavi rispetto alle reti di solidarietà, e aggiungerei anche agli strumenti di demostrificazione, visto che oltre alle questure, alle procure, c'è anche un apparato mediatico sostanzialmente arruolato. E quindi sostanzialmente cercare di ricostruire, se non anche un margine di consenso di fronte a determinate pratiche, anche semplicemente di riconoscimento delle sue funzioni storiche e politiche, ma sono processi complessi e non era sicuramente semplice riuscire a trovare delle soluzioni all'interno di un contesto di dialogo di questo genere. La rilevanza di aprire però ecco una riflessione condivisa e corale può essere importante.
1: Sì, io l'unica cosa che mi sento di dire dopo questi due anni di primo grado è che effettivamente tenersi uniti e cercare di avere forme di solidarietà che sono ben, cioè che sono chiare a chi sta vivendo la repressione, e dalla solidarietà partire per un discorso condiviso è effettivamente una risposta possibile che tiene uniti e che nell'essere uniti effettivamente fa fronte in qualche modo alla repressione. Questa è una cosa che mi sentirei di dire. Chiaramente poi stanno, cioè abbiamo visto con i cortei per la Palestina che stanno cercando di reprimere in modo, come dire, minuzioso pezzi di popolazione differenti, e quindi cercando appunto di raggiungere l'obiettivo di dividere, no? Il più possibile. Però mi sentirei di dire che quello è uno strumento che abbiamo ancora a nostra disposizione per far fronte alla repressione, che come dici tu cioè è supportata dai media e dall'altro lato è comunque ormai a dei livelli molto pervasivi, soprattutto a Torino, che si sperimenta sempre di più, ecco.
0: Un gran bel laboratorio ci tocca. Io ti ringrazio davvero, grazie mille per la tua chiarezza, per esserti addentrata anche in terreni complessi come sempre. Un grande abbraccio a te e a tutte le persone imputate. Ciao.
1: Grazie, ciao.

E buonasera a tutte e tutti, ben ritrovati in una nuova puntata dell'Uro dei Balcani qui su Radio Wombat 13.59, onde medie, anzi onde mediocri. Continuiamo ad andare avanti con l'Uro dei Balcani, ve lo giuro, sarò sempre più frequente nelle darvi le notizie che trovo a giro. Riprendiamo, cerchiamo di riprendere i discorsi lasciati a metà l'ultima volta e parliamo di Turchia, parliamo di Albania, parliamo di Romania chiaramente, le elezioni appena avvenute, la Serbia e la Slovenia, insomma qualche notiziola qua dagli nostri amici balcanici. Rimanete qui con noi su Radio Wombat all'Uro dei Balcani, io sono il buon Tuco con un po' di notizie dai nostri vicini balcanici, quindi rimanete con noi, pezzo di apertura e partiamo a bomba.

Eccoci qua, questo è l'Urlo dei Balcani. Per chi si fosse appena collegato o collegata, parliamo di notizie di vicini balcanici, in realtà poi di geopolitica in generale, però boh, insomma, faremo un attimo a vedere. Stavo pensando appunto di fare questi speciali Hubble, dal titolo Hubble, per parlare in particolar modo del riarmo e di tutto quello che è legato, che tanto non è una notizia, una roba e finisce ora, domani è finita, no? Anzi, sarà una cosa che ci portiamo dietro per i prossimi decenni, sicuramente, a meno che non scoppi tutto prima, e questo avvicina allo scoppio, vabbè, insomma, visioni fosche. Ma no, al di là di quello invece c'è tanta anche positività, però c'è da parlare di quello che succede. In tutto ciò io spero che mi stiate sentendo bene, mi sembra la traccia audio sia buona, però in cuffia non mi sento granché, quindi se non è venuta perfetto l'audio scrivetemi a postawombat@insiberia.net. Giuro che leggerò e risponderò a tono. Se avete consigli, critiche o qualcosa di cui che volete approfondire, lo approfondirò per voi molto, molto volentieri. Comunque, detto ciò, partiamo con le notizie vivide di questa puntata, ma partiamo come sempre dall'Europa, perché noi siamo eurocentrici, anche se vorremmo essere balcanocentrici. No, partiamo dalle notizie di Europa e allargamento Europa, perché c'entra con tutto quello che avviene nei Balcani, perché insomma, fra spinte di entrare quantomeno in Europa, più che nella NATO ormai, che sembra essere un qualcosa di un po' traballante, e poi chiaramente tirati come la copertina della trasmissione, no? Che ci sono una vignetta presa dalla Prima Guerra Mondiale, dove vengono presi a tira e molla qua e là, si tira. Ecco, gli Balcani in questo momento tornano ad essere un po' tira e molla qua e là, sotto le sfere di influenza varie, con appunto controlli diretti e meno diretti. Comunque, partiamo e volevo parlarvi di questo, perché gli stati e le regioni europee stanno facendo una certa fatica nell'utilizzare i 526 miliardi messi a loro disposizione nella politica di coesione, quella del pacchetto 2021-2027. Che è una sfida dal carattere tecnico, ma anche un forte valore politico. Stanno tutti procedendo a rilento nell'impegnare e spendere gli abbondanti fondi messi a disposizione della politica di coesione, appunto del pacchetto 2021-2027 dell'Unione Europea. Se è vero che, come ricordato recentemente dal commissario europeo per la coesione, che è Raffaele Fitto, solitamente si registra un'accelerazione nel secondo periodo rispetto alla fase iniziale, il confronto con il settennio precedente è piuttosto impietoso, dice solitamente Fitto, ci dice le spese poi insomma, nel secondo semestre. Che semestre? Qui si parla di anni, insomma, nella parte finale, quindi 2025, quindi nei prossimi 2 anni, probabilmente ci sarà un'accelerazione dell'uso di questi fondi. Arrivati ormai a metà del ciclo corrente, alla fine del 2024 era stato speso il 5,4 dei 526 miliardi che sono stati pianificati in toto, vale a dire meno della metà rispetto allo stesso periodo del 2014-2020, il precedente pacchetto. Quindi alla fine del 2017 era infatti stato speso l'11%, quindi il doppio delle risorse disponibili, e in ogni caso il 51% dei fondi era stato impegnato. Oggi quest'ultimo dato si ferma al 38,5%, in altre parole significa 324 miliardi di euro di bandi ancora da pubblicare e contratti da firmare. In ogni caso non finirà tutto nel 2027, secondo i regolamenti dell'Unione Europea, implementazione e la spesa dei fondi di coesione potranno continuare per almeno un anno all'interno del programma, dei programmi precedentemente approvati. A fronte di paesi come Lussemburgo, una minuscola, e i Paesi Bassi, che sono già stati in grado di impegnare oltre il 70% dei fondi a loro disposizione, a fine 2024 oltre la metà degli stati membri si trovava sotto la media dell'Unione Europea del periodo di programmazione 2014-2020. 13 paesi su 27 si trovano sotto la media del ciclo corrente, inclusa l'Italia, che si trovava al terzultimo posto. Tra i paesi del sud-est Europa che spiccano per la capacità di impegnare fondi di coesione ci sono la Romania
che ha speso il 57,9, la Grecia al 55,6, quest'ultima ha anche già incassato l'11,1 dei 25,7 miliardi a sua disposizione. A fronte di questi due casi positivi vanno segnalati le difficoltà della Croazia, al 33 di risorse impegnate, 3,6 di spesa, la Bulgaria 33,1 impegnati, 3,7 di spesa, ma soprattutto la Slovenia, che dei 4,5 miliardi a sua disposizione ne ha impegnati finora solo 748 milioni, che corrisponde al 16,6%, ed effettivamente spesi 64 milioni, cioè l'1,4%. Tra i programmi della coesione del sud-est Europa, che stanno procedendo più a rilento, si trovano per esempio il programma ambiente della Bulgaria, per il quale l'Unione Europea ha finora versato circa 16 milioni di euro sugli oltre 510 previsti. Il programma inclusione sociale della Romania e il programma della Slovenia contro la povertà materiale. L'Unione Europea ha versato 300.000 euro sui quasi 15 milioni previsti. Spiccano invece in positivo il programma bulgaro alimentazione e sostegno materiale di base e gran parte dei programmi di coesione gestiti da Cipro, dalla Grecia e le sue regioni. Tra i diversi fondi di coesione, quello che nel complesso sta procedendo più a rilento in Italia e nel sud-est Europa è il Fondo Sociale Europeo, per il quale finora è stato speso in proporzione poco più della metà rispetto a quanto è stato speso per il Fondo di Coesione e per il Fondo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Anche una buona parte dei fondi IPA 3, lo strumento di assistenza preadesione destinato agli stati candidati all'ingresso in Unione Europea e nel Fondo per la Transizione Giusta, è già stato utilizzato dai paesi della regione. Sono dati ancora parziali, i dati attualmente disponibili indicano che l'Italia è riuscita a spendere solo l'80% dei fondi di coesione a sua disposizione nel periodo di bilancio 2014-2020. Tuttavia, come fanno notare alcuni funzionari europei che preferiscono rimanere anonimi, quello che la Commissione europea non dice è che quelli non sono i dati definitivi, che arriveranno solo a fine 2026. Dopo la deroga approvata nel 2024, che ha spostato altri 2 anni la data di chiusura dei programmi per quel ciclo di programmazione, secondo le stime interne all'esecutivo dell'Unione Europea, l'Italia dovrebbe riuscire a spendere quasi la totalità dei fondi, potrebbe perdere qualche milione, non miliardo, precisano le stesse fonti. Quindi, no, ci dicono che anche se i pacchetti di finanziamento hanno una data prestabilita, quindi questi nuovi scadranno nel 2027, si potrà continuare a spendere per un ulteriore anno e probabilmente magari ci saranno anche altre e ulteriori allungamenti. Infatti, per i dati 2014-2020, i dati definitivi li avremo nel 2026, perché sarà poi davvero la data di fine. Quindi, come vedete, finito il 2020, non è che è bastato il 2021 per far finire di spendere questi fondi, ma dobbiamo aspettare ancora il 2026, quindi ancora 2 anni praticamente. E quindi questo avverrà anche per quelli 2021-2027. Anche a metà del periodo 2021-2027 l'Italia appare in difficoltà, ma non in modo eccessivo rispetto ad altri stati membri. Sui circa 73,9 miliardi di euro pianificati, i fondi attualmente impegnati si attestano agli 18,5, cioè il 25%, mentre quelli effettivamente spesi sono stati 2,9 miliardi, cioè il 4%. 55,3 miliardi di fondi devono ancora essere allocati dalle autorità nazionali e regionali competenti. I ritardi nell'uso dei fondi di coesione vanno inseriti nel contesto di un settennio tutt'altro che ordinario, sia perché c'è stato il Covid, sia e la conseguente crisi socio-economica, rimescolando un po' tutte le carte in tavola, compresi il piano dei fondi, sia perché Bruxelles sta cambiando l'approccio verso i fondi di coesione, su un impulso di una precisa volontà politica che proviene direttamente dalla presidente von der Leyen. Analizzando i ritardi nell'attuazione dei programmi coperti dal ciclo 2021-2027 della politica di coesione, non va dimenticato l'impatto dell'attuazione dei piani nazionali di ripresa e resilienza, cioè il PNRR, che è inciso sulla spesa dell'attuale periodo di bilancio, come ha ricordato lo stesso Fitto. Gli stati hanno infatti teso a dare la priorità ai progetti coperti dal PNRR, considerata la scadenza più ravvicinata rispetto a quella dei fondi di coesione, perché il PNRR scadrà nel 2026, appunto, mentre il fondo di coesione presumibilmente quindi completamente finirà il suo ciclo nel 2029. Sempre nell'ottica di affrontare le conseguenze socio-economiche della pandemia del Covid-19, nel 2022 la Commissione europea aveva inoltre concesso agli Stati membri la possibilità di estendere fino alla fine del 2024 l'utilizzo dei fondi di coesione stanziati per il periodo precedente, cioè 2014, ancora precedente, 2014-2020, no, quello precedente. La progettazione e l'utilizzo dei fondi del ciclo di bilancio attuale in corso si sono quindi accavallati alla gestione dei progetti nati nel ciclo precedente.
Nonostante la giustificazione degli attuali ritardi nella spesa di fondi di coesione, le prospettive per i prossimi anni restano almeno in parte problematiche. Il commissario Fitto ha promesso una maggiore flessibilità e procedure più semplici per favorire l'utilizzo di fondi ancora non spesi, ma ha specificato che la trasparenza e i controlli dovranno rimanere uguali. C'è però un rischio più ampio da non sottovalutare. Per ragioni politiche, il gabinetto von der Leyen si sta sforzando per presentare la politica di coesione, così come è strutturata ora, come meno efficiente dei PNRR e della stessa coesione dei cicli precedenti, lasciando intendere che sia più difficile spendere i fondi quando in realtà non è così. Avvertono diverse fonti vicine al dossier che preferiscono mantenere l'anonimato. Il fine ultimo della Presidente della Commissione sarebbe quello di spingere il più possibile per una maggiore centralizzazione della politica di coesione, così da dare alla Commissione un controllo diretto sui diversi programmi attualmente in mano ai singoli stati o regioni. E quindi tutto quello che stanno cercando di fare avanti per il riarm passa anche da qui, anzi molto potrebbe passare da qua. Lo dimostrerebbero in primis la scelta di non affermare chiaramente che i dati oggi disponibili sui fondi del periodo precedente che sono rimasti non spesi sono ancora parziali, favorendo letture poco accurate dei dati parziali, cioè la von der Leyen il suo entourage non l'hanno detto che erano parziali, hanno anzi fatto delle analisi approfondite non dicendo che sono parziali, quindi tu stai favorendo letture poco accurate. Inoltre il portavoce della commissione non ha voluto spiegare i motivi per cui la valutazione finale sul ciclo 2014-2020 non è ancora stato pubblicato, in base alle scadenze di legge dovrebbe ormai essere stata conclusa, e anche la valutazione di medio termine dovrebbe essere già pubblicata, ma invece non è così. La politica di coesione ha diversi aspetti da rivedere, ma non ci sono evidenze che indichino che quella attuale non funzioni o è particolarmente lenta. Anzi, gli studi accademici mostrano che riduce le disuguaglianze territoriali e spende in modo continuativo. La volontà politica sta piegando anche gli aspetti più tecnici, constatano le fonti, senza dimenticare la spinta della Commissione per dirottare almeno in parte alcuni fondi di coesione verso la difesa. Fitto non voleva, ma von der Leyen si è imposta per aumentare il controllo su un tema che supervisiona direttamente. Questo sempre, queste fonti anonime lo confermano. Quindi insomma, questione interessante questa della spesa dei fondi di coesione e questa volontà della von der Leyen cercare di accentrare sempre di più la spesa e l'erogazione di questi fondi per la crescita. Quindi questa è la questione. Allora prendiamo invece accenno questa notizia interessante legata sempre al riarmo e poi anche un'altra cosa che non, di cui non mi approfondirò, ma ne voglio parlare, ve lo dico dopo. Però quello che voglio parlare è la Polonia. Ne parlerò anche in altra sede, però è interessante perché la Polonia appena ha concluso la nazionalizzazione dell'acciaieria più grossa, la Ksetonskowa Steelworks, costituita a febbraio 2025, rilevando un'acciaieria fondata nel 1896 che ha avuto un ruolo di rilievo nella storia industriale polacca. È stata inclusa nell'elenco delle aziende strategiche del governo di Varsavia, l'unica acciaieria del paese in grado di produrre lamiere spesse temprate per l'industria della difesa, impiegate per navi e mezzi corazzati, con una capacità produttiva di 700.000 tonnellate di acciaio grezzo, con un laminatoio in grado di realizzare fino a 1 milione di tonnellate di lamiere all'anno. Vabbè, comunque approfondirò, però è interessante questa questione della nazionalizzazione. Il nostro governo ha sempre parlato un po' di reindustrializzazione, non facendo mai veramente niente di concreto, in definitiva. Però mi viene, leggendo questa notizia, mi viene da pensare all'Ilva, che potrebbe succederle forse qualcosa di similare. Quindi insomma, molto, molto interessante, molto interessante. Detto questo, ci spostiamo a parlare, appunto, riprendiamo dopo la questione della Romania, perché parleremo di Romania, ma ci riagganciamo invece alla questione turca. Vi avevo promesso di fare qualche aggiornamento, niente di
incredibile, però insomma dopo l'arresto di Imamoglu è stato il movimento studentesco a trainare il movimento di protesta in Turchia. Fondamentalmente gli studenti anche qui come in Serbia stanno portando avanti le proteste, soprattutto a Istanbul, dove appunto Imamoglu era tra l'altro il sindaco, quindi si stanno avviando una serie di proteste molto interessanti da seguire. Quindi no, insomma, aggiornamento non è niente di che, però questa è una questione molto interessante, quindi rimarremo con gli occhi puntati sulla Turchia, perché bisogna vedere, Erdogan ha un potere particolarmente forte, nonostante poi in realtà stia perdendo in qualche modo, come si dice, appeal sulla popolazione, però insomma, staremo a vedere. Parliamo invece appunto di Serbia, dove gli studenti continuano a trainare queste grandi proteste. Nuovo governo a Belgrado nel segno del presidente Vučić e della continuità. Il neo premier Makut promette una via d'uscita dalla crisi politica in atto nel paese dal tragico crollo della stazione di Novi Sad, ma nelle strade del paese continua la protesta degli studenti. A quasi 3 mesi dalle dimissioni del primo ministro Vucevic, la scorsa settimana è stato varato il nuovo governo serbo, ponendo così fine alle speculazioni sulla strada che avrebbero intrapreso il partito al potere, o meglio il presidente Vucic, formare un nuovo esecutivo o convocare elezioni anticipate. Dopo solo 2 giorni di discussioni parlamentari e senza un vero dibattito, il 16 aprile, un giorno prima della scadenza del termine fissato dalla legge, Makut, medico specialista in endocrinologia, poco noto all'opinione pubblica per il suo impegno politico, è stato eletto primo ministro. La votazione si è svolta per appello nominale: 153 deputati hanno votato a favore del nuovo governo, 46 contro, mentre 51 hanno disertato proprio il voto. Il nuovo esecutivo è composto da 30 ministri e per molti aspetti assomiglia a quello precedente, una chiara espressione di una politica di continuità con qualche voto inaspettato. A sorprendere maggiormente è stata la nomina di Dejan Vuk Stankovic come ministro dell'istruzione, docente della facoltà di scienze dell'educazione e analista politico. Stankovic è noto per il suo sostegno al principale partito di governo, ma anche come l'unico professore della sua facoltà contrario alle proteste studentesche. Quindi strano metterci lui. Dopo l'annuncio della nomina di Stankovic, l'organizzazione Solidarietà Femminile lo ha accusato di molestie sessuali nei confronti delle studentesse, sottolineando che Stankovic è noto a generazioni di studentesse come uno di quei professori da cui è meglio stare alla larga. Stankovic si è sentito male durante la seduta parlamentare in cui si è discusso della formazione del nuovo governo, per poi annunciare di voler denunciare chi ha diffuso le affermazioni sulle presunte molestie. Nel frattempo, la Facoltà di Scienze dell'Educazione ha fatto sapere che contro lo Stankovic non è ancora stata sporta alcuna denuncia. Per il plenum degli studenti di questa facoltà, la nomina di Stankovic è un insulto a tutti gli studenti e docenti che quotidianamente si battono per un'istruzione di qualità, la professionalità e il rispetto degli standard etici del sistema educativo. Un'altra sorpresa è stata la nomina di Boris Bartina come ministro dell'informazione e delle telecomunicazioni. Già direttore ad interim dell'Istituto per la Cultura Serba, Pristina e Leposavic Bratina, è membro del consiglio di amministrazione del Movimento Popolare Serbo, una formazione di estrema destra, si chiama Movimento Popolare Serbo 1389, è l'edizione completa, e grande oppositore del Gay Pride dell'Unione Europea. Durante una manifestazione organizzata nel 2009, in occasione del 10° anniversario dei bombardamenti NATO sulla Serbia, Bratina aveva bruciato una bandiera serba. Quanto agli altri dicasteri, il nuovo ministro dei diritti umani e delle minoranze per il dialogo sociale è Demo Bariscia, considerato un albanese di regime in Serbia. La comunità albanese, come alcune altre minoranze nazionali, ha espresso giudizi negativi sulla nomina di Berisha, perché appunto è considerato un albanese di regime, cioè non gliene frega niente delle minoranze. Ad accomunare il nuovo premier, il ministro dell'istruzione e quello dell'informazione, è il loro sostegno agli studenti che vogliono tornare in classe, un sostegno espresso anche visitando l'accampamento allestito di fronte al palazzo della Presidenza della Repubblica. Duro Makut è nato anche per essere intervenuto al comizio di Vucic a Jagodina, ne abbiamo parlato il 24 gennaio, indossando un camice bianco da medico
gesto che ha suscitato il dissenso di gran parte della comunità medica. Insomma, non ne azzeccano una. Tra i nuovi vecchi ministri che hanno mantenuto le loro poltrone spicca l'intoccabile Ivica Dačić, leader del Partito Socialista Serbo e ministro dell'Interno. Marko Duric come ministro degli esteri, Sinisa Mali, fedelissimo di Vučić, come vice premier e ministro delle finanze e altri lealisti del presidente. A rimanere fuori dal nuovo esecutivo è Aleksandar Vulin, ex vice premier e sostenitore di una stretta cooperazione con la Russia. Stando alle indiscrezioni, sono stati gli Stati Uniti d'America ad insistere sulla sua esclusione. Il programma del nuovo premier serbo è breve e privo di novità. Durante la presentazione del documento, durata poco più di un'ora, Makut, con un tono pacato e piuttosto scolorito, ha citato alcune frasi del sovrano serbo Milos Obrenović del 1830. Ha invitato a ritornare nelle aule universitarie, parlando anche della necessità di avviare un dialogo. Ha parlato dell'inverno demografico dell'Unione Europea e della Repubblica Sprasca, appunto, che come sappiamo è in subbuglio. Sono venuto oggi in questa casa della nostra statualità per dire ai rappresentanti del popolo e ai cittadini che sono un uomo e un figlio del mio popolo, fedele alla nostra razza, vostro governatore e fratello. Ho accettato senza riserva il dovere che mi è stato affidato come un obbligo inatteso a cui, come fedele figlio della mia patria, non potevo sottrarmi, altrimenti avrei eluso il mio dovere verso il popolo e lo Stato, ha affermato Makut. Da questo momento, ha proseguito il premier, sottometto tutti i miei interessi e la mia vita allo Stato serbo, invitandovi a lavorare insieme con dedizione per superare la crisi che ci ha colpito e per far crescere la Serbia affinché possa essere quello che veramente è e che deve essere, il fulcro della nostra unità, la nostra essenza, il nostro rifugio, la nostra libertà. Makut ha poi sottolineato che da docente è consapevole dei problemi che affliggono la scuola. Le proteste e il malcontento sono un'espressione naturale della gioventù, ma non i blocchi e la negazione del diritto al lavoro, allo studio e a una vita normale, ha affermato Makut, precisando che è suo dovere affrontare ogni insoddisfazione attraverso le istituzioni rispettando le costituzioni e la legge. Il neo premier ha dichiarato che i ministri dovrebbero più spesso scendere tra il popolo, annunciando che le sedute del governo si terranno anche in altre città, non solo a Belgrado. Per Makut, l'obiettivo strategico del nuovo esecutivo è trasformare la Serbia in un paese leader dell'economia digitale nei Balcani occidentali e non solo, preservando la stabilità finanziaria e sviluppando le infrastrutture in vista dell'Expo 2027. L'integrazione europea non è una strada a senso unico, ha affermato Makut. L'Unione Europea ha bisogno di una Serbia europea tanto quanto noi abbiamo bisogno dell'Unione Europea. Per il nuovo primo ministro il Kosovo resta una questione fondamentale di interesse nazionale, insieme alla salvaguardia dell'integrità territoriale e della sovranità. I deputati dell'opposizione presenti nella seduta hanno criticato la composizione del nuovo governo, affermando che la

Marco Serbo, rivolgendosi invece ai deputati dell'opposizione con grida «Ustascia, Ustascia». Dall'altra parte della rescissione retta dalla polizia, alcuni cittadini con clacson e fischietti hanno espresso il proprio malcontento per la formazione del nuovo esecutivo. Intanto proseguono le proteste studentesche e la crisi che sconvolge la Serbia non accenna a placarsi. Il 15 aprile gli studenti ciclisti sono arrivati a Strasburgo, mentre i loro colleghi ultramaratoneti si preparano per un viaggio verso Bruxelles. A Karlijevo si è tenuta la più grande protesta della storia della città, la radiotelevisione della Serbia è bloccata da diversi giorni e ha difficoltà a trasmettere il programma. Nel frattempo, sul sito web della BIA, l'intelligence serba, è stato pubblicato un rapporto dei servizi di sicurezza federale russo sull'uso di armi soniche lo scorso 15 maggio a Belgrado, in cui si afferma categoricamente che durante la protesta non è stato utilizzato alcun dispositivo acustico di tipo LRAD di proprietà della polizia serba. Però questo l'ha pubblicato un rapporto del servizio di sicurezza federale russo, quindi, ma che volete? Comunque, vi ricordate, no? A un certo punto c'è stato questo suono incredibile e sembra che fosse quest'arma sonica acquistata dalla polizia serba e probabilmente usata in quel contesto per disperdere la folla. Una questione veramente, veramente piuttosto grave. Allora, ci fermiamo un attimo per la mia povera ugola e torniamo fra pochissimo per parlare di Janez Jasna. Rimanete qui con noi, questo è l'Ura dei Balcani.

Eccoci qua, questo è l'uno dei Balcani. Ma quanto era avanti Frankie Energy? Ma quanto è attuale questo pezzo? Esseri umani. Mille, ce n'è mille di pezzi totalmente attuali. D'altronde non è che il capitalismo è un problema da ieri, ma da un bel po'. Lo sfruttamento, la violenza, la guerra, eccetera, eccetera. E però, gran pezzo, va detto gran pezzo. Comunque, Yanez Yasna, who is? Dai, ne abbiamo parlato tante volte. Con una sentenza arrivata il venerdì santo, la magistratura slovena ha assolto il carismatico leader del centrodestra Janez Jasna da accuse di corruzione. I suoi sostenitori sono in festa, il centro-sinistra parla di vuoto vittimismo di un personaggio ingombrante e controverso. Bisogna avere poco rispetto per le tradizioni ed ancor meno delle implicazioni politiche per emettere una sentenza a carico di un politico nel giorno in cui i cristiani celebrano la passione e la crocifissione di Cristo. A maggior ragione se l'imputato è il leader del centrodestra e se da decenni ormai va predicando di una magistratura in mano alla sinistra e di tribunali usati dalle toghe rosse per far politica e per perseguitarlo. Tutto il mondo è paese. Alla vigilia tutto faceva presagire ad un martirio che alla fine però non c'è stato. I giudici hanno stabilito che Janez Jasna è innocente. Se ne riparlerà in appello, visto che la procura ha già annunciato che intende fare ricorso. Ma andiamo con ordine. La vicenda risale oramai a più di 20 anni fa, quando il padre padrone del centrodestra sloveno aveva ceduto una sua proprietà nel Parco Nazionale del Tricorno. Secondo la procura l'avrebbe comprata per poco e rivenduto per molto. In sintesi, un sant'ancheismo. In sintesi, un caso di corruzione bello e buono messo in piedi all'epoca in cui era capo del governo con aziende compiacenti. La richiesta dei 2 anni di carcere per Jasna e i suoi difensori, null'altro che il solito processo farsa orchestrato da una magistratura ad orologeria pronta a mettere nuovamente fuori gioco il più probabile vincitore delle elezioni del prossimo anno. Dal centro-sinistra dicono che questa volta Jasna è andata male e che non potrà giocare per l'ennesima volta il ruolo della vittima perseguitata dal vecchio regime. Per i suoi detrattori non è altro che un uomo corrotto, implicato in tutta una serie di scandali, a partire dalle vicende legate al traffico d'armi all'epoca delle guerre jugoslave. Tutto vero, ragazzi, è tutto vero. Alla lettura delle sentenze. Ma questa gente comunque riesce a rimanere in piedi, sempre. Non si capisce quando. Vabbè. Alla lettura delle sentenze, comunque, Frotte e i suoi sostenitori hanno festeggiato con lui e non hanno mancato di lanciare strali contro i magistrati e lo spreco di denaro pubblico per perseguire un politico innocente. Jasna, per la sinistra, resta un pericoloso principe delle tenebre, l'uomo che vorrebbe portare la Slovenia verso una democrazia autoritaria di tipo ungherese, a cui piacerebbe governare emulando Trump, non facendosi scrupoli di mettere in atto un repulisti generale. Per i suoi sostenitori, invece, gli uomini ancora legati al vecchio regime, inseriti in tutti i gangli della società, starebbero facendo di tutto, pur di non perdere le loro rendite di posizione e non si farebbero nemmeno scrupolo di usare ogni mezzo lecito o illecito. Il leader del centrodestra può contare su una schiera di fedelissimi sostenitori, tanto che alcuni parlano nel suo partito come di una setta composta da fedelissimi adepti pronti ad immolarsi per la causa. Lui non è privo di carisma, del resto è l'eroe della guerra d'indipendenza. Dal ministro della difesa seppe opporsi con le armi ai tentativi dell'armata federale di far desistere Lubiana dai suoi propositi secessionisti. Fu oggettivamente bravo ed efficiente, anche troppo. Tanto che in Slovenia c'è chi sostiene che sia stato necessario fermare in tempo l'irruento giovinotto per non far degenerare il conflitto ed arrivare a una ritirata dei soldati di Belgrado relativamente incruenta. Limitando le vittime e preservando il paese da inutili distruzioni. Cioè, a un certo punto hanno detto basta, ok, sì, grande, stai facendo bene, ma qui mi sembra che la tua volontà sia di fare un bel tritello, fermo. Riconosciamo i tuoi meriti, ma fermo. Nella sua faretra, Jasna ha comunque anche l'aureola di martire per la Slovenia indipendente. Nella seconda metà degli anni Ottanta, un tribunale militare lo condannò a 18 mesi di carcere. Il paese si mobilitò in suo favore e quella vicenda fece crescere in Slovenia la consapevolezza che era necessario andarsene dalla Jugoslavia socialista. Insomma, fu lì che iniziò la volontà della Slovenia di staccarsi. Il leader del centrodestra in carcere ci tornò nel giugno del 2014, i giudici lo condannarono in via definitiva a 2 anni di reclusione. Sulla via che lo riportava nella prigione in cui era stato rinchiuso al tempo della Jugoslavia lo accompagnarono migliaia di sostenitori e una giovane moglie in lacrime. Sebbene
si era alla vigilia delle elezioni politiche, dove il suo partito sarebbe stato sconfitto, ma lui avrebbe fatto la spola tra il Parlamento ed il carcere. Era finito tra le sbarre per una vicenda iniziata nel 2008, portata a galla dalla TV pubblica finlandese, che trasmise un documento in cui si accusava Jasna di aver intascato tangenti nella vicenda delle forniture di blindati per l'esercito sloveno. L'ex premier venne rinviato a giudizio nel 2010, all'epoca si era alla vigilia delle elezioni amministrative. La sentenza definitiva arrivò 6 anni più tardi, ci pensò la Corte Costituzionale ad annullare tutto, constatando che non gli era stato garantito un processo equo. Lui chiese che il processo si rifacesse da capo, i giudici non gli diedero ascolto e chiusero il caso per decorrenza di termini. Adesso, dopo quasi 15 anni di dibattito sulla sua proprietà venduta nel Parco Nazionale della Tricorno, anche questa vicenda potrebbe finire così, senza una condanna ma anche senza una sentenza definitiva. Così una parte della società sarà convinta di avere a che fare con un martire vittima della Jugoslavia prima e di un'ingrata Slovenia poi, mentre per gli altri, anche nel Venerdì Santo di quest'anno, è stato liberato Barabba. Questa è la situazione della Slovenia, non facile, veramente non facile. D'altronde dov'è che è facile? Non lo so, veramente non lo so. Infatti, per esempio, ci spostiamo un attimino, come si dice, ai margini della nostra sfera di influenza di notizie, perché parliamo di Georgia. Poiché in Georgia, insomma, c'è una situazione comunque veramente veramente in subbuglio. Si va avanti, con le varie proteste, gli scontri interni. Insomma, la Georgia non è per niente tranquilla. In Georgia continua il giro di vite contro l'opposizione. Molti rappresentanti dei partiti avversi al sogno georgiano vengono convati da una controversa commissione parlamentare, mentre altri denunciano abusi delle forze dell'ordine durante la loro detenzione. Sogno georgiano, che al governo a Tbilisi, ha intensificato la repressione dell'opposizione attraverso la commissione d'inchiesta parlamentare che esamina i presunti crimini commessi dall'opposizione sia quando era al governo che dopo. Questa iniziativa ha portato alla convocazione e alle successive azioni legali contro diversi importanti leader dell'opposizione, come Badri Yaparidze e Mamuka Kazaradze, leader della coalizione Georgia Forte, che sono stati convocati. Il sindaco di Tbilisi e segretario generale del GD, Kaka Kaladze, ha affermato che pur non ricoprendo incarichi ufficiali, entrambi hanno avuto un coinvolgimento significativo durante il mandato di Saakashvili e dovrebbero rispondere a domande pertinenti. Mamuka Kazaradze ha liquidato la commissione come illegittima, rifiutando di partecipare, definendola un circo. Kazaradze ha anche evidenziato una campagna diffamatoria quinquennale contro di lui, sottolineando che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha accolto in passato una causa a lui intentata per diffamazione. La commissione ha anche convocato Zurab Yaparidze della coalizione per il cambiamento, Nika Gvaramia e Nika Melia. Come preannunciato dalla Presidente della Commissione, il rifiuto di cooperare costituisce un reato. La Procura ha avviato indagini ai sensi dell'articolo 349 del Codice Penale, che punisce il mancato rispetto delle richieste di una commissione parlamentare. Questo reato prevede pene che vanno da multe alla reclusione fino a un anno, oltre a potenziali restrizioni al ricoprire incarichi ufficiali, chiaramente. Analogamente, Badri Yaparidze è stato accusato ai sensi dello stesso articolo per il suo rifiuto di comparire dinanzi a questa commissione. L'opposizione ha caricato collettivamente le azioni della commissione, criticato chiaramente, considerando i tentativi politicamente motivati di reprimere il dissenso. Nika Gvaramia ha dichiarato che la coalizione per il cambiamento non avrebbe interagito con quello che considera una commissione illegittima e illegale. Questa posizione comune è stata ribadita con il lancio della piattaforma per la resistenza il 31 marzo. L'ex ministro della difesa Okurashvili è stato sotto inchiesta per essere rifiutato di comparire, gli è stato ordinato di pagare una cauzione di 20.000 lari, cioè sono 6.300 euro, e gli è stato vietato di lasciare il paese. Inoltre la commissione ha deferito alla procura i leader dell'opposizione, appunto come dicevamo Gvaramia, Yaparidze e Targamadze per inadempienza. Kubradze, segretario generale della coalizione di Georgia Forte, ha riferito che due membri della coalizione, Giorgobiani e Artmeladze, sono stati convocati dalla procura, ma
testimonieranno solo davanti a un giudice istruttore, finora l'unico politico nelle file dell'opposizione che avrebbe vinto seggi parlamentari, ma che sta boicottando il Parlamento, che si è presentato è Giorgi Kakaria. Kakaria è stato ministro del sogno prima di rassegnare le dimissioni e fondare un proprio partito. Davanti alla commissione il 14 aprile ha dichiarato: mi sono sentito in dovere di venire qui, questo non significa che riconosco la legittimità di questa commissione. Ciò che riconosco è il fatto che, purtroppo, il potere ibrido di questa commissione sta nuocendo ai cittadini georgiani e devo fare tutto il possibile, ovunque, in qualsiasi momento, per esprimere le mie diverse opinioni. La sua testimonianza è stata raccolta in relazione al suo operato come ministro degli interni, quando l'uso di proiettili di gomma ha portato a danni permanenti ai manifestanti durante la rivolta anti-Gavrilov del 2019. Poi c'è il caso Kakaria. Il 28 marzo, durante una protesta nei pressi del Parlamento, Kakaria, leader del partito Droa e figura di spicco della coalizione per il cambiamento, è stato arrestato dalla polizia. Il Ministero degli Interni ha dichiarato che la sua detenzione era dovuta a disobbedienza a un ordine di un agente di polizia e teppismo, gli hanno affibbiato. Dopo il suo rilascio, Kakaria ha riferito che durante la sua detenzione è stato sottoposto a trattamenti degradanti, tra cui l'essere ammanettata, spogliata forzatamente da diversi agenti e picchiata con conseguenti lesioni alla mascella e ai denti. Ha descritto quanto subito come un metodo russo di spudorata violazione della dignità umana e violenza fisica contro gli individui. Le organizzazioni della società civile hanno condannato fermamente il trattamento subito da Kakaria. Transparency International Georgia ha definito l'atto disumano e degradante. Nino Lomiaria, fondatrice dell'European Orbit Georgiana ed ex ombudsperson, ha criticato i media Rustavi 2 TV e i Medi per aver richiesto riprese video della detenzione di Kakaria, considerandolo un atto intimidatorio. Ha sottolineato che, secondo gli standard delle Nazioni Unite e del Consiglio d'Europa, denudare a forza un essere umano equivale a un trattamento degradante e umiliante, e anche in forma parziale spogliare un detenuto richiede una giustificazione e deve essere effettuato senza videosorveglianza. Queste organizzazioni hanno anche evidenziato episodi simili di maltrattamenti di donne detenute alla fine del 2024, indicando una preoccupante schema di violazioni della dignità, ed hanno identificato gli agenti, che hanno i nomi improbabili che hanno, come coinvolte nel trattamento degradante della Kakaria. Anche la comunità internazionale ha reagito all'incidente. Il partito Alleanza dei Liberali e dei Democratici per l'Europa ha condannato l'arresto e il trattamento della Kakaria, chiedendo immediatamente rilascio. Analogamente, il deputato repubblicano statunitense Joe Wilson, sempre molto attivo nel seguire le vicende georgiane, ha criticato la detenzione definendola un atto illecito. L'ombudsperson della Georgia ha preso atto delle accuse, affermando la necessità di un'indagine approfondita e imparziale su quanto riportato. Questo incidente si ascrive in un contesto più ampio di generalizzata repressione che colpisce tanto esponenti politici di spicco quanto attivisti. Il 17 marzo le autorità georgiane hanno congelato i conti bancari di diverse organizzazioni per i diritti umani, tra cui Human Rights House Tbilisi e lo Shame Movement. La procura ha accusato queste organizzazioni di aver sostenuto finanziariamente proteste violente, ma è una mossa ampiamente criticata dagli organismi internazionali per i diritti umani, in quanto considerata un tentativo di reprimere il dissenso e demolire la società civile. Intanto continuano i fermi, gli arresti di attivisti e politici. A marzo, sempre dalla coalizione per il cambiamento, Gela Kakaria è stato arrestato nei pressi del Parlamento e poi condannato a 12 giorni di carcerazione preventiva il 16 aprile. Kakaria era già stato arrestato il 4 dicembre dello scorso anno durante le incursioni nell'ufficio della coalizione per il cambiamento, all'epoca insieme a Gvaramia. Un accadimento che ha lo scopo di sfiancare la resistenza delle forze dell'opposizione e della piazza, e continua invece il presidio quotidiano di Viale Rustaveli ormai da circa 150 giorni. Parallelamente ci sono attacchi ai media, appunto, agli operatori dell'informazione. Emblematico è il caso del giornalista Amaglo Gobeli, da oltre 100 giorni in carcere per l'accusa di aver aggredito un agente di polizia. Tutto molto falso. Fondamentalmente il 22 aprile il presidente uscente Zurabishvili ha dedicato a tweet ai 100 giorni di carcere di Amaglo Gobeli, in carcere dove tuttora si trova. La giornalista ha portato avanti per un mese circa uno sciopero della fame, poi interrotto anche su richiesta di tanti che la sostenevano.
L'arresto e il processo in corso alla Amag Lobeli, fondatrice dei media indipendenti Batumelebi Netgazeti, sono la punta dell'iceberg della repressione in corso contro i media in Georgia. È stata arrestata il 12 gennaio durante una protesta a Batumi, dopo aver affisso un adesivo con la scritta Georgia Strikers sulla recinzione del dipartimento di polizia in Adiara. È accusata, ai sensi dell'articolo 353 del codice penale, per presunta aggressione a un agente di polizia, accusa che prevede una pena detentiva da 4 a 6 anni. Sono emerse delle discrepanze riguardo alle circostanze del suo arresto. È stata arrestata da Grigol Beselia, capo della polizia della Giara, ma il rapporto è stato firmato da Gosha Vandaze, un funzionario sanzionato. Durante la sua comparizione in tribunale, Amag Lobeli ha negato ogni accusa. Il procedimento giudiziario è stato più volte rinviato a causa della presentazione di nuove prove da parte della difesa e delle richieste di ricusazione del giudice. Il suo team di difesa ha criticato il procedimento, evidenziando incongruenze nel verbale di fermo e mettendo in dubbio la qualifica del giudice che presiedeva la seduta. La comunità internazionale ha espresso preoccupazione per la detenzione. Il suo caso ha attirato l'attenzione dei diplomatici, con osservatori provenienti dalla Repubblica Ceca, Svezia, Polonia e Regno Unito, che hanno assistito alle sue udienze. Appunto, John Wilson anche qui si è fatto vivo. Il caso, però, questo è un caso emblematico di una più ampia tendenza verso la repressione dei media in Georgia. Dal 28 novembre 2024 il Comitato per la Protezione dei Giornalisti ha documentato numerosi episodi di violenza e arresti da parte della polizia ai danni dei giornalisti impegnati nelle proteste. Sono stati giornalisti sono tanti i giornalisti che sono stati picchiati. Si ricordano il pestaggio di Guram Rogava, un giornalista di Formula TV, che ha riportato fratture facciali, e l'aggressione di Alexandre Keshelashvili, un giornalista di Pubblica, che è stato picchiato e trattenuto per ore prima di ricevere cure mediche. Il giornalista di Indigo, rivista online, Saba Sordia, trattenuto per 48 ore il 7 aprile con l'accusa di aver disobbedito agli ordini della polizia, ha riferito di essere stato oggetto di abusi e minacce omofobiche da parte degli agenti. Il 18 dello stesso mese il Tribunale Cittadino di Tbilisi ha multato Sordia di 2.500 lari georgiani, cioè 800 euro. Sordia ha dichiarato la propria innocenza e ora intende presentare ricorso. Ci sono insomma varie altre storie di pestaggi, storie recenti appunto da parte della polizia o comunque gente affiliata al governo. La televisione pubblica georgiana, GPB, rimane al centro delle polemiche sulle informazioni che stanno accompagnando questi mesi di manifestazioni interrotte. La frustrazione si è intensificata il 12 marzo quando gli studenti dell'Università di Teatro e Cinema hanno manifestato fuori dall'emittente chiedendo pari spazio in onda dopo aver accusato il loro rettore di aver diffuso disinformazione durante l'apparizione alla GPB. Slogan come spazio in onda per gli studenti, solidarietà per gli studenti risuonano fuori dallo studio, in seguito alla precedente sospensione di diversi studenti manifestanti. La dirigenza appunto della televisione pubblica è stata criticata per la gestione di tali richieste e per presunti pregiudizi nella sua programmazione. Le tensioni sono aumentate con le rielezioni di Magla Perizze a presidente del consiglio di amministrazione il 3 aprile scorso, senza neanche che venissero presi in considerazione i candidati alternativi. I manifestanti si sono radunati fuori dalla sede centrale, srotolando striscioni con la scritta "La gente merita un'emittente pubblica indipendente". La GPB non fa parte del leone del mondo dell'informazione televisiva del paese, cioè che è dominata dalle emittenti private, ma proprio perché pubblica il suo ruolo viene scrutinato in modo differente in ambiente televisivo molto polarizzato, quello che è quello georgiano. Il 12 aprile Cacchiani, responsabile del monitoraggio, e l'attore Verianashvili hanno annunciato le loro dimissioni dall'emittente, sostenendo che la direzione sopprimeva le voci indipendenti e promuoveva una cultura in cui i professionisti liberi di pensare non erano benvenuti. Le loro dimissioni hanno seguito quelle di Zautushvili, altri nomi, figure note, insomma, per la loro integrità. Questi eventi alimentano le crescenti preoccupazioni che la situazione della TV di Stato stia aggravando il declino democratico della Georgia in un contesto di crescenti tendenze autoritarie. Questa è la situazione in Georgia, situazione particolarmente difficile, però insomma come vi sto raccontando spesso e volentieri la questione è veramente complicata
in tanti paesi dove c'è in atto una repressione palese, una repressione un pochino più nascosta. Boh, io, a me pare che nessuno, ma nessuno Stato europeo o balcanico possa sia in questo momento al sicuro. Ci sono alcuni paesi un pochino più tranquilli, ma non so, mi sembra che ne so, anche la Francia non sia in una buona situazione, per esempio, no? Per intenderci, per non parlare di noi. Comunque, fermiamoci un attimo e poi ci spostiamo a parlare in conclusione di puntata di Romania e Albania.

Ed eccoci qua, siamo in conclusione di puntata, ma questa è l'urlo dei Balcani, perché si fosse appena collegata a Radio Wombat, 13:59 onde medie. Ci spostiamo a parlare di Romania, notizia mainstream, ma notizia che noi seguiamo da un bel po' e quindi vale la pena comunque parlarne. Parliamo di Romania, il primo ministro romeno Ciolacu si è dimesso il 5 maggio. All'indomani della sconfitta del candidato della coalizione di governo Antonescu, che non è riuscito ad accedere al ballottaggio delle elezioni presidenziali. Antonescu si è classificato al terzo posto dietro al nazionalista di estrema destra Simion e al riformista pro-Europa Dan. Simion, leader del partito nazionalista AUR, ha ottenuto il 40,96% dei voti nel primo turno, mentre Dan, sindaco di Bucarest e candidato indipendente sostenuto dall'USR, ha ricevuto il 20,99%. I due si sfideranno nel ballottaggio il 18 maggio. La sconfitta di Antonescu ha ulteriormente indebolito la coalizione di governo, già sotto pressione dopo l'annullamento delle elezioni del 2024. Ne abbiamo parlato, lo potete ritrovare nelle puntate precedenti, a causa di sospette interferenze russe. Nel frattempo, il primo ministro Ciolacu, nonché presidente del Partito Socialista Democratico, ha dato le dimissioni, spiegando che la coalizione non è più legittima, visto che il suo candidato non è riuscito ad arrivare al ballottaggio. Il candidato della coalizione, Antonescu, è un politico liberale, il suo partito, il PNL, non intende lasciare il governo. La coalizione al governo di cui Ciolacu è stato premier è formata dal Partito Socialdemocratico, il PSD, Partito Nazionale Liberale, appunto il PNL, e dall'Unione dei Magiari della Romania, l'UDMR. Ma né il PNL né l'UDMR intendono abbandonare la nave e annunciano l'appoggio al ballottaggio per le elezioni del Presidente della Repubblica per l'indipendente Dan, sindaco della capitale. La decisione di Ciolacu di dimettersi e di far uscire dal governo il PSD è interpretata in vari modi e uno dei più discussi è che entrando in opposizione ora in realtà si prepara per una nuova coalizione con l'AUR, Simion, che ha vinto il primo turno delle elezioni. Boh, speriamo di no, ragazzi, ma che vabbè. Se dovesse diventare capo dello Stato, Simion ha promesso di nominare Georgescu come primo ministro, ma il suo partito AUR, il secondo del paese, ha bisogno del PSD per poter governare e creare una maggioranza parlamentare. Il premier dimissionario Ciolacu dichiara invece che il PSD non farà alcuna alleanza con AUR finché sarà lui il leader dei socialdemocratici. Ma i giochi e i calcoli politici sono in un periodo di grande effervescenza, solo 2 settimane dal ballottaggio per le elezioni del capo dello Stato. PSD ha anche annunciato che non indicherà ai suoi elettori per chi votare al ballottaggio per l'euroscettico e fan di Donald Trump George Shimon, oppure per il liberale progressista ed europeista Dan. È molto probabile che gran parte dell'elettorato dei socialdemocratici scelga Simion. Il presidente della Romania ha prerogative nella politica estera, nella sicurezza nazionale, nomine giudiziarie e nomine anche per il primo ministro. Secondo la stampa estera, una vittoria di Simion potrebbe segnare un cambiamento nella direzione geopolitica della Romania, potenzialmente allineandosi con altri stati membri dell'Unione Europea guidati da nazionalisti come l'Ungheria e la Slovacchia. Nel frattempo, il presidente ad interim Lilie Bolian dovrà nominare un nuovo primo ministro, anche lui sarà ad interim, così come resteranno ad interim anche i ministri socialdemocratici. I ministri attuali continueranno a svolgere le loro funzioni fino alla formazione di una nuova maggioranza parlamentare dopo il ballottaggio. La decisione del primo ministro Ciolacu di dimettersi dopo la sconfitta del candidato governativo Crin Antonescu segna quindi un momento critico sulla scena politica romena. Le dimissioni non sono solo un gesto di responsabilità politica o di strategia, ma anche il segnale del collasso di una coalizione fragile, divisa tra il Partito Socialdemocratico e il Partito Nazionale Liberale, uniti da un patto di convenienza più che da una visione comune. Il fallimento di Antonescu nel superare il primo turno, un risultato imprevisto fino a poche settimane fa, ha mostrato la disconnessione tra l'elite politica tradizionale o in un elettorato sempre più attratto da posizioni radicali e antisistema. L'alleanza PSD-PNL, pur controllando ancora molte leve del potere amministrativo e parlamentare, ha perso credibilità e soprattutto rappresentatività. La vittoria di Simion al primo turno segna una frattura ideologica netta rispetto ai valori europeisti, liberal-democratici, su cui si è fondata la Romania post-adesione dell'Unione Europea e alla NATO. Simion ha fatto leva sul malcontento sociale, sulla sfiducia nelle istituzioni e su una narrativa patriottica che mescolava sovranismo, euroscetticismo e promesse radicali. Il suo successo riflette una tendenza europea più ampia, la crescita delle forze populiste.
La situazione politica in Romania e il voto per l'elezione del capo dello Stato sono argomenti seguiti con grande attenzione da Bruxelles, Washington e dai partner NATO. La Romania è una pedina strategica nel fianco sud-orientale dell'Alleanza Atlantica, soprattutto dopo l'invasione russa dell'Ucraina. Ci sono un sacco di truppe internazionali, ci sono soprattutto grandi basi della NATO. La Romania è, e su questo potrà fare gioco sicuramente per ricattare un po', diciamo, l'Europa se vincesse Simeon, perché effettivamente è un nodo fondamentale per la difesa geopolitica, insomma, dell'Europa, in particolar modo dell'Europa, ma anche della NATO, anche se abbiamo visto che la NATO comincia a non aver più senso. Gli Stati Uniti vorrebbero, insomma, non vogliono staccarsi dalla NATO. Comunque questo è quello che porta avanti Trump, poi chissà quanto durerà, se durerà, eccetera eccetera, però insomma non è un bel momento per la NATO, non che noi ci siamo particolarmente affezionati, anzi tutt'altro, però insomma, quindi la situazione in Romania è di particolare interesse per tanti punti di vista. Ricollegandoci un attimo a quello di inizio puntata della spesa dei fondi che non si riesce, o insomma ci sono difficoltà. A proposito di Romania, un'ordinanza di emergenza del 2021 prevede che tutte le aziende che operano fisicamente in Romania devono monitorare la loro produzione di rifiuti e segnalarla all'Agenzia Nazionale per la Protezione Ambientale. Roxana, un'imprenditrice di Bucarest, tiene traccia dei rifiuti della sua azienda da 3 anni. Prima mandava i suoi report via mail, ma quest'anno ha provato ad utilizzare il sistema integrato di informazioni ambientali, un nuovo strumento pensato per digitalizzare il processo. Ho provato 2 volte, ma il sito web si è bloccato. Poi ho effettuato di nuovo l'accesso e solo metà del sito funzionava. Alla fine ho raggiunto la sezione che chiedeva la posizione della mia azienda e sono rimasta bloccata lì. Anche Pressuan ha provato a registrarsi al SIM, sia come persona fisica che come azienda, non una ma 3 volte, ogni volta ha riscontrato un problema. Il SIM avrebbe dovuto apportare dei cambiamenti radicali, permettendo alle aziende di presentare i report periodici obbligatori e di ottenere qualsiasi autorizzazione di carattere ambientale direttamente online. Soprattutto il sistema avrebbe dovuto consentire il monitoraggio in tempo reale di alcuni indicatori ambientali chiave legati all'inquinamento atmosferico, rifiuti e emissioni, che in precedenza erano sparpagliati in molti documenti diversi e impossibili da osservare in tempo reale. Utilizzando i dati ambientali archiviati nel SIM, l'Agenzia Nazionale per la Protezione Ambientale avrebbe, sto usando il condizionale, poi potuto compilare relazioni annuali obbligatorie su questioni come le quantità di rifiuti raccolti in Romania. Dato che la Romania ricicla poco più dell'11% dei suoi rifiuti totali, una stima già influenzata da segnalazioni imprecise, come rilevato da un'inchiesta svolta dalla Recorder, una raccolta efficiente dei dati ambientali è fondamentale. Secondo una risposta fornita a Pressuan dal Ministero dell'Ambiente, il contratto per la creazione del SIM era uno stato firmato nel 2016. L'Agenzia Nazionale per la Protezione Ambientale era indicata come beneficiario finale. Il costo complessivo è di 87 milioni di lei, l'equivalente di 20 milioni di euro all'epoca. I finanziamenti provenivano dai fondi di coesione dell'Unione Europea e in particolare dal programma operativo per la Romania. Rice Project ha rilevato che grazie a una gara d'appalto ristretta, l'appalto è stato assegnato da un consorzio di aziende direttamente collegato all'ex politico e imprenditore Sebastian Ghita, ora latitante. Benché siano passati pochi anni, il SIM ha già raggiunto il suo fine vita, un'espressione usata per indicare che determina componenti e tecnologie che non saranno più disponibili o aggiornate, secondo la stessa risposta del Ministero dell'Ambiente. Fonti di Press One sostengono che in sostanza il SIM avrebbe probabilmente potuto essere sviluppato con un costo di appena 500 milioni di euro invece di questi 20. Un problema importante che ha attribuito alla scarsa funzionalità del sistema è stata la mancanza di fondi previsti per i lavori di manutenzione del SIM. Cosa intende fare ora l'Agenzia Nazionale per la Protezione Ambientale? Sta portando avanti un nuovo progetto, questa volta finanziato col PNRR. Quindi, riassumendo la storia, con i fondi di coesione la Romania costruisce questo sistema per il tracciamento dei rifiuti, ma non solo, in generale, per riuscire a tenere in un solo posto e analizzare in tempo reale i dati sull'inquinamento nel paese. Non li ha spesi, dice di averli spesi, ma dopo 2 anni questo sistema non funziona già più. Non viene aggiornato, quindi non funziona. E la Romania nuovamente sta chiedendo, invece, di spendere parti del PNRR per rifinanziare questo progetto che è fallito dopo poco tempo.
Quindi, al di là del fatto che ci siano stati come si dice, insomma, ci siano stati dei delinquenti che hanno rubato soldi, queste sono le cose in cui incappano i vari finanziamenti che vengono emessi in Unione Europea. E quindi anche il ritardo della spesa, oppure spesa farlocca. Ecco, a questo volevo arrivare. Tra l'altro non è l'unico coso, per esempio c'è anche la storia del progetto Synchron scomparso, risale al 2011, questo in Romania, con budget di oltre 54 milioni di lei, cioè 10 milioni di euro, o anche l'Inspire, un'altra promessa non mantenuta, un terzo progetto ambientale i cui risultati sono oggi introvabili, pensato come strumento per adottare in Romania l'omonima direttiva europea, si proponeva mappare i confini delle aree naturali protette in formato digitale, in modo che chiunque potesse cliccare e trovare informazioni. Sparse su internet si possono ancora trovare alcune mappe del progetto, ma sono ben lontane dai dati spaziali interattivi promessi all'Inspire. Sul sito web del Ministero dell'Ambiente presenta un'intera sezione dedicata al progetto che comprende un link ai database spaziali. Tuttavia, quando si tenta di accedere, non succede niente. Insomma, niente, questo per raccontarvi questa storia, ma per appunto inserire la problematicità della spesa dei fondi di coesione o del PNRR o di soldi comunque che vengono stanziati all'interno dell'area di influenza europea, e i problemi passano anche da qui, passano anche dalla corruzione, ma prima di tutto dei governi, o che comunque non riescono a vigilare. Legato a questa questione qua, ultima notizia della puntata, perché ci spostiamo in Albania. È un articolo che vi consiglio di leggere a tutte e tutti, lo trovate sempre sul nostro amato balcanicacoso.org. Nonostante la moratoria del 2016, in Albania il disboscamento illegale prosegue, alimentato da corruzione, scarsa applicazione delle leggi e domanda europea, soprattutto dell'Italia, dall'Italia. Le nuove regole dell'Unione Europea, pensate per contrastare il fenomeno, rischiano però di spingere le piccole imprese verso le mafie del legname. Appunto. Si parla di massacro perché per la maggior nella zona le abbiamo visti caricare sui loro camion una specie unica di faggio antico, un legno di prima qualità. Nessuna regola veniva rispettata, tagliavano tutto ciò che volevano. Questo lo racconta Ameti Mehmeti, ingegnere forestale da anni impegnato come consulente freelance antideforestazione. Dopo aver disboscato illegalmente, incendiano l'area per cancellare ogni traccia. Le foreste in questa zona vengono usate anche per la legna da ardere, ma la maggior parte viene esportata nei paesi vicini. Cita l'Italia e la Grecia, non ha prove se non immagini ben impresse nella sua memoria. Dopo il 2005 è iniziato un massiccio disboscamento illegale che continua ancora oggi in crescente, crescendo e indisturbato. Di quest'area remota, una delle poche in cui è rimasto ancora qualcosa, non ci sono dati. Quelli reperibili su scala nazionale danno ragione a Bego. Questo la dove era? La zona, ecco, la zona è Bishnica a ovest di Pogradec. Questa è la zona incriminata. Il governo centrale dell'Unione Europea le cifra da lontano, dall'alto, e i loro divieti sorvolano inefficientemente le dinamiche locali, mostrando tutta la loro inconsapevole debolezza di fronte alla pressante richiesta di legno che continua ad essere rivolta a questo paese. Ci sono delle cartine interessanti da visualizzare. Comunque, secondo l'Istat, dal 2018 al 2023 l'Albania ha perso 320.000 ettari di fondo forestale e pascoli, il 18%, di cui 82.000 di pura foresta, il 7%. Nel 2023, per Global Forest Watch, ne sono scomparse 2.200, equivalente a 1,01 tonnellate di emissioni di CO2. E questo è solo lo sprint finale di un massacro in corso da oltre 25 anni, nell'indifferenza generale favorita dalla poca tracciabilità locale. Nel 2014, qualche momento di celebrità, il fenomeno lo aveva ottenuto grazie a Balkan Investigative Reporting Network, che segnalava 1,3 milioni di metri cubi di alberi abbattuti illegalmente nel 2011. Ma era un'indagine sulla Romania. Questo dato era marginale.
come le aree in cui la foresta albanese continuano tuttora a essere distrutte legalmente. Tutti coloro che ci vivono, e si sono mostrati disponibili a commentare, lo confermano, tratteggiando un quadro di corruzione locale sorretto da strette collaborazioni con funzionari incaricati della tutela del territorio. Però non ci sono prove né arresti. Nel silenzio ufficiale resta a far da solista la percentuale di suolo ricoperto da alberi che diminuisce nel tempo, nonostante una moratoria del 2016, la legge 5/2016 dell'Albania, ne vieti lo sfruttamento e proibisca fino al 2026 il commercio e l'esportazione dei prodotti legnosi. Multe previste fino a 36.000 euro, salvo tre eccezioni: il taglio per soddisfare il fabbisogno di legname da ardere della comunità locali, o per il rinnovo e la pulizia dei boschi, o in caso di cambio destinazione d'uso dei territori interessati. Fatta la legge, crollano gli investimenti nel settore forestale da parte del governo centrale, zero, sia nel 2016 che nel 2017, secondo l'Istat, e 220.000 euro nel 2018 per la ricostruzione delle foreste. O sono finiti in strade per raggiungere quelle più remote? Ci si domanda. Dalle foto aeree si vede veramente, cioè è impressionante quanto il disboscamento, cioè si vede veramente veramente bene. E parallelamente, chiaramente, poi il terreno si disgrega tutto, ecco. Se inizialmente la legge sembrava dare risultati positivi, negli anni successivi i suoi limiti sono diventati evidenti. Basta leggerne attentamente il testo per capire quanto fosse prevedibile e perché. Mancano i codici doganali specifici dei prodotti di cui è vietato l'export, e non viene posto alcun limite alla quantità di legname che è consentito prelevare per soddisfare il fabbisogno di legna da ardere dei residenti. Cioè, non c'è una. Dice, allora, la popolazione è questa, si brucia in media questa quantità, andiamo un po' per eccesso, facciamo che questo qui è il limite, si può. No. Finché la popolazione ha bisogno, e quindi chiaramente questo è un problema. Oltretutto, l'Albania non dispone di un sistema nazionale di tracciamento di legname né di un database unificato per tracciare il legno dal sito di raccolta alla vendita. Il diavolo si nasconde nei dettagli generalmente, ma in loro assenza perché nascondersi? Da fuori sono poche le ONG che puntano l'attenzione su questo piccolo paese che non incide sul PIL di nessun grande. Da dentro sono poche quelle locali che riescono sia a far ascoltare a livello internazionale che a coinvolgere persone a livello locale, rurale. A maggior ragione, quindi, perché nascondersi? Assieme alla moratoria, il governo ha compiuto anche un aggiustamento istituzionale, trasferendo le responsabilità di gestione delle foreste alle autorità centrale, alle 61 municipali. Quindi dal centro è stato spostato alle 61 municipalità, 33 delle quali fino al 2023 non avevano alcun piano a riguardo, né personale attrezzato a monitorare. I talebani hanno affinato i loro metodi per evitare il rilevamento, invece di ristabilire l'ordine, ha messo il problema ancora più nell'ombra, rendendo l'applicazione ancora più difficile. Un divieto generale senza riforme istituzionali incentivi economici, alternativi e meccanismi di applicazione più forti non risolverà cause profonde della deforestazione, cioè non basta agire contro i criminali, ma bisogna creare anche un substrato che favorisca il non andare a tagliare alberi, quindi che lo Stato si prenda carico di legiferare e creare appunto un substrato economico, magari appunto con incentivi economici alternativi, quindi non solo la pena, ma magari anche un aiuto, perché non c'è, questo non c'è. Quando spuntano in Albania trovano un quadro che rappresenta un unicum, perché è il solo paese dell'area ad avere una moratoria e una parte molto significativa delle foreste, soprattutto quella più ricca, di proprietà pubblica, quindi tradizionalmente gestita attraverso piani di gestione. E quindi questa situazione chiaramente favorisce la diffusione di casi di corruzione. Comunque, andatevi a leggere l'articolo che insomma è piuttosto lungo e approfondito. L'Europa tendenzialmente se ne frega, ci sono comunque delle analisi ancora più approfondite. Le dinamiche emerse visitando e scandagliando i database del paese, il puzzle incompleto ottenuto investigando l'esempio di business tra Albania e Italia, tra Minelli Group e Alexef, non prova definitivamente alcuna responsabilità delle stesse, ma tante lacune senza risposta alle difficoltà di avere
di averne di univoche e complete. Nonostante ciò, la speranza è che non resti un esercizio di stile né per chi scrive né per chi legge, ma una spinta al fianco di chi governa e chi lo legge, affinché le norme anti-deforestazione non continuino a essere delle coperte troppo corte e superficiali. Insomma, questa era la conclusione, promettendo comunque che l'inchiesta continuerà. Appunto, c'è una parte dedicata proprio ora, però è complicata. È lunga, legata proprio appunto a delle aziende italiane che comprano questo legname e che non per forza sanno o non sanno, però insomma sono comunque coinvolte, come direbbe De André. Vabbè, comunque sono stanco. Questa è l'ultima notizia dell'Urlo dei Balcani. L'Urlo dei Balcani non è male, però è l'Urlo dei Balcani. Ci ritroviamo presto, teoricamente. Appunto, come sapete, si va un giovedì sì, un giovedì no. Comunque, rimanete sintonizzati, sono tante belle cose su Radio Wombat. Potete trovarle su radiowombat.net oppure sulle frequenze medie 13:59 nell'area fiorentina. Un saluto a tutte e tutti, vi ringrazio per essere stati qui con me e vi auguro tutto il meglio. Wombat!

The Garden of Eden, il giardino dell'Eden di Nicolas Jarr, compositore cileno nato negli Stati Uniti, questo pezzo tratto dall'album del 2015 Pomegranates, Melograni, che va a introdurre la puntata di oggi dell'Orda d'Oro, la trasmissione di Radio Onda Rossa dedicata all'Asia centrale, in onda un martedì ogni due, attorno a mezzogiorno, con dei salti temporali, vi sarete accorte, nell'ultimo periodo, una trasmissione che potete ascoltare in diretta da Radio Onda Rossa sulle frequenze 87.9 oppure in differita quando vi pare dal sito. ondarossa.info, su cui trovate anche tutte le vecchie puntate di questa trasmissione. Una trasmissione che si avvia ormai verso il terzo anno, penso, stiamo arrivando quasi alla puntata 50, che vi parla di Asia centrale, una regione del mondo che non è molto presente alla ribalta della cronaca italiana e europea, e vi dico già oggi che questa è una puntata massimalista. Voglio provare a vedere se riesco a toccare il bingo dell'Orda d'Oro, a parlare di tutti gli argomenti, menzionare tutti gli argomenti che normalmente vi menzionerei, di cui abbiamo parlato in queste quasi 50 puntate che ci hanno accompagnato qui negli ultimi 3 anni, vedere se riesco a metterci tutte le divagazioni tipo linguistico, religioso, antropologico che normalmente ci metterei. Oggi vi voglio raccontare una storia partendo da un elemento piccolo piccolo. Voglio parlarvi di un simbolo, che è quello del melograno, come forse vi avrà suggerito la scelta della canzone iniziale, e andare a vedere come questo simbolo nasce in Asia centrale, ha una vita sua, viene ripreso da varie culture del mondo e attraverso una serie di passaggi dove inizia a intersecarsi la storia dello sviluppo politico dell'Europa, dell'Unione Sovietica durante il Novecento, arriva poi a essere reinterpretato e appropriato in realtà da Israele. La storia di come il melograno invece diventi un simbolo della cultura queer israeliana è una storia che, se cercate su internet, non trovate, ma dovete andare a ricostruirvi dei passaggi. Io penso che ci siano le basi per poter dire che questa appropriazione culturale a tutti gli effetti è avvenuta. Penso che ci sia stata una mediazione della comunità sionista californiana, che ha supportato questa forma di riappropriazione culturale, e quindi oggi vi voglio andare a parlare dei melograni, e quindi faccio partire la nostra sigla Beach Makin di Subsonic Voodoo, e dall'altro lato della sigla ci troviamo a parlare di melograni. Ai microfoni c'è Strelka e questa è l'Orda d'Oro.

grani, e questa è l'unica zona del mondo dove peraltro ci sono varietà selvatiche dei melograni che non sono state addomesticate. E, però questo appunto è un frutto che ha la grandissima, cioè la pianta, questa grandissima caratteristica di essere in grado di sopravvivere a climi molto rigidi, soprattutto invernali, per cui il motivo per cui si trova, diciamo, in queste vallate del Turkmenistan e Iran, che d'inverno hanno delle temperature abbastanza basse, e però sopporta abbastanza bene in realtà anche il caldo, per cui si diffonde appunto in Asia centrale, che è una regione del mondo caratterizzata da un clima continentale, quindi con un'escursione estrema. Questa sua capacità di sopravvivere in vari climi fa sì che una volta che dall'Asia centrale si esporta il melograno nelle due direzioni di quella che poi diventerà la Via della Seta, quindi verso la Cina e verso l'Europa, passando appunto dal Nord Africa, in realtà dal Medio Oriente e Nord Africa, che questa varietà di pianta attecchisca molto bene, quindi passa in tutto il Mediterraneo. A noi oggi interessa questa regione del Medi cioè la regione del Mediterraneo, la storia che prende nella regione del Mediterraneo, per cui abbiamo questi melograni che a un certo punto si espandono su tutta la costa del Nord Africa, passando dal Medio Oriente, arrivando direttamente da quella che era la zona della Persia. L'idea di associare oggetti che mangiamo, frutta, verdura, a divinità e esseri soprannaturali è una costante nelle varie culture del mondo, quindi non vi stupirà sapere che il melograno diventa simbolo di divinità all'interno delle varie culture che tocca. E qui c'è un capovolgimento interessante del simbolismo. Nel punto dove nasce il melograno viene associato con l'immortalità. Questo perché vi dicevo che appunto resiste a temperature molto rigide in inverno e soprattutto le foglie del melograno rimangono verdi per la maggior parte dell'anno, e quindi nella cultura zoroastriana il melograno prende il simbolo, il significato di immortalità. Viene utilizzato per celebrare il ritorno alla vita. Nel zoroastrianesimo ci sono dei cicli di ritorno alla vita e di rinnovo spirituale che vengono celebrati, e il melograno diventa il simbolo di questa rinnovazione spirituale. In Persia, dallo zoroastrismo, poi si evolve questo significato, che è il significato della virilità, resistenza virile, resistenza anche militare, è un simbolo di forza, e questa è la forma simbolica del simbolismo che rimane associata al melograno in Asia centrale, al punto che all'interno delle culture caucasiche il melograno rimane come simbolo di resistenza. Ed è in questa forma che noi lo incontriamo all'interno di un film che io vi ho già menzionato in passato, perché a me piace molto, è un capolavoro della filmografia sovietica armena degli anni 70, che è appunto Il colore dei melograni. Il colore del melograno, un film di Sergei Parjanov, che è un regista nato in Georgia, però in realtà è armeno lui di etnia. Nasce in Georgia, un grandissimo regista dell'Unione Sovietica. Nei suoi film affronta molto spesso delle tematiche relative a quella che lui vede come la colonizzazione dell'Armenia da parte dell'impero russo prima e dell'Unione Sovietica poi. Nel 1969 produce questo film che viene censurato parzialmente in Unione Sovietica. Viene rilasciato con delle pesanti alterazioni, che è Il colore del melograno. Il colore dei melograni è la storia romanticizzata di Sayat-Nova, che è un poeta nazionale armeno. Il film segue la storia del poeta e la prende come metafora della soggiogazione dell'Armenia. I melograni ritornano come elemento all'interno di questo film, e uno dei momenti clou del film, che sono una serie di è un film episodico, per cui ci sono una serie di episodi relativi alla vita del poeta che sono abbastanza scollegati l'uno dall'altro, però uno dei momenti clou è la caduta di questa coppa con dentro del succo di melograno che si spande su un pezzo di tela bianca e disegna i contorni dell'Armenia indipendente. Capite che questa è una dichiarazione di intenti nei confronti

dell'Unione Sovietica che non può essere tollerata e quindi il film viene censurato. Il film è un film diventato famosissimo, è diventato un oggetto di culto, è un film molto strano. Parjanov ha una stilistica molto particolare, i film non sono particolarmente realistici, sono caratterizzati da quest'uso del colore meraviglioso, da queste rappresentazioni oniriche molto particolari, delle rappresentazioni che sono comunque molto più tipiche del cinema sovietico e quindi con un inclusione di elementi folcloristici della cultura armena che sono spettacolari. Se ne avete la possibilità, io vi consiglio assolutamente di guardare questo film che appunto segue la vita di Sayat-Nova, che è un poeta, poeta nazionale dell'Armenia. È un film che poi parzialmente viene censurato anche perché ha delle grandissime sottotematiche queer. Parjanov stesso viene accusato dalle autorità sovietiche, dal Partito Comunista, di essere bisessuale, e il film ha costanti allusioni alla bisessualità anche ipotetica di Sayat-Nova. Il film viene interpretato quasi tutto cioè moltissime parti sono interpretate dalla stessa attrice, che è Sofiko Chiaureli, un'attrice georgiana, se non ricordo male, sì, georgiana anche dal cognome, che rappresenta molte delle parti, tipo sei o sette parti all'interno di questo film, di cui il poeta stesso, per cui lei interpreta il poeta da giovane e la donna di cui il poeta si innamora. Per cui questa rappresentazione, questo poeta Sayat-Nova viene rappresentato come molto androgino. Colore delle melograne, del Melograni è un film fortemente associato alla cultura queer nel contesto degli stati caucasici oggi. È il film nazionale armeno, è un film molto importante e al suo interno però c'è questa rappresentazione del melograno come il simbolo tipico di quest'area del mondo e come vedete con l'associazione simbolica di cui vi ho parlato io, cioè il melograno come resistenza, il melograno come simbolo anticoloniale. E quindi ci ricordiamo di questo significato, del significato centroasiatico, prima di andare a fare una pausa per un pezzo musicale che ci porterà poi a invece vedere come il significato di questo simbolo cambia una volta che passiamo all'interno dell'Europa. Vi voglio far sentire adesso invece un pezzo che è uscito da pochissimo, un mese fa, di un gruppo metal, si chiamano Bong Tower, e questo album si intitola Il colore dei melograni, The Color of Pomegranates, è direttamente ispirato al film e noi ci andiamo a sentire il pezzo The Well, il pozzo.

un pezzo molto diverso da quelli che vi metto solitamente all'orda d'oro, che è effettivamente una trasmissione di cui accetto la critica che presenti poco punk, poco rock e poco metal in generale. E questi appunto erano i Bong Tower con The Well, tratto dal loro album The Color of Pomegranates. Quindi arriviamo con il melograno come simbolo di resistenza, virilità, immortalità all'interno dell'Asia centrale. È un simbolismo che si mantiene in realtà ancora oggi e, come vi abbiamo visto, viene appunto associato all'interno di questo film tradizionale, storico della cultura armena, anche alla lotta anticoloniale. Quando il melograno entra all'interno dell'Europa e del bacino del Mediterraneo, lo fa in due ondate. In primis, nella zona dell'impero romano, arriva da Cartagine, quindi si espande dall'Iran, dalla Persia, attraverso il Medio Oriente prima, il Nord Africa poi, arriva a Cartagine. I romani lo scoprono quando iniziano ad avere interazioni con Cartagine, interazioni commerciali in primis e poi con le famose guerre puniche. Il nome della pianta nella classificazione tradizionale delle piante col nome latino è quello di Mala Punica, che significa la mela punica. Quindi il melograno arriva all'interno della cultura romana, da queste interazioni, però poi il melograno ritorna una seconda volta all'interno della cultura europea del bacino del Mediterraneo attraverso l'arrivo della civiltà islamica in Sicilia e in Spagna. Quindi ci sono queste due ondate. E queste due ondate sono, dal nostro punto di vista, del simbolismo interessanti perché il melograno arriva con due significati differenti associati in queste due diverse ondate, ma poi vediamo che questi significati vengono un pochino stabilizzati uno sopra l'altro. Nel contesto della cultura romana e greca, il melograno mantiene questa associazione con l'immortalità inizialmente, ma poi prende una direzione che cambia i connotati del frutto e da frutto che mantiene questa connotazione molto mascolina passa invece a rappresentare la femminilità. Lo fa, secondo me, cioè il momento in cui vediamo questo capovolgimento è il mito di Persefone. Nella tradizione Persefone è la figlia di Demetra, la dea dei campi e delle messi, che un giorno viene rapita mentre si trova alle pendici dell'Etna con le sue compagne ninfe da Ader, re degli inferi. Quando la madre scopre che Persefone è stata rapita, gira per la terra, è disperata, si narra che questo è il momento in cui inizia a comparire l'inverno. Fino a quel momento il mondo non aveva conosciuto l'inverno, lo conosce soltanto adesso. Intercedono varie divinità con Ade per far restituire la figlia alla madre. Ade finalmente decide di lasciare andare Persefone e prima di lasciarla andare le offre un chicco di un melograno nato nell'Ade, negli inferi. E quando Persefone mangia questo melograno, il melograno la lega per sempre agli inferi. Il melograno le dà l'immortalità, però la rende la regina degli inferi, e questo la porta a tornare sulla terra per un periodo dell'anno e passare gli altri 6 mesi dell'anno invece tornare negli inferi. E questa è la maniera in cui la teogonia greca spiega, la mitologia greca spiega l'esistere delle stagioni, quindi i 6 mesi in cui Persefone sta negli inferi, Demetra disperata blocca la crescita delle messi e torneranno poi l'estate e la primavera, quando Persefone si libera dall'Ade. Questa è una versione del mito. C'è una versione alternativa del mito in cui Persefone non viene rapita da Ade, ma lo segue negli inferi. Vediamo che nella versione che vi ho raccontato ora del mito c'è ancora questo significato dell'immortalità, legata al melograno, la rinascita della vita, eccetera. Quando Persefone segue Ade negli inferi, c'è invece chiaramente una reinterpretazione del mito
in cui a Persefone viene data una gentilità sessuale. Persefone segue Ade perché è affascinata da quest'uomo. E in questa versione del mito il consumo del melograno è una metafora della perdita della verginità. È una perdita della verginità che però avviene con la consapevolezza, il consenso entusiasta, così potremmo dire, da parte di Persefone, e quindi il melograno e mangiare il melograno inizia a diventare una metafora che viene associata al piacere sessuale femminile e a un piacere sessuale femminile che viene ricercato dalle donne. Questa forma, questo simbolismo associato al melograno viene mantenuto all'interno di alcune rappresentazioni pittoriche anche più antiche durante il cristianesimo, perché il melograno spaccato rappresenta i genitali femminili. Quindi c'è questa associazione molto forte, il colore anche del melograno in realtà, il rosso ricorda il mestruo, e quindi c'è tutta questa associazione molto forte tra il melograno e la vulva che viene mantenuta, e quindi vedete che c'è questo spostamento dal melograno come simbolo di mascolinità al melograno come simbolo di femminilità, ma soprattutto di una femminilità che accetta il piacere sessuale, quindi abbastanza discordante dallo standard dei ruoli di genere che vengono proposti invece tradizionalmente. Quindi c'è questa associazione che viene mantenuta all'interno poi della cultura romana che si ritrova in alcune maniere di descrivere poi anche nella cristianità il melograno come il simbolo di fertilità e il melograno diventerà poi nella cultura romana il frutto di Era, di Giunone che è appunto Giunone nella versione romana che è la dea del parto perché il melograno contiene tanti chicchi e i chicchi sono un invito ad avere molto benessere materiale e molti figli, quindi l'invito a procreare in maniera cioè fruttuosa, che però chiaramente si associa all'atto sessuale. Nel frattempo, nella cultura del Nord Africa, cioè nelle zone del Levante, nella cultura ebraica il melograno viene associato anche qui alla fertilità. Tanto che all'interno della Torah c'è proprio una esplicita menzione di andare a moltiplicarsi e diventare frequenti tanti quanto i chicchi di melograno. Quindi c'è quest'altra associazione sempre di fertilità presente nel mondo ebraico, che non si mantiene all'interno dell'Islam. Quando arriva l'Islam nella regione, il melograno all'interno della cultura islamica, prima però forse della cultura araba in realtà, nello specifico, non mi è veramente chiaro come si arriva alla sedimentazione di questo simbolismo, però sappiamo che Maometto considera il melograno come un frutto benefico per purgare il sistema delle persone dall'odio nei confronti dei nemici, e quindi c'è questa visione del melograno come un frutto benefico che migliora la vostra visione del mondo. Questo è il forte significato del melograno, che forse potremmo sempre dire associato alla rigenerazione in un qualche senso, che viene poi riportato in Europa quando con la seconda ondata di popolarizzazione del melograno, il melograno torna in Europa con la cultura islamica. Mi sembra interessante come funzioni la sedimentazione di questi vari significati, per cui abbiamo l'immortalità prima, poi la fertilità e poi da lì facciamo questa astrazione verso invece il piacere sessuale femminile, perché questi significati rimangono tutti all'interno del simbolismo che accompagna la città di Granada. La città di Granada nel sud della Spagna, che diventa a un certo punto capitale della Spagna islamica, Granada prende il nome dal melograno, il simbolo
della città è il melograno ed è il melograno chiuso. E questo simbolismo, no, che poi invece lo riporta il melograno nel significare la sessualità femminile, viene rivendicata dai collettivi queer saffici della zona che si rappresentano col melograno spaccato. Questo significato della femminilità, sessualità, piacere sessuale è il punto di partenza di una storia di appropriazione del simbolo, che è l'ultima parte di cui vi vorrei parlare della puntata di oggi. Parlo dopo la prossima pausa musicale, in cui vi voglio far sentire invece questo un pezzo che si chiama Pomegranate, sempre melograno, di un gruppo francese, l'Antidote.

0: L'ultima parte di questa storia ci porta in Unione Sovietica. Nel 1933 nasce a Leningrado, San Pietroburgo, Gregory Mosevich Levin. Levin diventerà un botanista, il più grande esperto di melograni, viene trasferito a questo punto in Asia centrale. In Asia centrale, si costruisce il suo laboratorio, inizia la documentazione delle varie varietà di melograni che esistono all'interno, soprattutto la sua stazione si trova in Turkmenistan. Il lavoro di Levin è immenso. Nel 1964 si stima che lui abbia documentato più di 1.000 varietà differenti di melograni esistenti al mondo. Continua il suo lavoro fino a quando nel 1991, col collasso dell'Unione Sovietica, una delle conseguenze che raramente viene discussa, però è stata una conseguenza gigantesca. Col collasso dell'Unione Sovietica la ricerca scientifica viene definanziata. Ci sono migliaia di ricercatori che perdono accesso ai fondi, la scienza sovietica di fatto viene completamente fermata in quel momento. Levin è uno di questi, le sue spedizioni in Asia centrale non possono più essere finanziate, la sua stazione di ricerca in Turkmenistan non ha più senso di esistere e quindi viene definanziata. E a questo punto tutta questa ricchezza di informazioni, di documentazione, di raccolta, anche l'archivio dei semi che era stato costruito da lui e dai suoi colleghi rischia di andare completamente perduto. A questo punto Levin decide di salvare la sua collezione disseminandola in punti diversi, quindi invia parte dei suoi semi a UC Davis, University of California Davis. Davis è il campus di botanica e agraria dell'Università della California, dei centri di ricerca molto importanti sulla questione, invia parte della sua collezione là e altra parte la invia invece in Israele. La invia in Israele perché Levin è di una famiglia ebraica, parte della sua famiglia si è trasferita in Israele dall'Unione Sovietica durante gli anni precedenti e una sorte che ha accomunato in realtà molte persone ebree originarie dell'Unione Sovietica che durante gli anni dell'Unione Sovietica si trasferiscono. L'Unione Sovietica ha ufficialmente una repubblica ebraica che si trova vicino Khabarovsk, la parte diciamo dell'estremo oriente della Siberia orientale, ma tensioni, cioè i rapporti tra la comunità ebraica e il Partito Comunista, a seconda dell'epoca in cui noi le consideriamo nella storia dell'Unione Sovietica, sono abbastanza tese. Ci sono delle politiche, ovviamente ne abbiamo parlato altre volte, anche con rispetto ad altre religioni. L'Unione Sovietica ufficialmente in alcuni momenti della sua storia rispetta la possibilità, no, di mantenere religioni distinte, però poi attua tutta una serie di politiche all'interno di vari momenti storici dove di fatto fa ostruzionismo burocratico, e ci sono documentati episodi di antisemitismo all'interno della storia dell'Unione Sovietica, e quindi ci sono persone che si trasferiscono all'estero. Molto spesso Israele e gli Stati Uniti diventano le due mete preferiti. Peraltro all'interno di Israele la popolazione ebraica centroasiatica negli anni hanno documentato la discriminazione che hanno subito in Israele da parte della popolazione ashkenazita, le famiglie ebraiche della zona dell'Asia centrale invece sono sefardite, e all'interno di Israele c'è una scala di, diciamo di, non vorrei definirle caste perché non so veramente tantissimo della questione. Casta forse non è veramente la parola adatta, però diciamo ci sono dei diversi livelli di vicinanza al potere, in cui tradizionalmente gli ashkenaziti, che sono famiglie di europee di origine, vengono considerate come più vicine vicina alla bianchezza e al potere rispetto alle famiglie sefardite che invece sono, arrivano dal Levante, dallo Yemen, dall'Asia centrale, quindi ci sono appunto sistemi di gerarchie di potere interne, per cui per esempio le famiglie sefardite che arrivano dall'Asia centrale hanno documentato quella che loro considerano discriminazione a tutti gli effetti e quella che è stata discriminazione nei loro confronti, perché appunto comunque persone di colore che arrivano dall'Asia centrale. Quindi Levin invia questa collezione, parte di questa collezione in Israele, dove la coltivazione dei melograni diventa particolarmente, cioè viene mantenuta, viene espansa, e dove oggi Israele viene riconosciuta come il paese al mondo con la tecnologia più avanzata e il leader nella tecnologia di coltivazione del melograno. Ci sono anche grandissimi piantagioni di melograno in Cina. La Cina è un grandissimo esportatore di melograni, però questi melograni israeliani e quelli che poi invece diventeranno i melograni californiani anche sono dei melograni che vengono considerati come particolarmente deliziosi, perché appunto avrebbero sono stati coltivati con queste tecniche molto, molto raffinate. Perché ve ne parlo? Ve ne parlo perché negli anni, cioè quindi stiamo parlando di una storia che arriva dagli anni 90 ad oggi, dopo la caduta dell'Unione Sovietica, la storia di Levin viene riscoperta da una scrittrice californiana, Barbara Bear, che gli sente dare un'intervista a una radio, decide di recuperare Levin e fargli scrivere una biografia che si chiama Pomegranate Roads, le strade dei melograni, in cui Levin ricostruisce la sua storia di ricercatore, di quello che ha fatto nella vita per mantenere la documentazione su questi melograni. Il melograno arriva in California, cioè in parte dovuto appunto a questo invio, no, dei semi, a questo rinnovato interesse, e in California possiamo osservare oggi il mantenimento di queste due culture, associazioni culturali del melograno su due comunità che lo reclamano arrivando dai due lati di questa storia che vi ho raccontato, per cui la California oggi è un grandissimo esportatore di melograni, la coltivazione dei melograni in California è in mano a persone di origine iraniane e armene, con questa rivendicazione del melograno come simbolo storico, no, della nazionalità armena, della nazionalità iraniana, ma nel frattempo si sviluppa questo simbolismo alternativo, per cui in California il melograno diventa oggi un simbolo delle donne lesbiche ebree. Vediamo che quindi c'è questa proprio coesistenza di questi due simbolismi che si sono stratificati nella storia, in cui oggi Israele cerca di fare, no? di associarsi a questo simbolismo queer, femminista, del melograno come simbolo saffico, e presentarlo come parte della sua politica di pink washing. Se ascoltate questa radio sicuramente sarete a conoscenza del fatto che Israele molto spesso presenta la sua supposta, diciamo, il supposto appoggio ai diritti delle persone queer come una delle motivazioni che dovrebbero legittimare la sua presenza in Medio Oriente, questo a fronte del fatto che tuttavia i diritti civili non sono garantiti alle persone queer, il matrimonio omosessuale a Israele non è ancora, cioè non esiste come possibilità, però sappiamo per esempio, perché avrete sicuramente sentito delle lotte contro l'uso, no, l'appropriazione di tutto un immaginario queer all'interno di eventi, in parte le grandi proteste che c'erano state qualche anno fa quando Israele aveva aveva ospitato Eurovision, erano basate anche su queste, sulla volontà di non dare una piattaforma di questo tipo a Israele per presentarsi come rispettoso dei diritti umani a fronte di una situazione di oppressione, di violenza nei confronti delle persone palestinesi che dura da moltissimo tempo. E in California questa lotta, no, simbolica prende forma nelle discussioni su quelle che sono le varietà più deliziose di melograno. Per cui per questo vi dicevo, una storia che in realtà non è una storia così tanto conosciuta, bisogna andare a ricostruirla. Recentemente avevo sentito parlare a una conferenza sull'Asia centrale che si è tenuta a Venezia a dicembre dell'anno scorso, la storia della ricostruzione del mercato del melograno, dell'esportazione del melograno in California, che raccontava appunto questa parte del simbolismo associato ai melograni per parte della comunità armena di quella che è il loro tentativo di rivendicare, no, questo simbolo come puramente caucasico, cioè caucasico nel senso degli stati del Caucaso, non nel senso delle persone bianche. Nel contesto degli Stati Uniti, in effetti, va menzionato perché caucasico vuol dire cioè si usa in un altro modo come termine. E però, come appunto questo marketing del melograno venga fatto poi andando ad associarsi a temi sionisti, assieme, cioè al supporto al sionismo, assieme a quelle che sono delle pratiche di riforestazione dell'Armenia, per cui ci sono delle comunità di ebrei armeni, grandi supporter del sionismo. Questa cosa viene fatta in Armenia, ma viene poi fatta anche in realtà in Palestina, di appunto gruppi di persone ricche che si mettono d'accordo per andare a piantare pini e melograni, in questo caso in Armenia, mentre invece penso che in Palestina succeda solo con i pini. Per andare appunto a riforestare questa zona del mondo dove le piante sono state abbattute per motivi in realtà di agricoltura e sostentamento da parte della popolazione locale. Sull'uso della riforestazione come strumento politico all'interno del contesto armeno si è parlato tanto, e si è parlato tanto anche di quest'uso nel contesto palestinese, in cui andare a piantare i pini che non sono nativi della zona della Palestina per andare a sostituire gli ulivi, che invece sono una pianta nativa della zona, è anche una maniera di solidificare il processo di colonizzazione, per cui si vanno a proprio arginare le coltivazioni di ulivi con queste piante. Che invece sono piante che non vengono neanche usate per la sussistenza, per cui appunto come il pino e la riforestazione venga utilizzata come sistema di marcatore territoriale. Questa storia mi interessava perché in Armenia appunto è un contesto in cui questa pratica è stata studiata molto bene, della riforestazione e di quello che è poi il simbolismo che permette di riportare a casa nel contesto californiano, per cui appunto questi gruppi di armeni molto ricchi riforestano l'Armenia, piantano melograni, piantano pini e poi utilizzano questa, cioè, e poi però sono appunto famiglie che vivono nel contesto californiano il contesto armeno lo vivono in una maniera molto particolare, perché questa è gente che è stata costretta ad andarsene dall'Armenia nel mezzo di una diaspora, ma che oggi non ha una connessione sul territorio che tenga conto della stratificazione storica dei rapporti all'interno dello Stato armeno con quella che poi è stata la storia sovietica, per cui, per esempio, c'è una conseguenza osservabile. Nel contesto di Yerevan, la capitale dell'Armenia, in cui le piante della città, Yerevan è una città molto verde, storicamente aveva tantissimi parchi costruiti dai sovietici, però le piante che sono state piantate dai sovietici sono forse dei gelsi, sono delle piante che hanno dei frutti tutti che cadono a terra e si spappolano sul terreno, di cui gli abitanti sono molto fieri, ma che oggi sono considerate sporche, problematiche e che stanno venendo rimosse per fare invece spazio a delle piante che siano meno messi, meno sporche, meno problematiche da gestire. Questo è un cambiamento che porta, cioè che sta rompendo lo spazio architettonico e tradizionale di questa città per sostituirlo con quello di un immaginario invece più moderno, più pulito, più asettico e che però viene visto anche come una maniera di sbarazzarsi del passato sovietico. Per cui qual era il punto di tutta questa conversazione? So che sono andata in tante direzioni diverse, divagando in tante direzioni. Volevo parlarvi principalmente di due tematiche. Il primo era della riappropriazione culturale di questo simbolo del melograno che come parte, no, da simbolo appunto maschile, di mascolinità, di resistenza, di rigenerazione, simbolo anticolonialista della lotta anticoloniale all'interno dell'Asia centrale, che invece poi passa a significare la femminilità, la fecondità. Vediamo che ha questa rappresentazione molto esplicita del piacere sessuale femminile che viene poi presentato come un simbolo che viene preso dalle comunità queer saffiche, quindi donne lesbiche e bisessuali. E vediamo poi come questo simbolo cioè una volta che è in mano saldamente alle comunità queer, viene poi utilizzato come parte di un processo di propaganda e di pinkwashing all'interno dello Stato di Israele. La seconda parte su cui si saldava questa discussione, invece, c'è cioè al di là del simbolo del melograno, ma è un insegnamento, invece, una tematica che abbiamo proprio sul concetto dell'albero e questa pratica quella che viene chiamata la riforestazione. In inglese viene chiamata planting, in realtà, che secondo me è forse un sistema un po' migliore. Un termine migliore perché riforestazione dà quest'idea che c'è qualcosa che è stato tolto e poi viene riaggiunto, invece non mi è esattamente sempre chiaro se i contesti in cui vi ho parlato, in cui questi gruppi molto ricchi di statunitensi sionisti di origine ebraica, armena o palestinese, non mi è sempre chiaro che i punti dove vadano a aggiungere nuovi alberi siano punti dove effettivamente gli alberi non c'erano, è più come una specie di sostituzione in alcuni casi, o perlomeno mi sembra di capire che nel contesto palestinese si sia parlato di sostituzione, in quello armeno forse non è sempre chiarissimo, però vediamo come anche no, questa pratica di proprio ridisegnamento del contesto, dell'environment, dell'ambiente attorno a noi può essere utilizzato come uno strumento di propaganda, di lotta e anche di oppressione in alcuni casi che abbiamo visto. E quindi questa è la storia di quest'umile pianta. Appunto, un argomento che a me ha affascinato molto. Perché è un simbolo piccolo che però vediamo che ha appunto questa grandissima conseguenza. E con la puntata di oggi mi fermo qui, mi ero dimenticata prima di dirvi come fare a contattarci, ci potete scrivere alla nostra mail ordadoro@ondarossa.info oppure su Mastodon all'istanza di Puntarella Party all'account che ha il nome di questa trasmissione, Lordadoro. Vi ho detto all'inizio che Lordadoro sta per arrivare verso le 50 puntate, siamo alla 48esima e il motivo per cui l'ho detto è che in realtà vi devo dare questo annuncio, per me è molto triste in realtà che Lordadoro sta per concludersi. È un progetto che appunto dura da qualche anno, è stato molto bello per me fare, però Lordadoro sta per concludersi, si concluderà la puntata numero 50 che si tiene il 7 di luglio, quindi è una puntata che ancora non ho pianificato, che rimarrà aperta perché vorrei concludere un po' di cose che abbiamo imparato in questo periodo e anche lasciarvi la possibilità possibilità, se ci sono delle cose che volete sapere, delle domande che volete fare, di scrivermi per farmelo sapere. Cercherò di vedere se ricevo delle domande, di dare risposta a quello che volete sapere. Quindi avete tempo, vi lascio i compiti per il prossimo mese. Con la puntata di oggi chiudo qui e ci sentiamo tra 2 settimane. Un abbraccio a chi ci ascoltate e soprattutto a chi l'ha fatto privata della propria libertà personale. Ciao ciao!
1: Radio Wombat.
2: Da sempre
3: e obiettivamente
4: la migliore.
5: Sei un ricercatore o uno studente del polo scientifico che vuole continuare a studiare e a fare il suo lavoro?
6: Sei forse un abitante della piana che vorrebbe non respirare benzina?
7: Oppure sei un fenicottero rosa del Parco della Piana e vorresti continuare a beccare tranquillo?
6: Grazie al nuovo aeroporto, da domani potrai scegliere tra le tantissime destinazioni e andare da un'altra parte a fare le tue cose.
5: Nella disperazione, però, puoi ascoltare Radio Wombat 1359 delle frequenze medie.
8: Achtung, Achtung!
9: Achtung, Achtung! Voi dovete prendere subito trasmettitore su 1359 AM.

0: No.
1: Ti riprendiamo già.
0: Vabbè, è l'acqua facile,
2: era perfetta.
0: Radio. La mia radio.
1: È difficile dopo.
3: Anche le foche bevono Radio Wombat.

0: Non ceneresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli scontri a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete. Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
3: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
4: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.

0: la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto del Carlino.
1: Giornale Rivio. Casal Pusterlengo 24 sera. La casalinga Teresa U, accortasi che il marito Properzio H la tradiva con una certa amica Veronica F, lo accoglieva al suo rientro con fucile spianato minacciandola di morte. Da testimonianze finora raccolte risulta che il marito infedele si giustificava pressappoco così.
0: Teresa, ti prego, non scherzare col fucile, per la rabbia la tua bile può scoppiare. Teresa, ti prego, io non sono certo un vile, ma se tocchi quel fucile può sparare. È stata una follia, l'ho incontrata per la via, disse, vieni a casa mia, cosa mai potevo fare? Un bacio ho domandato, te lo giuro, ho rifiutato, ed abbiamo poi parlato, pensa un po', sempre di te. Perciò, Teresa, ti prego, non scherzare col fucile,

che notte quella notte. Se ci penso mi sento le ossa rotte. M'aspettava quella bionda che fa il pieno a Roxy Bar, l'amichetta tutta curve del capoccia a Billy Carr. Che nebbia quella notte. Mi cercavano tre auto poliziotte. Ma per un appuntamento se c'è zucchero da far, quando esiste l'argomento, lo sapete, so rischiare. Ci vado, la vedo, e lei. Ma dalla nebbia ne spuntano altri sei. Buclapeste, Jack Bidone, coi fratelli Bolivar, mentre sotto ad un lampione se la spassa Billy Carr. Che botte quella notte. Mi ricordo di sei mascelle rotte. Ho un sinistro da un quintale ed il destro vi dirò, solo un altro ce l'ha uguale, ma l'ho messo a KO.

Quella matta s'avvicina e sai che fa? Mi sistema la cravatta mormorandomi si va? Che baci quella notte. Sono un duro ma facile alle cotte. Mi son preso un'imbarcata per la bionda platinée. Pensa un po' che in un'annata m'ha ridotto sul pavè. Ah, che nebbia, che botte, che baci, che cotte. Ragazzi, che notte quella notte.

0: Sei un ricercatore o uno studente del polo scientifico che vuole continuare a studiare e a fare il suo lavoro?
1: Sei forse un abitante della Piana che vorrebbe non respirare benzina?
2: Oppure sei un fenicottero rosa del parco della Piana e vorresti continuare a beccare tranquillo?
1: Grazie al nuovo aeroporto, da domani potrai scegliere tra le tantissime destinazioni e andare da un'altra parte a fare le tue cose.
0: Nella disperazione, però, puoi ascoltare Radio Wombat 1359 delle frequenze medie.
3: Anche le foche bevono Radio Wombat.

schiaccia, che ogni giorno mi schiaccia e mi annulla. Ma è gente che in fondo, è gente che in fondo è buona, è gente che in fondo è buona e sincera, sì, è buona e sincera. Che poi non è vero.

Che poi non è vero. E finalmente lui.

Caro Nello e Teresa, scusate il silenzio, ma il carcere de Pagliano, detto l'inferno dei vivi, ho tirato in faccia al maresciallo il buiolo pieno di piscio. Esso mi fece legare con catena al letto di contenizione e mi menò, scontata la quale trovai in cortile una gattina e la allevai, ma questo maresciallo m'ammazzò il gatto. Io lo colpii al petto con un chiodo e mi rifugiai sul tetto. Il maresciallo e l'ergastolano la parca vennero su per pigliarmi, lotta accanita, ferita al braccio del maresciallo sinistro, cortellata alla parca che cadde al suolo maledicendomi, ora trasferita a Porto Longone, che pretendono chiamiamolo Porto Azzurro, ma rifiutiamolo, per noi vittime a società è tuttora Longone, inferno degli umani. E tu come stai, sorella cara? E Nello? E papà? È sempre tanto perfido? E quelle due zoccole in casa? E gli altri fratelli puzzoni che si sono arricchiti? Chiusi dentro le loro ricchezze ci hanno lasciato marcire a te e a me nelle galere. Loro e quelle trippone stronze delle cognate. Tutti rotti in culo. Tanti baci affettuosi, il vostro affezionatissimo, Orlando.

Caro Nello e Teresa, scusate il silenzio, ma al carcere de Pagliano, detto l'inferno dei vivi, ho tirato in faccia al maresciallo erbuiolo pieno di piscio. Esso mi fece legare con catena al letto di contenizione e mi menò, scontata la quale trovai in cortile una gattina e la allevai, ma questo maresciallo mi ammazzò il gatto. Io lo colpii al petto con un chiodo e mi rifugiai sul tetto. Il maresciallo e l'ergastolano la parca vennero su per pigliarmi, lotta accanita, ferita al braccio del maresciallo sinistro, cortellata alla parca che cadde al suolo maledicendomi, ora trasferita a Porto Longone, che pretendono chiamiamolo Porto Azzurro, ma rifiutiamolo, per noi vittime della società è tuttora Longone, inferno degli umani. E tu come stai, sorella cara? E Nello? E papà? È sempre tanto perfido? E quelle due zoccole in casa? E l'altri fratelli puzzoni che si sono arricchiti? Chiusi dentro le loro ricchezze ci hanno lasciato marcire a te e a me nelle galere. Loro e quelle trippone stronze delle cognate. Tutti rotti in culo. Tanti baci affettuosi, il vostro affezionatissimo, Orlando.